0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.

Di Tiga insieme ai Medusa, perché questa canzone l'anno scorso l'hanno rifatta insieme. Noi siamo pronti per affrontare questa puntata, è tutto apparecchiato qui nel nostro studio The Cave, quindi possiamo fare partire la sigla.

0: Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino e siamo qui tutti insieme per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ah, ma quando dico qui, siamo qui tutti insieme, non dico solo noi, anche voi, perché il programma lo fate voi. Chi lo diceva questo? Falsamente?
1: Non mi ricordo.
0: La falsità del mondo dello spettacolo.
2: In televisione un po' tutti lo dicevano.
0: Il programma lo fate voi, ma fate voi cosa? Uno c'ha il telecomando, non è che cosa fa? Al massimo abbassa il volume o cambia.
1: Non era Mike Buongiorno. Non
0: era, no, Mike. Era qualcuno furbo, secondo me. Ma Mario?
1: Sono io che ho parlato.
0: Ah, Fargetta.
1: Presente, eccomi.
0: Benvenuto sulle mani con noi in console, Fargetta.
1: Eccomi sulle mani.
0: Eccoci qua. In questa giornata caldissima a Milano, 79 gradi circa.
1: Sì, però le vingi giù un po' d'acqua.
0: Percepiti, sì, c'è stato un piccolo, una spruzzatina che spero abbia rinfrescato un po', ma è previsto temporale intorno alle 21. Chissà se azzeccheranno i meteorologi. Eccoci qua, noi comunque siamo qua fino alle 19, lo studio è coperto, quindi tutto sommato non ci servirà l'ombrello. Giusto. Dico bene?
1: Giusto.
0: Tu?
1: Io bene, scusa.
0: Tutti fermi.

0: fermi?
1: Io mi fermo fino alle 19, oggi sì. Oggi sì.
0: Ah. Oggi. Hai qualcosa di importante da dire?
1: No, no.
0: Se hai qualcosa di importante da dire, dillo subito.
1: No, no, no, nel corso del programma, se mi viene in mente, lo dico.
0: Va bene, sicuramente niente. Tu hai qualcosa di importante da dire, Alessandro?
2: Sì, ma non me lo fate dire, quindi.
0: Dai, dai, su, oggi puoi dirlo, dai. No, c'è i Gabbiani.
2: No, c'è piano di Gabbiani.
0: C'è piano.
2: C'è stato un piccolo temporale, tra l'altro nel centro di Milano, già nelle zone periferiche di campagna, no. Mm-hmm. Questa sera è prevista la seconda data delle due di Bruno Mars a San Siro. Chissà se sarà un concerto.
0: Speriamo
2: bagnato.
0: Questo ti fa capire quanto è discriminante questa città di Milano. Cioè piove solo in centro perché la gente è più ricca.
2: No, è che nelle spese condominiali paghi anche la pioggia.
0: In area C, oltre a pagare 7 euro per entrare con la macchina, piove. Qui noi che siamo leggermente fuori, barboni. Qui ha piovuto un po'.
2: Le nuvole artificiali come l'Arabia Saudita, no? Come a Dubai.
0: È così. Ah, ma una domanda, c'è la Ginger?

0: Sergio, cari amici.
1: Carissima Ginger, quindi siamo formazione al completo, devo dire.
0: Sì, ultimamente è così.
1: Siamo tutti, però non abbiamo la panchina. Questa è una cosa importante, che dal prossimo anno, sapete il regolamento?
0: No, no.
1: Leggi Mario, pagina 2. Dall'anno prossimo.
2: Guardate.
1: Aspetta, cosa c'è scritto?
2: C'è una postilla.
1: Cosa dice?
2: Cambiare l'inizio del regolamento.
1: Come cambiare?
2: C'è una frase alternativa a nonostante.
1: Cosa dice?
2: Tuttavia.
1: Tuttavia.
3: ora ti ci voglio.
1: Tuttavia.
2: Tuttavia, il regolamento è ferreo con le regole. Seguirlo attentamente.
1: Beh, il regolamento
2: è giusto, ha le regole.
1: Le regole.
2: E quindi ha detto
1: quindi,
2: la sua.
1: Ho capito, ma...
2: quindi è questo, per ora c'è scritto questo.
1: Ho capito, ma l'anno prossimo...
3: lo so che ci vorrebbe la panchina, perché le grandi squadre come la Spagna hanno
1: io lì
3: la
1: voglio
3: panchina
1: arrivare.
3: Lunga.
1: Sì. Allora, da quando seguo il calcio, cioè da un mese...
3: Hai capito questa cosa?
1: Ho capito sta roba della panchina, che è importante avere anche... Cioè, metti che si fa male Fargetta durante il programma...
2: Sì.
1: Ci vuole un
3: sostituto all'altezza che porta
1: mandami
3: avanti.
1: Mandami tu, non hai un fratello anche lui bravo a fare Enzo, mio amico.
2: Fratello, sì, pelato, senza capelli.
1: Cosa cazzo vuol dire? No, ci sono tanti senza capelli che stanno benissimo.
2: Sì. Lui è pronto, è allenato anche.
1: Ok, tu Shorty chi mi mandi?
4: Ciao ragazzi, ciao Albe.
1: Oh Shorty, non ti ho neanche salutato prima.
4: Salutato, no, sono qua.
1: Oh, dopo dobbiamo parlare.
4: Quando vuoi.
1: Alle 7 ci sei?
4: Mi fermo aspettando un po' di pioggia che magari rinfresca.
1: È vero.
4: No, tutto bene, no, pensavo che Enzino Fargetta effettivamente è molto pronto per questo programma, secondo me.
1: Sì.
4: E io comunque ho un backup, perché ogni volta che manco c'ho
1: tutti noi dobbiamo
4: Flauzio
1: avere
4: Flauzio, che è il mio backup. E
1: ok,
4: mi
1: tu hai il backup.
0: Ma certo, io ti mando la nena, Alberto.
1: Va benissimo.
0: Tanto siamo lì.
3: Sì, ma chi sostituisce Albertino? È insostituibile.
1: Questo quando
3: si fa male, se si fa male Messi, qualcuno entra.
1: Ma
3: in qualche modo.
1: Guarda Mario, io negli anni ho imparato che nessuno è indispensabile, per cui potrete fare tranquillamente a meno di me.
2: Sì, ho i miei dubbi.
1: Ma proprio senza nessun problema.
5: Fuori onda.
1: Col cazzo.
4: Ma che dici?
1: Illusion. Dun.
5: In onda.
1: Ragazzi, cioè,
2: giusto.
1: Sai quanti ne ho visti andare via di qua?
2: Sì.
1: Eppure siamo sopravvissuti, no? Se vado via anche Ginger.
0: No, io vado via anch'io se vai via tu.
1: Il problema è questo, che se vado via io andiamo via tutti. Questo è un altro discorso.
2: Questo puoi darlo per certo, guarda.
1: Ve lo state chiedendo in molti, ma mettete un po' di musica o parlate per due ore? No, no, mettiamo anche della bella musica. E tra l'altro regaliamo, se vi piace la musica, due biglietti per il Panorama Festival, un festival pazzesco con i migliori DJ del mondo, che si tiene alle Cave del Duca a Lecce il 15 di agosto 2026.
3: Una bellissima location alle porte di una bellissima città.
1: C'era bisogno che lui sottolineasse questa...
2: Adesso Zero. Dice anche che ci sono i pasticciotti, vedrai adesso...
3: Ci sono anche i pasticciotti.
1: Lo sapevo, vedi. Adesso dice ci sono i DJ più bravi del mondo.
3: Un sacco di DJ tra i più bravi del mondo.
1: Ma poi lui va lì a bere gratis.
3: Tra l'altro un sacco di free drink lo per
1: bar. Sì. 342-6543-210.

0: Era Good Old Days, il titolo della canzone che ha aperto questa puntata di mercoledì 15 luglio. Chris The Sarandi, si chiama così l'artista. E così abbiamo cominciato e in questo mercoledì non vi ho detto una cosa che non ve l'ho detto prima, perché sapete che non mi piace parlare della mia vita privata, però
1: cioè
0: sono venuto in Vespa come Bruno Mars.
1: Wow.
0: Sono arrivato con la bandana. Come mi vedete?
2: Bello.
1: La bandana dove la tenevi però?
0: La bandana sulla fronte, poi l'ho tolta e l'ho messa qui appesa al pantalone. La bandana, tra l'altro, io che sono di lavoro, secondo lavoro, monitoro tutti il pubblico dei vari concerti che ci sono a Milano in questa estate.
1: Sì.
0: Perché mi interessa socialmente capire che tipologia di pubblico hanno i vari artisti, come si vestono, quanti anni hanno, di che sesso sono.
3: Quindi un censimento, diciamo.
1: Immagino che cambiano da artista a artista.
0: Quelli di Bruno Mars hanno questo denominatore comune. Sono un bel pubblico, devo dire, molte ragazze molto carine, eccetera, età media, non giovanissimi, giusti, e hanno tutti la bandana, che secondo me è un po' un omaggio all'artista, no?
1: Perché lui
0: la indossa sempre.
3: Spesso, no? Spessissimo, assolutamente. Sì. Poi, tra l'altro, il nostro amico Alex Farolfi, che era a vedere il concerto allo stadio di San Siro oggi a pranzo, mi ha raccontato un aneddoto molto divertente che riguarda proprio il look di Bruno Mars.
0: Ne ha cambiati diversi, no?
3: Ne ha cambiati diversi, però per quasi tutto lo show, se non ho capito male, o per una bella parte dello show, si è esibito con delle Vans che di solito sono molto basse, però Alex mi ha fatto notare come fossero customizzate, cioè avevano una zeppa molto alta. Quindi probabilmente erano state fatte apposta per lo spettacolo, anche perché Bruno non è che sia proprio altissimo.
0: Ah, è come quando Mario si fa mettere la pedana dietro la console, ho capito.
1: Ma quella è comoda a tutti.
3: Poi le Vans sono scarpe fighissime, ma sono molto piatte sotto, quindi
0: certo,
3: non sono comode per fare attività su un palco, no? Quindi evidentemente quel rialzo.
0: Quanto è alto Bruno Mars?
3: Poco, molto poco secondo me.
0: Cos'è? Cosa intendi per molto poco?
1: Cioè, se dici molto poco è alto come me, mi offendo.
0: Secondo me siamo lì.
3: Il web dice intorno a 1,63 m.
0: Aia, quindi è più basso di te.
1: Vero, io 1,67.
3: Dice intorno al 65.
0: Grande, però grande talento. Veramente un grande performer. Poi lui ha questo look misto latino. Come lo possiamo definire sto look?
2: È un funky latino, perché c'ha un po'.
0: Tre punti per Shorty, funky latino.
1: Vabbè, adesso tre punti perché ha detto funky.
2: Perché latino, c'è quel mondo funky un po' latino. Funk.
1: No, ho capito.
0: No, bello. Però. Volevo.
1: Ma lui comunque quando si muove è un po' Michael Jackson, o no?
0: Ma dichiaratamente.
3: Ah, sì, si ispira molto. James Brown, Michael Jackson. Tutta quella roba là.
0: Sì, poi ho notato che, e questo l'ho visto anche sui social di M2O, perché io seguo sempre i social di M2O, perché secondo me sono i social più belli di tutte le radio in Italia.
3: Ma i social di M2O non seguono te. Questa è un po' la caratteristica.
0: Tu la devi. Ti stai prendendo troppa confidenza.
1: Allora, non ti permettere di parlare così al mio amico.
0: Allora, Ginger.
1: Un attimo, allora. Porta, sì, di là, un attimo.
0: Porta la museruola. Questo è il regolamento. Cosa c'è scritto a pagina 6?
1: Tuttavia, non ti permettere mai di dire tu alle Lippi, perché
0: altrimenti museruola.
1: Museruola.
4: Ma la museruola può parlare. La museruola è chi morde. Lui abbaia ma non morde.
0: È vero, lui abbaia ma non morde. Museruola. Comunque no, stavamo dicendo, scusa, che lui ha sui social ho visto che lui fa un tributo, un po' paraculo, diciamo, in ogni città dove va, fa un tributo, paese. Un po' luogo comune, molto bello quello di Stoccolma, che è dedicato all'inizio con la chitarra acustica ai brani più famosi di Avicii. Invece dell'Italia che cosa ha fatto? L'uscita in Vespa e basta.
3: Vespa, poi ha mostrato la sciarpa della nazionale, che sembra un po' una presa per il culo. Qualcuno dovrebbe spiegarmi che non è il momento adatto di sventolarla.
0: No.
3: Poi uno spritz gigante, come se fossimo tutti dei alcolizzati.
1: Ma chi è che gliele consiglia queste cose? Non ho.
0: Meno male che non ha messo una lupara sul palco. Che se no, sai come. Ho una tovaglia con scritto spaghetti e mandolino.
3: Ho una mazzetta da 3.000 euro.
1: Però scusa, o sole mio, io ce lo vedevo.
0: Ma io mi aspettavo che cominciasse con il sole.
3: Oh, magari ci siamo persi qualcosa se qualcuno fosse stato allo stadio.
0: È così che ci vedi, Bruno Mars?
1: È stasera, vediamo stasera.
0: Sei fortunato perché sei l'unico cantante tutto il cioccolato ricoperto di caramello.

0: Unit. Questo è un classico della musica rap americana, è un brano non proprio della vecchia scuola perché siamo nel 2005, però molto bello. The Game featuring 50 Cent, era Hate It or Love It. Lo dice il titolo stesso, è una canzone che o la ami o la odi. Voi l'amate questa canzone?
1: Certo che sì.
0: Allora chi la ama faccia le mani a cuore, forza. Chi la odia faccia le mani, faccia le cose, no, il dito medio.
1: Esatto. Nessuno.
0: Io non ho ancora imparato a fare le mani a cuore. Da sabato scorso. No, venerdì, cos'era?
2: Era venerdì. Venerdì.
0: Niente.
2: Non hai ancora imparato.
0: Però, ma il corso di mani a cuore dov'è?
2: È finito, settembre ormai ricomincia.
0: Ah, settembre.
1: Comunque non è facile.
2: No, vabbè, dai, to.
0: Ginger, tu sai fare le mani a cuore?
3: Sì, credo di sì.
1: Quella è una pessima.
0: Vedere.
1: Così.
3: Così,
1: così meglio, dai.
0: L'unico che non le sa fare sono io.
2: Vabbè,
0: perché quei lavori manuali.
2: Vabbè, ma non è una. Si può vivere benissimo anche senza saper
0: davvero?
2: Fare le mani a cuore, credo.
1: Cioè, okay. Quindi,
2: non so se un DJ di oggi non lo so.
0: Capito.
3: Mario lo fa strano, però.
0: Tu fai le mani a cuore, Mario.
3: Lo fa strano.
1: Ma non lo faccio mai io.
3: Come lo vedi che lo fa con le dita lunghe?
1: Più su. Me l'ha insegnato alle lip.
0: No, più su. No. Più
3: Mario,
0: su. Mario
3: le
0: lo fa come me.
1: Così.
0: Che poi sembra un'altra
3: così.
0: Roba.
1: Cosa?
0: Ma scusate, amici semplici conoscenti, ma non parliamo della partita di ieri sera.
2: Oggi doppia ampia pagina sportiva.
0: Che gente siamo doppia. Se non parliamo di dopo una partita così importante, che anch'io che non capisco niente di calcio l'ho guardato
3: ma
0: pure.
3: Ma chi è che ha vinto che non lo so?
0: Ma sai che alla fine non ho capito.

0: Senti questa frase anni 90. Il disco più ballato in tutte le discoteche. In verità è il disco dove si fanno più video in certi posti dove c'è la musica. Questa è la frase corretta 2026.
1: In certi posti dove c'è la musica, perché sì, le discoteche sempre meno.
0: Erano gli Another, un altro disco lanciato da, fatemelo dire, fatemi pavoneggiare un po' da questa radio M2O che ha creduto dal giorno zero in questi due ragazzi olandesi, che però sono stati adottati dalla nazionale inglese, perché la nazionale inglese ha fatto di questa canzone il loro inno dei mondiali, modificando leggermente il testo. Ascoltiamolo. Let me
2: talk to you. Fammi parlare con Jude Bellingham. Facci uno o due gol. Vogliamo vederti muovere. Sappiamo che lo vuoi anche te.
0: Ecco, questo è diventato l'inno della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, che questa sera affronterà l'Argentina.
1: Sì.
0: E mentre ieri sera, poi com'è finita?
1: È finita 2-0 per la Spagna.
0: E questo chi l'aveva previsto?
1: Io, previsto nel senso,
0: cosa?
1: Ti ricordi che ieri hai detto ci scriveremo comunque nel gruppo? Noi abbiamo,
0: sì,
1: questa abitudine, noi pochi minuti prima dell'inizio della partita o nei primi minuti, di mandarci dei messaggi vocali con dei pronostici, no? Per dire cosa succede secondo noi, cosa non succede.
0: Cosa succede in città?
1: Cosa succede nella partita? E non so se ti ricordi che ieri avevamo accusato Mario di nasconderci qualcosa.
0: Sì, sì.
1: E perché... se non so se ti ricordi cosa ci ha mandato ieri sera nel gruppo, Mario.
0: Sì, me lo ricordo e l'ho anche conservato. Sentite,
3: Ragazzi, io sto guardando la partita come voi e non lo so, ma la sensazione è che intorno al 20° minuto verrà fischiato un rigore per la Spagna.
0: Che cazzo sei, un mago?
3: Sì. E poi un'altra cosa. 10 minuti dopo, perché la Spagna il gol lo fa su rigore, e intorno al 30° si farà male un difensore della Francia. Poi di sicuro al 45° finisce il primo tempo. Nel secondo tempo invece c'è un gol di Yamal che purtroppo verrà annullato.
1: Ragazzi, è così.
3: Il recupero a fine partita sarà di 7 minuti.
4: Tutte le ha preso.
3: Vincerà 2-0.
0: Vabbè, pensi che non li ho sentiti sti messaggi, li ho sentiti stamattina.
1: Noi lo prendeva.
5: Ma ieri l'abbiamo detto, però l'avevamo detto che lui che aveva qualcosa in serbo,
1: che nascondeva qualcosa.
0: E aspettatevi qualcosa anche per questa sera.
1: Vabbè, evidentemente, sai, essendo di Lissone, come il VAR, Mario è a conoscenza di cose che solo i poteri forti sanno, no?
0: Quindi stasera sarà una grande partita, grandissima. Ma ne parliamo adesso o dopo c'è l'ampia pagina sportiva?
1: Dopo c'è un'ampia pagina proprio su un approfondimento su Argentina.
0: Approfondimento. No, volevo fare un'errata corrige e chiedere scusa a tutti gli ascoltatori di M2O tranne Domenico,
1: che te l'ha fatto presente.
0: Che me lo ha fatto notare, capito? Mi ha fatto notare che io ho detto che Bruno Mars avrebbe fatto un omaggio ad Avicii nella sua data di Stoccolma. In verità l'omaggio ad Avicii l'ha fatto Bad Bunny. Con una solo di chitarra dove hanno eseguito alcuni brani famosi di Avicii.
1: Ma io mi ricordo che questa cosa non l'hai detta tu, l'ha detta Lelì.
0: No, aspetta,
1: l'ha detto Albertino, ma vediamo il regolamento in questi casi cosa dice.
0: Cosa dice il regolamento?
1: Pagina 7. Quando sbaglia il direttore.
0: Quando sbaglio io cosa devo fare?
6: Tuttavia, e nonostante il direttore potesse fare un piccolo errore,
0: grammaticalmente non

Anche questa musica commerciale, questo 1999, l'M2 Old delle 17:30 di questo mercoledì erano Pups and Scare con You Want My Love.

0: Moving to the Sun è un bel titolo, è una bella filosofia di vita. Ricordo che avevo un amico che mi diceva: io vivo seguendo il sole, no? Mi muovo in tutto il mondo dove c'è il sole, dove c'è una bella stagione, io me ne vado e vi lascio qui nella nebbia milanese. Non l'ho più sentito questo mio amico, non so che fine. Comunque questa canzone era un po' questo, il concetto era Moving to the Sun e sono passati 39 minuti circa dalle 17, oggi preciso come uno svizzero.
1: Bravo!
0: Bravo,
2: è vero.
0: Bravo. DJ svizzero.
2: Sì.
0: Embolo, DJ Embolo.
2: Povero
0: visto
2: Embolo.
0: Che sono i nomi dei calciatori.
2: Povero Embolo, dai, la sua espulsione ha un po' determinato la sconfitta della
0: lo
2: sua
0: so,
2: squadra.
0: Però a me mi rimangono i nomi Embolo. Dei calciatori, i nomi strani, non mi rimangono Embolo. I nomi normali, capito? Che poi Pepo Meccanone, per esempio, quello della Francia, Pepo
2: no.
0: Meccanone.
2: Upa Meccanone.
0: Mi è dispiaciuto anche per lui.
2: Upa Meccanone. Saliba. Digne.
0: Barcolana, che tra l'altro è una famosa manifestazione di Trieste.
2: C'è anche il modo di dire su Barcolà, no?
0: Qual è?
2: Finché la Barcolà.
0: Sì. Tra l'altro lui quando è ubriaco, Barcolà.
2: Bravo anche.
0: E potremmo stare qui per ore anche a fare il trenino. Bembele, bembele, bambolero. E invece non lo facciamo, perché mica siamo dei cretini che stanno qua a fare gli studi. Però voglio dire una cosa alla Ginger.
3: Sì, stavo guardando le formazioni di stasera. Tagliafico mi piace.
2: Bene.
0: Tagliafico.
2: Terzino dell'Argentina.
0: Che nome strano.
3: Ci sono dei nomi strani.
0: Sì, molti c'è una comunità italiana.
2: Sì.
0: Parenti.
2: Lo stesso Messi è un cognome chiaramente da queste parti, no? Un po' italiano, un po' spagnolo.
4: Mio zio è andato in Argentina.
2: Ah, sì. E stasera gioca nell'Argentina.
4: Poverino.
0: No, io volevo dire una cosa, aprire una parentesi su quanto gli ascoltatori di questo programma in particolare credano in tutto quello che noi diciamo. Però questa è una grande responsabilità, Ginger.
3: Sì. C'è chi ha scommesso sul mio pronostico di ieri. Sull'1-0, mi ha detto: cavolo Ginger, a momenti mi fai vincere.
2: Perdendo
3: però
2: un sacco di soldi.
3: però
2: quasi, Però, magari hanno giocato soltanto la Spagna vincente, non i risultati.
0: Però ragazzi, giocate responsabilmente.
3: Certo.
0: Questo è lo slogan.
2: Certo.
0: È come dire: drogati poco, mi raccomando.
3: E comunque chiedono
0: quello è lo slogan. Ubriagati, ma
2: con calma.
0: Sì, prego.
3: Chiedono anche a Mario di darci i 6 numeri del Superenalotto, dato che le azzecca tutte.
0: Io la azzecco.
2: Cosa c'entra il Superenalotto?
3: Visto che ha azzeccato tutte le cose successe ieri durante la partita, ha detto magari sa anche i numeri del Superenalotto. Non li sai, Mario?
0: Ah, è vero. Anche se li sa, mica li dice a te.
3: Perché sennò poi si divide per troppe persone.
4: Ma poi in questo momento potrei sparare qualsiasi numero, quindi concentrato.
3: Non è concentrato.
0: Che brutto senza musica.
1: Vero?
0: Meno male che c'è M2O.

0: Mace scritto mace. Salmo scritto salmo. Sì. Con la pesce scritto?
1: Con la pesce.
0: Tre punti per Fagel.
1: Questo è importante.
0: Perché era facile, era la risposta, ma io volevo solo verificare che tu fossi attento e non distratto da altri eventi, anche perché quando ci sono delle partite importanti il mio collega Mario Fargette mi si distrae facilmente. Adesso cos'è? Siamo quasi alle 6, a metà programma, lui verso le 6 e un quarto ha un crollo. Va ricaricato come una Tesla, diciamo.
1: No, in realtà, arrivando l'estate e il caldo, bisogna riempirsi di energia anche con qualcosa,
0: Mario,
1: insomma, alimento.
0: Io volevo spezzare una lancia a tuo favore.
1: Sì, dimmi.
0: Perché ho apprezzato tantissimo, lo dico a tutti gli ascoltatori di M2O, anche se probabilmente è una notizia che chi se ne frega, il tuo gesto, il tuo tentativo di portare qui, nella comunità di Albertino Everyday, un'anguria.
1: Sì.
0: Già tagliata.
1: E invece?
2: Pronta per mangiare.
0: E invece l'ortolano ci ha detto: non posso portarvela, mandate qualcuno.
1: Ah.
0: E qui nessuno si può assentare perché non possiamo. Il regolamento vieta, no, di assentarsi dal posto di lavoro durante la trasmissione. Cosa dice?
1: Tuttavia.
0: Come tuttavia?
1: Se vi dovesse passare per la mente
0: di mangiare un'anguria.
1: Mangiare un'anguria, assentarsi. E dovete attendere le decisioni da parte di Albertino.
0: Però
1: a questo punto Ale Lippi potrebbe essere pericoloso nel caso l'anguria dovesse arrivare in anticipo.
0: O potrebbe andare lui, c'è scritto, vedi?
1: Ah, ecco, infatti, figli. Nonostante lui non avesse voglia di muoversi, è a diritto.
0: No, è costretto.
1: È costretto con la museruola andare a ritirare l'anguria.
2: Se mi date i soldi vado.
0: No, ma allora intanto chiedo scusa perché il battitore della... del regolamento.
2: No, è stato scritto nel 600, quindi ho manoscritto.
0: Purtroppo è scritto a mano.
2: Scritto. Ragazzi, a mano.
1: Portate pazienza, io leggo quello che c'è scritto.
0: Ti volevo chiedere, Mario, un'altra cosa. Sì. Sempre vita privata di Fargetta.
1: Sì,
0: no?
1: sì, dica.
0: Per quanto riguarda il tuo compleanno, che si terrà da domenica ad ottobre del 2026,
1: sì,
0: no? Sono quasi tre mesi.
1: Dica.
0: La processione. È confermata?
1: Dovrebbe essere confermata, salvo cambiamenti meteorologici.
0: Ok.
1: Perché a quel punto.
0: Quindi tu sulla sedia, sul trono, e vieni portato?
1: Vengo, allora, si parte da Lissone.
2: Vabbè, un po' lontano, no? Dai, spieghiamo. Da lì si parte dall'albergo che ti ospita, che ti porterà alla location dell'evento.
1: In effetti, domenica sarò in Puglia.
2: Ecco, dove?
1: E a Cupertino, Lecce.
2: Ecco, Cupertino.
1: Da lì si parte e arriveremo al
0: Cupertino
1: nord.
0: Cupertino non è in America, scusa.
2: Cupertino negli Stati. Cupertino è
0: dove? Sei sicuro che sei in Puglia?
2: Sì. Cupertino non è nella Silicon Valley.
1: Copertino.
2: Dove c'è Steve Jobs, sì, no?
1: E da lì risaliamo piano piano l'Italia.
0: Facendo la francigena.
2: La
0: francigena.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Vestiti a tema, è bellissimo da vedere.
1: Siamo anche in centro Italia, da Orte, da Perugia.
0: Sì, sì, sì.
1: Da lì, insomma,
0: ma tu sei vestito, è vero che ti sei vestito tutto da medioevo, è vero?
1: Assolutamente sì.
2: Tunica e ciabatte.
0: Che bello.
2: Molto bello.
0: Sì, io ci sarò, non faccio come te che all'ultimo compleanno non ti sei presentato. Al limite chiamami e io non ti risponderò, farò come la Gen Z che non risponde al telefono. Però la Gen Z non risponde al telefono, ma ha un buon motivo per farlo, scientificamente. Vero Ale?
2: Un messaggio permette di scegliere quando leggere e quando rispondere. La telefonata invece chiede attenzione immediata e devi interrompere quello che stai facendo. Quindi i giovanissimi considerano superata l'aspettativa di essere sempre reperibili.
1: Ecco perché mio figlio non mi risponde mai al telefono.
0: Capito? C'è questa ragione qua.
2: Loro vogliono decidere loro quando rispondere e se rispondere. La telefonata è invadente, li state interrompendo in quel momento lì. Date fastidio.
1: Ho capito, ma anche il messaggio non risponde neanche ai messaggi.
2: Il messaggio lo vedo. Non decidono loro quando è il momento di decidere.
0: Non è come una volta, tanti anni fa, quando invece non c'erano i call center. Oggi quanti call center vi hanno chiamato?
2: 6-7.
0: Anche me.
1: 3 oggi.
0: Avevano detto che avrebbero fatto una legge.
2: L'ho visto come ha funzionato.
0: Funzionato
2: sì,
0: di brutto.
2: Benissimo.
0: Oggi in 3 mi hanno chiamato. Io tanto ormai non rispondo più. E una volta invece, quando chiamavo un numero sconosciuto, tu rispondevi: sì, io ascolto, io guardo.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì.
0: C'erano quei quiz televisivi. Ginger!
3: Sì, me lo ricordo.
0: Quali erano i quiz dove tu, rispondendo il nome del programma, ti regalavano qualcosa? Non ti ricordi?
3: No,
0: tu ti ricordi?
3: Con la Carrà?
2: Ve ne propongo qualcuno.
3: Ah.
2: Fino anni 70 il gioco del telefono durante le edizioni di Domenica In condotte da Corrado veniva estratto un numero dall'elenco telefonico, Corrado contattava in diretta per assegnargli il premio settimanale. Quindi ti chiamava Corrado in diretta da un numero sconosciuto.
1: Che anni erano?
2: Anni 70.
1: No, non avevo neanche il telefono.
2: Poi Raimondo Vianello, metà anni 80, durante un programma che si chiamava Luna Park, telefonava ad un telespettatore estratto a caso, il fortunato poteva vincere 1.000.000 lire.
1: Vedi?
2: Quindi da un numero sconosciuto alzavi la cornetta, salutavi Raimondo Vianello e vincevi 1.000.000.
1: Dove vogliamo arrivare? Se i call center, a posto di rompere i coglioni, ci regalassero 1.000.000 di lire,
3: esatto,
1: noi potremmo anche rispondere ogni tanto. Cambiate strategia.
2: Oppure, i fatti vostri, vi ricordate? No? Anni 90, Rai 2, veniva chiamato un numero di telefono e se la persona dall'altra parte rispondeva con "i fatti vostri" vinceva un po' di soldi.
1: Vedi. E quindi è lo stesso gioco ripetuto con un nome differente.
2: Esattamente.

0: Quindi questo è ritmo scabroso, se non ho capito male, no?
1: È sabroso.
0: Ah, sabroso, non è scabroso.
1: Sabroso.
0: Che differenza c'è tra scabroso e sabroso?
1: Non lo so.
0: Credo... Ah, benissimo. Zero punti per Shorty.
1: Sabroso è tipo caliente, tipo quella roba lì.
0: Sabbioso, magari,
1: sì,
0: no?
1: Non lo so.
0: Era Lorna. Vi ricorderete tutti del film Lorna Assassina?
1: Sì, me lo ricordo. me lo ricordo.
0: No, quella è la Lorca Assassina, che poi era una sorta di sequel dello Squalo, no? Siccome lo Squalo, il film sullo Squalo, sì, andò molto bene, Jaws in originale, e allora fecero anche Lorna Assassina.
2: Vero.
0: E sì, in questo modo non hanno fatto altro che creare antipatia verso due pesci che invece sono bravissimi.
3: Tu hai detto Lorna, invece è l'orca.
0: Certo, è l'orca. Invece l'orca è un pesce che... Se non sbaglio, l'orca è anche un pesce. O sbaglio?
3: Non fa niente.
0: Non lo so.
3: Tu passi di lì, lei ti guarda.
0: È un pescione, è tipo la balena.
1: Sì.
0: Che viene addirittura addomesticato nei parchi acquatici.
3: Non te lo so dire.
0: Io credo di averla vista una ad Orlando, in Florida.
4: Purtroppo sì, Alberto.
0: Sì, no, ho detto che sono d'accordo.
4: Sì.
0: I pesci devono fare i pesci, i cani devono fare i cani. Sì.
1: È un mammifero comunque l'orca.
0: Vabbè, grazie, è arrivato lui.
4: È come la balena.
0: Sono pesci. Io l'ho detto.
3: Sì, ma dove stiamo arrivando? Non ho capito adesso. Dove
0: niente, arriviamo? Non mi ricordo neanche più perché sono arrivato a parlare di...
2: Abbiamo imparato che l'orca non è un pesce, ma è un mammifero.
0: Sì, come i delfini, no?
1: Sì.
0: Quindi i delfini non vanno bene?
1: In che senso?
0: No, chiedo alla Ginger, che è animalista.
4: No, neanche i delfini andrebbero bene, addomesticati e lasciati.
0: Chi l'ha permesso?
4: Però...
0: Chi è che ha scritto il regolamento dei delfini? Mica io, se fosse per me li lascerei.
4: Io li lascerei
0: tutti liberi negli oceani, nei mari, a fare i saltini.
2: Non vorrei l'avesse scritto quello che ha scritto il regolamento di Albertina Everyday.
0: Il nostro regolamento parla di delfini?
2: No.
3: Tuttavia,
2: no.
3: Se dovesse capitare di parlare di animali e soprattutto pesci, lasciate perdere.
0: Esatto. Sì.
1: Bravo.
0: Sì. Ma quello lì è il paragrafo che dice anche quando parlate di cose che non sapete, lasciate perdere.
2: Esatto,
0: ma siccome succede sempre. Vabbè.
1: Mamma.
3: Sai come arrivavo? Capinna.
0: Nessun doppio senso nella battuta di Fargetta, naturalmente.
2: Col timone.
0: Eh?
2: È il timone, no?
0: Allora, sono arrivate le news, io ringrazio il caporedattore, perché il caporedattore, così come tutte le redazioni, non va in vacanza.
1: Zero.
2: No.
0: Perché le notizie...
2: Le notizie corrono veloci.
0: Non è che vanno in vacanza le notizie.
2: No.
0: Cioè, ad agosto...
2: Qualcosa succede.
0: Non succede niente perché noi siamo in vacanza.
3: Non è mica moglie mia, non ti conosco. Agosto.
0: No, cosa c'entra? Io parlo delle... Quindi,
2: che modi di dire.
0: Non lo so, ma io stavo facendo un discorso serio.
2: Ad agosto, moglie mia, non ti conosco.
0: Luglio... Col bene che ti voglio.
2: Insegnamenti che diamo, va bene.
0: Allora, vabbè, niente, stavo dicendo che comunque la redazione di M2 e Felisandro invece vanno in vacanza. Come se non ci fossero più notizie da dare. Invece le notizie ci sono anche ad agosto. E quindi la nostra redazione non dovrebbe andare in vacanza.
3: Ma noi questi qua li paghiamo poco.
0: Vi dovete vergognare, Felisandro.
1: Esatto.
0: E tutta la redazione. Sai chi ha deciso di andare in vacanza?
3: Chi?
0: Il pappagallo opaco. Perché lui è alla fine che comanda.
1: Sì, lui ha detto tutto l'inverno qua.
4: Ma perché
1: così.
4: Si è sposato, cioè è in viaggio di nozze.
0: Ah sì?
4: Non si era sposato?
0: Il pacco?
4: Al congedo matrimoniale.
0: Non lo so.
3: Ragazzi, ritorniamo
0: Grazie per la linea comunque, Felisandro, e tutta la redazione. La prima notizia arriva dalla Russia. Disegna gli occhi su un quadro da $1 milione perché si annoiava, licenziato la guardia di un museo.
2: Gli ha fatto gli occhiettini, sai, col pennarellino.
0: Io avrei fatto i denti finti.
2: Anche
0: il dente nero davanti è bello. A voi non piace il dente nero davanti? Va bene. Shashari viaggiava in auto con un asino seduto sui sedili posteriori, automobilista multato. Aveva una macchina grande o un asino era piccolo?
2: Sassari sono un po' così.
0: No, non lo so, ma magari, magari non era proprio dentro.
2: Era un pick-up.
0: Magari era un pick-up.
2: Con l'assino dietro.
3: Ma scusa, l'asino l'hanno arrestato?
0: No.
2: L'asino non c'entra niente. Poi non capiva l'asino, no?
0: Okay. Solo che quando hanno fermato l'autista gli hanno detto non fare l'asino, oh bello, vedi che c'hai un asino dietro. Andiamo avanti con le news. Stati Uniti, ruba in un negozio e perde lo zaino con dentro il certificato di nascita e tutto il resto. Riacciuffato poco dopo.
2: Ma adesso tu vai a fare una rapina con il certificato di nascita nello zaino?
0: Ma io non lo so.
3: Magari era andato in comune.
2: No, si va senza servizio. Documenti a fare le rapine, ragazzi.
0: Ragazzi,
3: tu cosa ne sai?
0: Ma tu hai fatto rapine?
2: Che cazzo ne sai? La base, senza documenti.
0: Davvero? Tu sei stato rapinatore?
2: Senza
0: e non ci hai mai detto niente.
2: Con il documento di un altro che hai rubato prima.
3: Ecco perché a Viareggio quando passi tu vanno via tutti. Capito?
0: Australia, bambino gioca a nascondino e si incastra nella lavagna. Lavatrice, salvato dai pompieri.
2: Però ottimo nascondiglio, eh?
0: Eh sì, a pensarci lavatrice. Bene.
3: Però.
0: Tu hai mai provato?
3: No, stavo pensando quando ero piccolo. Non toccavo l'altezza del tavolo perché ci andavo sotto, perché ero talmente basso, ma non ho mai pensato di andare dentro la lavatrice. Questo sì. No.
0: Beh, c'è sempre tempo, no?
2: Sì. Questa è un po' la storia che ha commosso il web.
3: Esatto.
2: Del piccolo Mario.
0: Trento ruba una bicicletta elettrica ma non sa usarla e cade rovinosamente davanti alla polizia.
2: Ma cosa ci sarà di difficile in una bicicletta elettrica?
3: In più non aveva il casco, magari.
0: Questo non lo so, però rovinosamente, perché cos'è che c'è da usare? Devi pedalare, va.
2: Però va, se dà la spedalata, va.
0: Ma va.
3: Si sarà sbucciato le ginocchia.
0: È assistita?
3: Sì, esatto.
0: Torino, anziano sbaglia pedale e finisce con l'auto direttamente dentro la corsia del supermercato.
2: Sai quando invece di mettere la credi di aver messo la retromarcia, ma hai messo la prima.
0: Ma senti, ma avete mai provato a schiacciare l'acceleratore col piede sinistro?
1: No, non devi farlo.
0: E il freno?
2: No, la cosa peggiore.
0: È terribile.
2: L'uomo senza sensibilità.
0: È terribile. L'ultimo. Ginger, tu hai provato?
4: Per sbaglio ho provato e non è stato bello.
0: Non è bello.
4: No.
0: Spangia.
3: Spagna.
0: No, no. Ah, scusate.
2: Eppure ieri sera dovresti.
0: Ma ieri ha vinto la Spagna poi.
2: Ha vinto la Spagna.
0: Maledetti, hanno vinto loro. Spagna, gabbiano ruba una GoPro, poi ritrovata dal proprietario con uno splendido video tutto
2: aereo.
0: Un video aereo.
2: Bello, video incredibile.
0: Perché lui... Cioè lui gliel'ha riportata.
2: L'ha riappoggiata da qualche parte e dentro c'era un bellissimo video.
0: Beh, neanche chiederglielo. Se tu gli avessi detto al gabbiano, mi fai un video, lui non avrebbe fatto.
3: Ma scusa, se l'avesse mangiato cosa avrebbe visto allora all'interno?
0: Non si mangiano le GoPro.
2: Che idee hai?
3: Non si sa mai, no? Magari dentro le budella, tutto qualche...
0: È tutto. Mi spiace ma le news finiscono qui. Dopo, secondo,
2: Non vorresti vedere il dentro di un gabbiano a questo
0: punto? No, perché quello è una... come si chiama quella...
2: La scopia.
4: No, la gastroscopia.
0: No, la colonoscopia del gabbiano.
4: La gastroscopia.
2: La gastroscopia.
0: Vogliamo smetterla?
3: No, perché se poi la cagava pure.
0: La GoPro.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di oggi, che si aggiudica due biglietti per il Panorama Festival, uno dei più grandi festival di musica elettronica in Italia, che si tiene il 15 di agosto alle Cave del Duca in provincia di Lecce, con i migliori DJ del mondo. Lui vince due biglietti e anche la Backstage Experience, che sono molto più di due biglietti. Il nostro vincitore vive a Roma, ma è di origine siciliana, perché è di Mazara del Vallo. Il vincitore del Play With Us di mercoledì 15 luglio, quindi esattamente a un mese di distanza dall'evento, ha tutto il tempo per preparare il trolley. Lui è Fabio di Mazara del Vallo, che vive a Roma.
3: Fabio
2: di Mazara del Vallo, che vive a

0: informatico.
1: Pronto Fabio?
2: Eccomi.
1: Eccolo.
2: Grandi.
1: Carissimo Fabio, da quanto vivi a Roma?
2: Da 26 anni.
1: E come mai ci tenevi a sottolineare che sei di Mazzara del Vallo? Perché sei molto legato alle tue radici, alle tue origini?
2: Eh sì, assolutamente sì. Assolutamente.
1: Ci vai tutta l'estate?
2: Anche no, ci vado ogni 2-3 anni, faccio un salto, però ci vado, ecco, mettiamola così.
1: Ma Mazzara del Vallo è famosa per? C'era
2: per
1: qualcosa?
2: Pesce, per il gambero
1: esatto.
2: Rosso.
1: Eccolo, quando ti dicono il gambero di Mazzara del Vallo.
3: È vero. Buono quello.
2: Buonissimo. Voglio.
1: Quindi tu che sei di Mazzara del Vallo, Fabio, quando sei a Roma, no? E sei in un ristorante di pesce, ti dicono questo è il gambero di Mazzara del Vallo, tu lo riconosci?
2: Sì, si riconosce per chi è di Mazzara, insomma, lo riconosce abbastanza facilmente il gambero rosso, sì. Spesso viene anche spacciato per quello che non è.
1: Ma per quello che te lo chiedo, perché insomma, ci vuole un po' di esperienza.
4: Sempre. Alberto!
1: Ma Mario c'è Fabio al telefono.
3: Senti, potresti di mandarci un po' di gambero rosso?
1: Ma lui ormai vive a Roma.
3: Fresco però, fresco.
1: Vive a Roma. Come si sta a Roma?
2: Quando scendo magari una cassa.
1: Ma se vai ogni 2-3 anni? Non sei affidabile come fornitore di pesce, Fabio.
2: No,
1: mi spiace.
2: Assolutamente.
1: È troppo
2: però
1: da aspettare.
2: Quest'anno ci vado.
1: Vabbè, comunque noi i biglietti te li regaliamo lo stesso e ti auguriamo di divertirti molto se li terrai tu, se li regali a qualcun altro. Insomma, è un bellissimo festival. Se ti piace la musica elettronica ti divertirai, ok?
2: Sì, tantissimo. Grazie tanti ragazzi.
1: Ciao Fabio, grazie a te,
2: ciao,
1: buona serata.
2: Ciao. Ciao a tutti. Bring the action.

0: every day.
1: M Midwell suona così.

0: Un seba yeye a tutti gli ascoltatori di M2O. Sono già le 6:30, incredible. Siamo in diretta come sempre da The Cave Studio, qui dal nostro palazzo di Via Massena 2, Milano, Italy. In questa Milano caldissima, dove nel pomeriggio c'è stato un piccolo accenno di pioggia, è previsto temporale. C'è i gabbiani.
1: Sì, ma è venuta giù tipo una pioggia tropicale, sai, quelle forti.
0: Sì. Però in altri paesi intorno a Milano pare che abbia vero Ginger.
2: È verissimo, purtroppo.
0: Verissimo, è sabato, no? Su canale 5.
2: Sabato e domenica. Sabato e domenica.
0: Anche domenica.
2: Sì, anche domenica. E comunque sì, purtroppo è vero, ha fatto anche dei danni da qualche
0: dove,
2: parte.
0: Dove? A Varese?
2: A Varese non so di danni, però ha piovuto molto forte, con vento forte. E anche in Francia. Ah. Avete visto?
3: No, no.
0: Oggi, ma oggi pomeriggio?
3: No. Sì. No, non abbiamo visto, però oggi.
0: Ma la Francia ha già avuto una disgrazia ieri sera, pur la pioggia, mo. Sti poveri francesi, vabbè, dai. Che cosa vuoi che sia, dai, ci sono cose più grandi. Allora, tu cosa ridi?
1: Io rido.
0: Che cosa, tu non ridere perché non sai che cosa ti aspetta in futuro.
1: Cioè?
0: Che ne sai? Magari non lo sai il destino.
1: Ma tu parli del futuro, proprio futuro della mia vita.
0: Della tua vita, Mario.
1: Ah, io so che a breve è il mio compleanno.
0: Dammi la mano, fai vedere.
1: Sì.
0: Domenica è il tuo compleanno, abbiamo già parlato. Cacchio, se sapessi leggere la mano ti direi un po' come va la settimana.
1: Ma perché tu credi a quelli credi a quelli che leggono la mano?
0: Io no, però alcuni ci credono. Poi ho saputo che ChatGPT adesso legge la mano.
3: Sì. Legge anche la mano.
0: Hai saputo, no. Mario?
1: No, non
0: hai saputo. Ginger!
2: No, ma come fa?
0: Ciao. Vuoi leggere? Vuoi letta la mano? O leggiamo quella di Mario o la tua?
2: No, quella di Mario.
0: No, la tua, Ginger.
2: Dai, quella di Mario.
0: Quella della Ginger. Dai,
2: come
0: forza.
2: Volete?
0: Vieni qua,
1: vieni qua,
0: corri.
3: Vieni accanto a me, Ginger.
0: Tutto
3: vieni.
0: In diretta.
1: Mica che
0: tutto.
1: Mi legge una disgrazia.
0: Questa è la vita in diretta.
3: Vieni
0: ragazzi.
3: Accanto a me, Ginger.
0: Altro che Emanuela Moreno. La vita in diretta.
3: Qual è la tua mano dominante?
1: Dominante, la destra. La destra.
3: Fotografiamo la destra.
0: Che tempi ha questa?
3: No, velocemente. Leggi questa mano. Quindi ho messo la foto della Ginger in ChatGPT e ho chiesto di leggere questa mano. Allora, la linea della vita è lunga, continua e ben marcata. Buona energia e capacità di recuperare dopo periodi intensi. Ami muoverti, cambiare ambiente, fare esperienze. Tendi a vivere le cose con intensità piuttosto che in modo superficiale. Hai molta immaginazione, unisci logica e creatività. Ami raccontare storie, comunicare, fare collegamenti e argomenti diversi.
2: L'amore?
3: No, linea del destino, il percorso professionale è soprattutto costruito attraverso le tue scelte. Hai probabilmente cambiato direzione almeno una volta nella vita, tende a crearti l'opportunità invece di aspettare.
0: Vabbè, io devo dirti una cosa, Gigi. Prima, a microfoni spenti, abbiamo fatto una prova con Shorty.
2: Sì?
0: E gli ha detto le stesse cose. È vero o no?
1: È vero.
0: Quindi non funziona.
1: Sembra l'oroscopo, sembra.
3: Questo a dimostrare che ancora che i chiropratici,

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Ma che M2O esagerato oggi. Che raffinatezza. Questo voleva essere un omaggio al popolo francese. Abbiamo scelto una canzone tra le più belle del genere musica elettronica di un po' di anni fa. Era il nostro M2O delle 18:30 su M2O. Il gruppo si chiama Etienne de Grecy e la canzone era Am I Wrong?

0: Era Gordo, l'artista DJ producer di origini messicane, se non sbaglio, lui si fa chiamare così, Cicciottello Gordo. E saluto anche sua moglie che si chiama Franca, e sulla carta d'identità c'è scritto Franca Ingordo, quindi sì, che si sembra che lei abbia molta fame, e invece non è così, e tutto quello che ho raccontato era falso.
1: Che poi no, perché stavo già agganciato il fatto che Franca, il suo fratello è famoso Franco.
0: Eh sì, il musicista Franco. Bene, questo è un programma ricco di fake news, dalle 17 alle 19. A volte diciamo anche delle cose utili, a volte anche delle cose interessanti, a volte divertenti, ma non sempre. Oggi non mi ricordo, sono passati ormai 1 ora e 41 minuti dall'inizio del programma. Alle 7 però ce ne andiamo, arriverà Andrea Mattei di beige vestito.
1: Sì.
0: The Man in Beige, eccolo là, tutto profumello. E se state ascoltando la diretta, invece, se siete sintonizzati al mattino dalle 4 alle 6, noi siamo in replica prima dell'arrivo dell'uomo della sveglia, Walter Pizzulli.
1: Grande Walter!
0: Grande Walterone! E tra poco c'è l'ampia pagina sportiva.
2: Sì, c'è uno speciale che unisce il calcio alla musica in modo forse sorprendente. Questo me lo dirai tu, ce lo dirai tu.
0: Perché questa sera c'è la seconda semifinale. Non giusto. So se l'avete mai, questa notizia non l'ha mai data esatto. Nessuno, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Allora, in anteprima la notizia delle 18.42 che c'è Argentina e Inghilterra.
2: In esclusiva.
0: In esclusiva.
2: Grande.
0: La capito. Cosa incredibile è che gli argentini parlano tutto uno spagnolo e gli inglesi in inglese.
2: E lo parlano benissimo l'inglese.
0: Gli inglesi sì. Benissimo. L'arbitro parla in inglese.
2: Sai che l'arbitro...
0: Sì, a me piace quando l'arbitro parla il microfono.
2: Parla in inglese. Alcuni bene, alcuni no.
1: Sappiate che io so già tutto quello che accadrà e domani ve lo dimostrerò.

0: Muso, è quasi terminata questa puntata di mercoledì 15 luglio qui su M2O con Albertino Everyday. È il momento dell'ampia pagina sportiva.
1: Grazie per la linea, ti parlo dall'Atlanta Studio.
0: Stadium? No, non mi parli dall'Atlanta Studio perché sei qua.
1: Ah, sono qua. E quindi, stasera alle ore 15, ora locale.
0: Alle ore 15.
1: Alle 15,
0: ah, locale. E qui in Italia sono le?
1: Le 21.
0: Le 21.
1: Ci sarà la seconda semifinale del campionato mondiale tra Argentina e Inghilterra. Dall'Atlanta, Atlanta, Stadium di... Dov'è che è lo stadio?
2: Ad Atlanta.
1: All'Atlanta Stadium.
0: Cioè, se mi sembra professionale questo atteggiamento.
1: No. Io ho già detto troppo, passo la linea al mio giornalista, pagato bene anche da me, porterà avanti tutto il resto.
3: Beh, una partita che, come saprete, no, nasconde neanche più di tanto tanti corsi e ricorsi storici, no? C'è quella famosa mano di Dios di Maradona dell'86 che questa sera gli inglesi vogliono vendicare, però si gioca in una città particolarmente importante per la musica. Mi dica.
0: Una domanda, per distinguere le nazionali, no? Qual è, che colore è la maglia,
3: allora,
0: di, quello che, dell'Argentina?
3: Quello
0: stasera?
3: Che si sa è che l'Argentina giocherà in blu scuro, colore quello indossato da Maradona proprio in quella partita dell'86.
1: Ti ricordi quando fece il gol di mano?
0: Sì, e l'Inghilterra è bianca.
3: Bianco, penso giocano in bianco. Giocano ad Atlanta.
0: Una quindi, amici ascoltatori, i bianchi sono gli inglesi, esatto, e i blu sono... No, lo dico perché se sono, ci sono tra gli ascoltatori persone come me.
1: Hai ragione.
0: Almeno uno capisce, no? E si regola.
1: È vero.
3: Atlanta, città degli Outkast, di T.I., di Gucci Mane, di Future, dei Migos, di Untucked, di 21 Savage, di Lil Baby. Perché Atlanta è la città dove è nata la musica trap. Quindi per gli appassionati del genere, la città di stasera è una città musicalmente importante anche negli ultimi anni, oltre a che a tutto il bello degli Outkast, eccetera.
1: E tutti questi sono presenti stasera, a vedere la partita.
3: Quello che dice Mario è una cosa molto interessante, perché spesso i telecronisti, lo ha fatto anche l'ottimo Pardo ieri sera su DAZN, raccontano come la FIFA prima di ogni partita gli procuri la lista dei VIP presenti in tribuna, e quella di ieri sera erano 3 pagine.
0: In modo da non fare gaffe.
3: Avete visto tipo
0: ieri c'era Usain Bolt.
3: Usain Bolt, Chalamet che parlava con Beckham, no? Quindi anche stasera ad Atlanta ci sarà una lista infinita di ospiti, e il telecronista deve essere bravo, Pardo lo raccontava, anche a memorizzare, capire e cercare di riconoscere chi sono.
0: Anche perché ieri, per esempio, quando hanno inquadrato Usain Bolt, no? Qualcuno mi ha detto chi è questo? Ho detto, non lo so, è uno che ha un bello orologio.
1: Hai visto l'orologio?
0: Perché non l'ho riconosciuto, è un po' ingrassato.
3: Fisicamente Usain Bolt è molto cambiato.
1: Mi ricordo che la partita durerà 90 minuti, in caso di
0: davvero?
1: Parità si fa
0: i tempi supplementari. No, è arrivato lui.
3: La difficoltà maggiore sta nel fatto che magari inquadrano il più forte giocatore dell'attuale Lega di Baseball americana, ma noi qua in Italia non sappiamo che faccia abbia,
0: certo.
3: Quindi spesso si fanno delle gaffe, ma anche no, dai.
0: Quindi la finale poi è domenica sera in occasione del compleanno di Fargetta,
3: domenica,
0: giusto?
3: Sera, esatto, in occasione del compleanno di Fargetta. Venerdì racconteremo un po' di retroscena molto interessanti, tra cui gli ultimi biglietti disponibili a 66.000 euro se qualcuno volesse andare a vederla all'ultimo minuto.
0: Puoi vendere la macchina.
3: Qualche biglietto è rimasto.
0: Cioè vai lì in macchina, la vendi
3: e guardi la partita.
0: Se hai una bella macchina.
3: Sì,
0: se hai una macchina, vendi quella di tua moglie.
3: Poi
0: anche
3: un'altra curiosità che riguarda l'erba del campo su cui si giocherà la finale, ma ne parliamo.
1: L'hanno venduta.
0: Scusate, ma dell'half time della gran finale ne parliamo nei prossimi giorni.
3: Ne parliamo venerdì, perché anche sull'half time ci sono un po' di rumors, come dicono da quelle parti. Si vocifera addirittura che possa durare mezz'ora.
0: Cioè mezz'ora di intervallo.
3: È la prima volta nella storia del calcio che l'intervallo durerebbe così tanto.
0: Tu sei a favore?
1: No.
0: Perché?
1: Eh no, perché andiamo contro le regole calcistiche.
3: Diventa un altro sport, più che altro.
1: Non è mica il football americano qua.
3: Quindi
0: si raffreddano i calciatori.
3: Certo. I calciatori e gli allenatori sperano che duri una ventina di minuti al massimo, però lo scopriremo solo domenica sera.

0: Bravissimi.
1: Non è vero, tanto è una bugia enorme questa.
0: Milano è discriminatoria, pensate che piove solo in centro perché la gente qui è più ricca.
1: Eh sì, lì si rinfrescano, hai capito? Sì.
0: Dall'anno prossimo Albertino Everyday avrà una panchina di tutto rispetto all'altezza, sì, dei titolari.
1: Panchina lunga.
0: Per esempio, al posto di Fargetta ci sarà il fratello pelato Enzino.
1: Quando lui si fa male però.
0: Nel regolamento aziendale il tuttavia ha preso il posto al nonostante. Bruno Mars ha un look funky latino e usa il rialzino come Mario con la pedana.
1: Eh sì.
0: Per Alelippi oggi abbiamo dovuto adottare la museruola e abbiamo scoperto che è stato anche il rapinatore. Non si fa, eh?
1: Da ragazzo, sì, sì, da ragazzo.
2: Ma non è vero. Il...
0: Allora, se non è niente vero di questa, cioè qualcosa
1: che programma, che programma fake è, scusate.
0: Il pappagallo Paco ad agosto sarà in congedo matrimoniale.
1: Ecco.
0: Copertino è in Puglia e Cupertino in California, America.
1: Precisiamo.
0: E se i call center regalassero soldi, noi saremmo disposti a rispondere.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Chiamateci quando volete.
0: Buona serata.
1: Grazie. Che vinca la più... Quindi chi è che gioca stasera?
2: Argentina e Inghilterra.
1: Ah, ecco. Dopo me lo segno. Noi ci sentiamo domani. Sapete che domani è già Jov? Sapete che domani alle 5 siamo qui? Su M2O? Vi aspettiamo. Ciao.
3: Ciao a tutti.
4: Ascolto Walter la mattina presto. E mica so fesso.
5: Madonna, ma che Valteri, mamma che famiglia.
6: Fai pizzulli a tutto fuoco.

0: Walter! Ehi, hey Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?
1: Mamma, fino alla fine, ragazzi!
0: Walter!
2: Sono qua!

0: provate a mandare un messaggio anche per capire se sono in diretta oppure se sono registrato.
1: No.
0: Secondo te sono registrato? Io sono qua, sono Walter Pizzulli, mettimi alla prova. Chi è il primo?
2: Walterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: 551. Ma onnesì.
0: Onnesì, cioè dove sono? Sono qua 10 minuti fa, lui si è portato avanti col lavoro. Che
3: Walter.
0: Bello.
3: Oh. Walter,
0: sono qua.
3: 5:50 Walter, dove
0: che
3: sei?
0: Che siete.
3: Nome
0: buongiorno
3: città. A tutti. Simone da Bari.
0: Bari, la Puglia.
4: Oh, Matterino, oh. Massimo da Legnano, sono bello. Le 5:50. Dai,
0: da Legnano la Lombardia c'è, altre
5: buongiorno,
0: regioni.
5: Buongiorno Valteruzzo. Sì. Sono Antonio da Cutrofiano. Sono le 5:50.
0: Dov'è Cutrofiano? Cutrofiano.
2: Walter. Oh, Walter.
0: Ehi.
2: Sono le 5:50.
0: Cioè, hai capito che già 10 minuti fa già

0: ci volevano, capito?
1: La mattina a loro in bocca con Walter Pizzulli si decolla.
0: Ma scusa, ma a loro in bocca o a loro in bocca?
1: Daniele d'Arezzo.
0: Ciao Dani, ciao, la Toscana c'è.
2: Oh, dai che è tardi.
0: Dai, più donne per favore. 342 6543210. Dai, dai Paolo.
3: Ciao Walter, 545.
0: Come faccio a saperlo? Da WhatsApp c'è scritto il nome, anche il cognome. Paolo.
3: Paolo da Roma. E andiamo.
0: Dai, ma le donne.
4: Buongiorno Walter. 43, Lisa da Pisa.
0: Anche Lisa dagli occhi blu.
4: Ciao
0: da Pisa.
4: Family.
0: Ciao tesoro, ciao, che bello che sei.
5: È il motivo per cui ho cambiato radio, che sentivo sempre RTL.
0: Sarà contento Lorenzo. Ciao Lore.
5: Posso dire a voce alta?
0: Dillo.
5: M2O con Walter Pizzulli.
0: Dillo.
5: E 10 e lode.
0: Meno male che è andata bene questa, dai, meno male.
5: Non cambierò mai più stazione, né quando lavoro e né quando sono in auto.
0: Vabbè, ma ragazzi, grazie amico mio, ma che bello è, che grande testimonianza d'affetto e di grande fiducia, e questo mi dà lo sprone, cioè mi spinge a fare sempre meglio. Allora, sai che è sempre bellissimo, stavo pensando di invitarvi a tornare in discoteca, però proprio con l'estivo è ancora più bello, perché ci sono le sale che sono più ampie, non ci sono neanche le zanzare come recitavo con lo spot, c'è più gente, più sorrisi.

0: sale.
1: In cinque sale separate si balla. Significa che se mi date un titolo di un genere musicale, vi mandiamo a ballare con tutti quelli, i membri
2: della famiglia,
1: dentro a quella sala. La sala 1 è la sala dance. Si chiama sala tutta dance.

0: fare è la sala 5, quella dei lenti. Se mi aspettate un attimo, metto anche Automatic Sex. Questo è il morning show. Ma veramente? Ma come siete spinti stamattina, ragazzi?
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
0: Si può già dichiarare una puntatona?
9: Canale 715, digitale terrestre.
0: È già puntatona alle 6:04 in diretta in tutta l'Italia il morning. Ci siete? Ci siamo? Qual è la sala? La sala 1 è tutta dance, la sala 2 latina, la 3 rock, dischi da mare nella 4 e i lenti nella 5. Inizio io, Einstein, Dr. DJ.

0: tutti ragazzi. Altro che caffè, buongiorno intanto miei cari vicini, buongiorno mia cara vicina, buongiorno anche ai piccoli, ai grandi, ai membri della famiglia del Morning Show di MRO.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: È super puntatura quella di oggi, 6-8, benvenuti nel Morning Show, sono Walter Pizzulli e ho dietro tutta la famiglia. Che ti dà la mano, anche oggi, anche se sei un nuovo ascoltatore o una nuova ascoltatrice.

se siete a tiro venite proprio di proposito per abbracciarci. Domani sera ci vedremo là, sarà una puntatona, perché ogni volta è una puntata diversa quando poi facciamo piazze, eventi, quando siamo in discoteca. Ho detto la parola magica per caso? Ho detto discoteca? La discoteca. Mamma che giri, che bello. Italia. Benvenuti, perché stiamo per aprire 5 sale per voi. Che mi

0: datevi da fare, vai. Ciao, chi inizia? Walter.
1: Ciao famiglia. Io proporrei, e tu, di Claudio Baglioni.
0: Grande,
1: sala,
0: vedi?
1: 4.
0: No, è la sala 5, è quella dei lenti. Datti da fare, amico mio, ma guarda che non sei solo. Vi siete svegliati lenti.
2: Walter, buongiorno da Lecce.
0: C'è voglia
2: da mattina, sala 5, sala lenti. Hard to same song
0: di Chicago. Vabbè, ragazzi.

0: Vi siete svegliati molto amanti dei lenti. Non è che uno si svegli lento se mette un lento. E perché ha più voglia di quello? Allora, sala 1 dance, 2 latina, 3 rock, sala 4 i dischi dal mare, sala 5 la sala dei lenti.
1: Buongiorno Walter.
0: Pure
1: Daniele
0: tu.
1: Da Torino.
0: Ciao.
1: Stamattina sala 5.
0: Lo vedi?
1: Model World con gli Extreme.
0: Capito, non lo so perché vi
2: Buongiorno Valterino.
0: Più donne nel morning show di M2 a quest'ora. Grazie.

0: Titti, era vero? Allora, capito come funziona questa mattina? Mi pare di capire che siano piene le sale, ma che insomma abbiate delle preferenze.
1: Stamattina voglio iniziare con un pezzone degli anni Ottanta.
0: Cos'è che ti è venuto in mente?
1: Sala 5, I like Chopin.
0: Dan, la metto dopo, Manu.
2: Valterino, Sala Rock, Nothing Else Matters, Metallica.
0: Ma che avete stamattina?
3: Ciao Walter, buongiorno. Silvia da Chiesina.
0: La chiesa.
3: Io oggi me ne vado in sala latinoamericano con Vivir Mi Vida di Mark Anthony. Baci
0: for you tango, tambo. Oh dai. La la la la la. Piace sto ragazzone qua, eh. Piace molto Mark Anthony.

0: cosa fa Baldoni a Sade?
1: La famiglia!

0: siete svegliati così? Probabilmente perché avete bisogno a quest'ora del mattino dei lenti. Nella sala 5 sono finiti tutti quelli. Ma ci sono già delle lamentele. Giuliana, tesoro.
1: Giuliana da Bergamo, troppi lenti. Mettiamo ragione. Più qualcosa di hardcore.
0: Senti, ma se facessi io, tu ti fideresti di me? Se io, per esempio, ti dicessi che a proposito di hardcore. Giuliana, va bene? Scooter con la pelliccia, è fantastico, raga, guardalo. È sintetica, tranquillo. Guarda, devi fare attenzione a quello che dici, no? Always hardcore. Adesso vi riconosco.

0: 42 dovete ricordarvi che il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 fino allo 0 e parlate con me, siete di fianco a me, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e voi da quel momento sarete...
1: La famiglia!
0: Luca!
2: Buongiorno Walter, io mi devo svegliare oggi, mi puoi mettere l'intro di... Money for nothing.
0: Dai, ma scusa, ma tu quando dici l'intro dici
2: Luca
0: secondo
2: me...
0: Ciao Luca da Lecce, ma tu non dici proprio l'inizio che dura una quaresima, secondo me vuoi già questa parte qua, ma... cioè quando fa così.

0: Sono arrivati quelli di Virgin Radio già? No. Oh.
1: Ciao raga, ma sì che vi voglio bene.
2: Look at that, yo-yos. That's the way you do it.

0: buona a quest'ora di mattina. Ve ne do una un po' più forte, dai, questa è vostra, nella famiglia.
1: C'è valterismo nell'aria.
2: Io lo sponsor lo chiamerei, c'è valturismo nell'aria.

0: ma che Valtteri?
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: every day.
1: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Franco, raga, lo fate entrare per favore, vai, grande Franco.
1: Ciao Walter, ciao. Sempre Franco da Brescia. Ciao. Questa canzone ho tirato giù il finestrino del 127, mi sei gelato tutto un braccio.
0: Ma anche in estate è l'unico a cui capita questa cosa. Alle 6:30 della mattina anche Gabri Ponte e Jordi state ascoltando il Morning Show su M2O. Chiedo proprio. Beh. Bene, se siete appena arrivati avete perso quasi un'oretta di programma. Ma come Walter? Ma non iniziate alle 6 come tutti i comuni mortali?
2: No.
0: Noi iniziamo prima, siamo il primo programma del mattino, 6:15, 9 con me. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia per tutto il mese di luglio fino al 31 insieme. Poi ci fermiamo ad agosto, tutto il mese d'agosto.
2: No.
0: Tutto il mese d'agosto per raccimolare le idee. Inizieremo una stagione nuova. Ci hanno riconfermati, sicuri?

0: ballare con il resto della famiglia, perché questo non è un programma ma è la
1: famiglia.
0: Se mi mettete una canzone dance, nella sala 1 c'è tutta dance, sala 2 la musica latina, sala 3 la sala rock. Se mi date un titolo, un disco da mare, cioè un disco che vi riporti all'estate immediatamente, c'è la sala 4 per voi, che è piena stamattina, super piena. Però non l'avrei detto, guarda, devo essere sincero, la sala 5 quella dei lenti è la più piena in assoluto. Come fare? Mandate un messaggio 342 6543210, scegli la sala.
2: Buongiorno
0: Paola.
2: Valterino, scegli... buongiorno famiglia,
0: scegliti la sala. Pa,
2: io stamattina mi sono svegliata movimentata.
0: Allora volete andare con Paola che si è svegliata movimentata? Beh, aspetta, non sapete dove, però è con che canzone.
2: Colors con Italo Disco, sala 4.
0: Ragazzi,
2: ciao,
0: sala 4,

0: anche un disco dance.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Via Siccità Capannori. Siccome stasera andrò a lavorare al concerto di Zucchero.
0: A lavorare? Per cosa fai lì, tesoro? C'è Zucchero lì da voi?
1: Puoi mettere una sua canzone così per entrare nel mood giusto?
0: Guarda, se mi date.
1: Ciao M2O, un bacione.
0: Ciao tesoro, se mi date una tastiera, me la date per favore, grazie.

Gucci Man. Ma se trovato poi Uchi Cucci Man, se siete appena arrivati vi va super di lusso stamattina.

lasciamo agli altri. Come si dice? La maleducazione, come diceva Morgan e Bugo. In realtà le buonissime intenzioni per tutto il mese di luglio, così come accade nelle altre tre stagioni, è quella di svegliarvi. Svegliati e rimborsati allegri, anche oggi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Poi però oggi vi va di lusso, super lusso, perché una delle puntate più belle dichiarate sono quelle in cui vi mettiamo nelle discoteche, quelle più belle di sempre, perché è come fossero

0: allenati, ora tutti in sala 1.
1: Ciao famiglia, sono Paola di Novato Milanese.
0: Siamo partiti che eravate tutti lenti, e invece poi vedi che...
1: Io andrei in sala dance, ma un dance tranquillo.
0: Cioè?
1: Bon to be alive.
0: Bello, Patrick Hernandez.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Io sto andando in palestra adesso cantando, ma ve la ricordate?
0: Quale?
2: La musica dell'Lovebot. Mare, profumo di mare.
0: Ma non è lenta.
2: Con l'amore io voglio giocare.
0: Sai di che colpa? È
2: Paola
0: colpa
2: della provincia di Bergamo. Ciao
0: Paola, vengo anch'io in palestra, Paola. Ti passo i pesi. Ti accendo.

0: aggressive, capisci? Non è che sono tutti come
1: frequenza Paolo. 88.2
0: Dov'è?
1: M2O Radio Pizzulli a tutto.
0: Radio Pizzulli, ma scusa, 88.2 dov'è? Da dov'è che mi ascolti, Miki? Fammi sapere.
2: Ma il turismo con la Pizzulli Air. Buongiorno.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Alessia da Roma.
0: Ciao.
3: Per me la canzone da mare è Raffaella Carrà. A far l'amore comincia tu. Ciao.
4: Con M2O si resta giovani.
0: È vero, è vero. Sembrava quello del carosello lui. Giulia, dove?

0: Sylvester, You Make Me Feel.
1: Dai, dopo ciao. Lo metto, You Make Me Feel My The Real. No, facciamo quello.
2: Ciao,
1: Carmine.
2: Walter con la doppia V. Carmine Zocca.
1: Da Zocca.
2: La moto Jure, sì. Sala Dance.
1: Sì, però qualunque cosa tu dica, ciao. Quando vivi a Zocca, ti parte spontaneo, capito? Cioè, se tu dici Carmine da Zocca, ma è per forza che mi parte Vasco Rossi, capito? Che non avresti dovuto dirlo, capito? Perché quando lo dici... Vi va di cantare in macchina con Cara Io, Cara Tu, Karaoke e mandarmi un audio proprio mentre cantate perché io vi possa ricattare a vita? Adesso vai!

0: arrivo, vai.
1: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Sulli, altro che Amedeo. Stamattina poi non ho potuto mandarlo in onda perché non ho fatto in tempo, ma volevo salutare anche un altro amico che mi ha cambiato nome e cognome addirittura. Grazie, se siete appena arrivati avete finito di sbagliare numero.
1: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao ciao.
0: Io non lo so se lui lo faccia apposta, secondo me no, sbaglia numero di proposito proprio perché ha in rubrica tra i favoriti e i preferiti in mezzo alla famiglia il numero proprio dei propri familiari, cioè quelli del morning show di MR. Allora ciao, se siete appena arrivati sappiate che è partito il momento così a tradimento su alcune canzoni parte, lo sapete, il momento cara io, cara tu, karaoke, e uno ha detto
2: dai facciamo il karaoke
0: e tutti gli altri hanno fatto un karaoke perché è partito, tu pensa, tutto quanto, se siete appena arrivati, da un ascoltatore di Zocca che però ha chiesto tutt'altro, ma io ho detto ma se tu dici Zocca ti parte subito al Bacchiara. Com'è andata?
3: Esattamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione.
0: È arrivato Pavarotti, raga, dammene un altro.
3: Non metti mai niente che possa attirare attenzione.
0: Particolare.
3: Particolare.
0: Questi sono ascolti di voi questi.
2: I tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa tirare attenzione.
0: Dammi un maschio, dammi un maschio.
3: Svogliatamente, non metti mai niente che possa tirare attenzione.
0: Con le varianti anche, dammene un altro.

0: nei tuoi pensieri.
1: Che brave che siete, vai.
0: Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione.
2: Con la faccia pulita, bambini per strada, mangiando una mela con i libri di scuola. Ti piace studiare?
1: Ti piace studiare?
2: Non devi vergognare.

0: questa storia perché no,
1: buongiorno fattattona.
0: Dai, basta, per favore. Dunque, guarda che tu stai sbagliando numero. Nel caso volessi scrivere a tale persona, che c'è?
2: Buongiorno Walter, ti domandi all'amico della patatona se la patatona c'ha un'altra amica patatona.
0: Ma raga, ma
2: si fa un'uscita a quattro.
0: Ma voi siete malati, ma raga.

0: una famiglia strana, eh.
1: La famiglia
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Dunque pronti a giocare?
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze.
7: Ciao Medeo.
0: Ma che Medeo, dai. Sono Walter. Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia con voi e ognuno di voi. Tra poco tirerete fuori, caccerete fuori i nomi, perché stiamo per giocare al gioco più giocato d'Italia.
6: M2O.
2: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Siamo tra le 7 e le 8 con un quiz che si chiama Quiz On.
1: Quizzo!
0: E ogni tanto va spiegato, vi farò una domanda, voi risponderete con un messaggio al 342-654-3210. Prima ancora, tra poco, se non siete stati mai salutati alla radio, approfittatene, mandate un messaggio di testo scritto, perché io mentre sono con voi al microfono aperto, non posso ascoltarvi, e di sì che mi fido, ma magari arriva quello che dice una roba che è sconveniente, ma invece il messaggio di testo lo posso leggere. Tra gli ascoltatori che non vincono mai, c'è lui che ha fatto una canzone alla sigla.
2: Sveglia! Elio! Sveglia! Sono le 7!
0: Ho spiegato bene, ragazzi.
3: No.
0: Grazie.
2: Caffè che fuma.
0: Mai un sì nella vita.
2: Radio
0: mai.
2: M2 o qua.
0: Cioè, lui si era lamentato perché non aveva mai vinto la lampada del

0: Arriva
1: nel Morning Show.
0: E 8.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva. Dimmi da. Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: M2O.
2: M2O.
0: Il quizzo, sai dove va in onda? Solo su M2O. Allora, pronti, fermi, stop al televoto, che non esiste evidentemente, ma se no quando mi capiterà di nuovo di dire televoto o stop al televoto? Se avete mandato un messaggio adesso vi leggo. Dall'ultimo, verso dove arrivo, non tutti, ma insomma. Walter, Kevin da Termo, non mi saluti mai, buongiorno anche alla... secondo me è Termoli, è Termo, non so se esiste. Non è Termo coperte. Walter, come si dice a Livorno? Lo so come si dice. Grazie Lucia. Luce estetica, ciao amore. Sara da Limbiate, Walter non mi saluti mai. Filippo e Michelle, ciao. Da Cetraro, Cusenze, Gaetano, ciao. Ci vediamo presto in Calabria, settimana l'altra, poi vi dico. Un bacione da Sara, dalla provincia di Novara. Buongiorno Antonio, buongiorno famiglia, uomo della sveglia. Massimiliano Angelo da Frara, non ci chiami mai. Aurora da Calco, buongiorno, patatona. Però pure voi. Dai, fatemi lavorare, non intralciate, ciao. Walter, a me mi hai già salutato, e allora non ti saluto più. Ciao Walter, Rocco da Limbiate, Giuseppe da Catanzaro, Peppone del sottoscala di Fasano di Brindisi. Sottoscala, cioè nel senso che ci sono delle scale o è un locale? Fammi sapere, amico, se non è un locale. Giuseppe da Tricase, Walter non mi saluti, Claudio, buongiorno. Super Sal, ciao, Simone, Valterino, Massimo da Roma, non mi saluti mai, scritto così, Giovanni da Catania, un altro paio, dai. Antonio, grazie per quello che scrivi, Antonio, sbaglio bene anch'io. Claudio e Silvio da Firenze, Valterino, sono Eros. Ma quella Eros lì, quella
3: ramazza. No!
0: Ma che ne sai tu? Da Roma, Simona Viadoro, ciao! Eh sì, perché sennò poi mi finisce tutto e non ce la faccio a darvi questa notizia. Cioè, oggi è facile facile. Qual è il numero che se si divide per 2, fatto? Si aggiunge 5, fatto? Si moltiplica per 4, da 28. Questa la vincono con una, ve lo dico. Guarda che ne dovremmo fare un'altra oggi. Si vince la lampada del Morning Show di M2O entro le 8 della mattina. Prima delle 8 vi chiamo io, dovreste sentire sta voce qua, qua, qua. Vuol dire che sono io che vi sto assegnando il premio. Qual è il numero che se si divide per 2, fatto? Poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, da 28. Cioè tu dividi per 2, aggiungi 5, moltiplica per 4, il numero ti deve dare 28. Provate con dei numeri. Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8. 342-654-3210. Giocate adesso con fiducia, perché qui nulla è come sembra.

0: cari vicini.
1: Buongiorno, ciao, miei cari vicini.
0: Buongiorno anche a voi, se siete appena arrivati si gioca anche questa mattina al Quiz Zoo,
2: con M2O
0: tutto il mondo,
2: si risveglia con Valderino, l'uomo della sveglia.
0: Allora, soprattutto con voi, mica solo con me, noi e voi insieme ogni mattina nel primo programma del mattino siamo la famiglia.
3: La famiglia.

0: di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La domanda è questa: cerco un numero questa mattina compreso fra 0 e 8. Qual è il numero che, se si divide per 2, fatto, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28? Chi è che...
1: Buongiorno Master, Paolo D'Alegnano.
0: Perché mi devi disturbare, Paolo? Perché lo conosco, per quello mi permetto di... Paolo,
1: non... Darà 0 e 8, secondo me è 10, perché nulla è come sembra.
0: Dai che ci sei quasi, amico mio. Lui sta facendo delle prove di diaframma per capire se si può fare nulla è come sembra. Quindi ogni tanto ci esercitiamo. Sì, certo che lo conosco, però vedi la bravura dei miei amici, non partecipano, dicono solo cazzate. Però per...
1: Ciao Walter, Ignazio da Monza.
0: Lui può partecipare.
1: Io dico 7.
0: Bravo, Ignazio da Monza dice 7. Chi è che offre di più o di meno?
2: Ciao, hey. Buongiorno, Andrea da Corsico. Per caso il 7?
0: Ah, è multi sul 7, perché qual è il numero che, se si divide per 2, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28? E questo è il numero.
3: Walter! Oh. Walter!
0: Oh.
3: Walter.
0: Ah, sono qua!
3: Armando
0: De
3: Razza. Milano.
0: Ciao Armando, la
3: salve. Oggi è facile, niente. Il numero è 4.
0: Però l'ho trovato con una certa arroganza.
4: E sono un arrogante.
0: Ma io non ti dirò no, non ti dirò sì, perché alcune volte lo sconfessiamo, alcune volte no. Ma l'arroganza.
5: Buongiorno Walter,
0: ciao.
5: Marco da Pisa.
0: Ciao Marco.
5: Secondo me è il numero 7.
0: Molti sul 7. Il 90% punta sul 7, ragazzi. Non ho detto no.
1: Buongiorno Walter.
0: Oi.
1: Non ci ho capito una sega.
0: No, ma non si dice, raga, non ha capito nulla.
6: Alessio da Livorno, le fai facili il periodo.
0: Lo faccio facile, hai visto com'è? La regola è che se dice che è facile all'ascoltatore, bisogna assolutamente, basta, mandargli uno gnegne, capito? Basta. Allora giocate 342-654-3210.
7: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Non si capisce come mai, diciate che è facile, poi chiediate un aiuto. È incredibile, guarda com'è. Come lo volete?
8: Dallo in Puglia. Se l'aiuto Valtteri dallo in pugliese.
0: Allora vediamo se ce l'ho in pugliese stamattina, vai. Sicuro che è pugliese questo, ragazzi, siete sicuri?
9: Beh.
0: Alland. Ma è pugliese? Alland, Alland. Ma Alland non è il calciatore. Tutti insieme, vai. Alland, Alland.

0: 28. Qual è il numero che se si divide per 2, si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28? Si gioca via WhatsApp, via messaggio, potete mandarne uno o anche più di uno, non troppi però, non superate i 3 messaggi. 342-6543210, se mi date un attimo di tempo metto anche bam bam. Dal Morning Show, sì.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Finalmente ci siamo, vacanze stiamo arrivando.
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: stamattina. È semplice, dicono molti. Ci proviamo con un aiuto tra poco, subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti alcuni centri di comando e siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta un'escalation di raid contro obiettivi strategici. E proseguono anche i raid russi contro l'Ucraina. Poco dopo la mezzanotte una serie di esplosioni ha scosso Kiev, un attacco che segue di poche ore la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ora in Italia la Cassazione ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grenzane Cavour nel 2021, rigettato dunque il ricorso che invocava legittima difesa. Siamo al calcio, sarà Argentina-Spagna la finale del mondiale che si giocherà domenica. Ieri sera l'Albiceleste ha infatti superato in rimonta 2

0: assist di Lionel Messi, che si è ripetuto nel recupero servendo a Lautaro Martinez un pallone solamente da spingere in porta di testa. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole da nord a sud, da segnalare solamente qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, situazione invece stabile. Altrove, tutte le previsioni dei ilmeteo.it tornano più tardi.
2: Però caldo, raga, caldo, quindi estate con noi, vi conviene!
3: Estate con noi!
2: Perché nulla è come sembra.

0: estate con noi. Ci sono delle canzoni che fanno più estate delle altre, questa è una di quelle. Crystal Water, Gypsy Woman, anche detta la rarina, la rarina. A raccogliervi alla reception anche quest'uomo qua con tutti i membri della famiglia. C'è il morning show di M2O, qualcuno se l'è chiesto, che radio è M2O, che programma è? Si chiama il morning show di M2O. Chi è quello là?
1: Ciao, wow.

0: Trasveglia, se siete appena arrivati, stiamo giocando. Vi va di vincere l'edizione, la Summer Edition? Dice, è diversa dalle altre.
1: No.
0: È uguale, solo che in estate si chiama Summer Edition della lampada del Morning Show di M2O. La volete, vero?
1: Sì.
0: Tutti la vogliono, la vorrebbero.
1: Sì.
0: Uso un termine che io odio, che non è mai uscito dalla mia bocca, ma oggi lo dirò perché è diventato tale. È diventato iconico. E quindi, se volete la lampada del Morning Show di M2O, vi serve in casa, la volete mettere in ufficio, la potete portare in vacanza tranquillamente, ma prima bisogna vincerla. Provate a rispondere a questa semplice domanda. Il numero di telefono è questo, non chiamate ma mandate un messaggio, 342 il prefisso, per quelli nuovi benvenuti nella famiglia, 342, segnatevelo in mente, perché poi il numero è un countdown che potete ricordare agevolmente, cioè dal numero 6 allo 0, ok? 342 654 3210. Allora, la domanda è questa: avete tempo entro le 8? Alle 8 faccio la telefonata, quella bella, venite in diretta con me e vi

0: vincete quello che dovete, il premio. Qual è il numero che, se si divide per 2, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28? Siete pronti a giocare? Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8. Vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Secondo me il numero corretto è il numero 2.
0: È il numero 2, ragazzi, il numero 2. No, è sbagliato il 2, ragazzi. No, no. E non lo so se di più o di meno. Però quando sentite Mavalà lo dico ai nuovi, alle nuove della famiglia del Morning Show di M2, vuol dire che è proprio un no secco,
2: no.
0: Capito? Qual è il numero che, se si divide per 2, si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28? Dai, avanti un altro!
3: Silenzio, Walter. Oggi è facile.
0: È facile oggi, vedi?
4: Ti faccio i complimenti.
0: Allora, questa è l'altra regola, lo dico sempre ai nuovi perché la famiglia lo sa. Se dite ti che è facile, c'è l'inno della spocchiosità che fa.
4: Gne, gne, gne, gne.
5: È facile, oggi è facile.
0: E poi sono quelli che sbagliano di più, quelli che dicono che è facile. Dai, fatemi sentire Peppe.
6: Buongiorno Walter, Peppe, Peppe da Catanzaro. La risposta di oggi è 6.
0: Molti hanno detto 6, il numero tra i più detti. E il 7, ce ne sono un paio che campeggiano stamattina alla radio.
7: Buongiorno Walter, secondo me il numero è 2.
0: È 2 il numero,
2: no.
0: Non è. Ma scusa, qual è il numero che, se si divide per 2, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà 28, ragazzi?
8: Buongiorno, sono Maurizio da Pisa. Il numero che cercate è 7.
0: E il 7, ecco, allora il 7 è quello sul quale moltissimi hanno puntato. Datevi da fare, provate a giocare anche questa mattina. Se avete bisogno d'aiuto, chiedete.
9: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto stamattina?
10: In siciliano, l'aiuto lo vogliamo in siciliano.
0: No, senti che aiuto che vi do, che lo so che non è comprensibilissimo, però. Perché ne dice una serie di numeri, Gigi, qua, però. 1, 2, 3, 4. Ma magari è un pretesto per mettere sto dito, vero?
11: 1 e 4.
0: 1, 2, 3, 4. Beh, possono essere tutti, ma sarà soltanto uno. Venite con me che andiamo a quel

0: con noi. Allora, qual è il numero che se si divide per 2, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4 da 28? Come fare a giocare? Prima delle 8, mandate un messaggio, nome, città, risposta. 342-6543-210. Tra poco l'aiuto, prima ancora, Play the Live, Safri Duo.
1: La musica del momento.

0: più musica.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Allora, vacanze?
20: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
19: Ma ne hai viste di tutti i colori?
20: No, solo quelli di Mini.
21: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: La famiglia.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: E state con noi, perché nulla è come sembra.

0: male quello, il quiz. Allora, alle 7 inizia a giocare l'Italia intera, tutta l'Italia, dalle 7 fino alle 8, entro le 8 poi finiamo per farvi un regalo.
1: Tutta l'Italia. Esatto. Uè. Ehi. Lasciateci giocare
0: tutte le mattine
1: al quizzo con Walter, che tanto poi non ci chiami.
0: No, ma non è vero, vi chiamo tra poco, vi devo chiamare perché devo fare una telefonata. La telefonata bella, quella che vi dirà che avete risposto correttamente. Voi andrete in diretta al telefono, ci direte qual è la risposta corretta a questa domanda. Qual è il numero che, se si divide per 2, poi si aggiunge 5, si moltiplica per 4, dà come risultato 28? Come si gioca? Se siete nuovi ascoltatori, innanzitutto benvenuti nella famiglia del programma.
1: La famiglia!
0: Ma provate a segnarvi questo numero, anche a tenerlo a mente, solo il prefisso almeno, 342, e poi il numero un countdown, dal numero 6 allo 0, anche perché nell'ora bella, tra le 8 e le 9, non doveste vincere voi il quizzo e la lampada del morning, vi regalerò anche la nuovissima magliettina, t-shirt, quella con logo davanti e la scritta Dance With Us dietro, quella di M2O, con cappellino, portapasse, gli stickers, gli adesivi della radio, ok? Allora, 342-6-5-4-3-2-1 Zero. Chi inizia?
2: Ciao Walter, ciao. Siamo Vittoria e Alessio da Lucca. Secondo noi la risposta è?
3: Sette.
0: Allora, per quelli che hanno detto sette, tesori, il 90% ha detto sette. Vi posso dire che è... Ma perché avete detto sette? Scusa, il numero è allora che se...

0: Quindi è un no.
1: No.
0: È tutto sbagliato.
2: È tutto sbagliato.
0: Vabbè, dai.
2: Sto andando tutto al contrario.
0: Vabbè.
2: Come l'hai immaginato. È tutto sbagliato.
0: Capito com'è? Se lei dice 7, se tu fai 7 diviso 2 fa 3,5, più 5 quanto fa? 8,5. Se tu moltiplichi per 4 non fa 28, capito?
3: Ciao Walter, fa buongiorno Giuseppe da Reggio Calabria.
0: Fa di più.
3: Bene, il numero è 6.
0: È 6, vedi? 6 diviso 2 fa 3, più 5 8 per 4 non fa 28, lo vedi che...
4: Ciao Amedeo.
0: Ehi. Ah, dove... Amedeo sono io.
4: Sono da Milano, ma è 4, no?
0: Però con arroganza l'hai detto.
2: Sono un arrogante.
0: Sono Walter Pizzulli, non sono Amedeo. Mi cambiano il nome. Non so se capita anche a voi. Lo chiederò ai miei colleghi delle altre radio.
5: Ciao Walterino, ciao Ehi. Famiglia. Sono Alice da Montagna.
0: Da Montagna?
5: Valtellina.
0: Le montagne.
5: Secondo me la risposta è 6.
0: 6, diceva. Ciao, ciao tesoro.
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto, ragazzi?
7: In Cotoliva.
0: No, l'aiuto in Cotoliva no, non ce l'ho più stamattina.
8: In tirolese. La la la la la la
0: in tirolese. In tirolese, alla la. Ciao, che se do sta aiuto, ragazzi. Secondo me la capiscono subito, eh. Dai. Perché ho dato questo aiuto? Perché ho messo questa canzone? Legata al titolo, all'artista, al testo. What's going

0: porteranno a casa la lampada con la scritta il morning show di Medoc che cambia colore in base all'umore.
1: Oh Valtteri, cioè, mi raccomando, non mi chiamare mai,
0: Ma aspetta, ma io pensa che stavo per fare proprio il tuo nome
2: adesso. Ma non ci chiami mai.
0: Signori, mi fate andare dal mio amico Daniele da Sopracomo. Daniele, ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: Signori, siamo in che bello, siamo in pasticceria, vero Dani?
3: Siete in pasticceria, sì.
0: Come si chiama la pasticceria? Dove siete, Daniele?
3: Alla Roana, San Fermo della Battaglia.
0: Sopra Como, sopra, quanto sopra?
3: Sì, tanto. Sono emozionatissimo, grandissimo. Sono anni che ti ascolto.
0: Grazie, guarda, Dani. Radio. Ma tu sai che davvero è un'emozione per me tutte le volte. E non è un'emozione da poco, come diceva Naoxa, ma è un'emozione bellissima sapere anche che ci ascoltate. Da tanto?
3: Sì, sì, noi che qui caro. Praticamente tutte le mattine quando lavoriamo.
0: Ma qui quanti siete?
3: Adesso siamo qui in tre, ma in totale siamo in una decina.
0: Uomini e donne quante? Più donne o più uomini con te, Dani?
3: Mi sa che sono le più le donne.
0: Ella! Ciupone! Chi è che c'è con
3: te
0: che li salutiamo?
3: Salutare.
0: Certo,
3: dai,
0: sì.
3: Ragazzi, ciao Ate!
0: Ciao ragazzi, ma fammi parlare con una di loro, scegliene una.
3: Dai, chi vuole parlare con lui?
0: Nessuno!
3: Timidissime.
0: Non vogliono parlare con me. Senti, cosa state preparando in questo momento? State riempiendo
3: adesso
0: i cannoli.
3: Ho fatto il banco con tutti i pasticcini, cannoncini, bignela, frutta.
0: Senti, ma facciamo una cosa. Fate una foto. Tanto lo so che non avete bisogno di pubblicità. Fate una foto, mi taggate su Instagram. Non so se mi seguite di già, io la ripubblico. Così faccio vedere cosa state preparando, va bene?
3: Dai, sì, te lo faccio fare da una delle ragazze.
0: Grande.
3: Dai,
0: qual è il numero che... Ma perché tu sei il capo lì?
3: No, io sono il responsabile.
0: Io sono il responsabile. Sono il responsabile.
3: Sono pronto, siamo pronti a farlo,
0: Grande. Qual è il numero che se si divide per 2 aggiungi 5 moltiplichi per 4 da 28? Daniele, che dici?
3: Il numero è 4.
0: Certo, ragazzi, se fai 4 diviso 2 fa 2, aggiungi 5 fa 7, 7 per 4 fa 28, ma
4: ti faccio.
0: Puoi chiedere l'aiuto anche alle due ragazze, al mio 3 si fa gnegne.
3: Certo,
0: pronte?
3: Certo.
0: 1 2 3, vai. Chissà che pasticcini buoni che fate. Ragazze, vi faccio arrivare, lo faccio arrivare anche a Daniele, poi lui saprà come dividere questa lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Vi voglio bene, dolci che non siete altro, vi voglio veramente tanto bene.
3: Grazie, saluti a tutti.

0: Satisfaction. Piaciuta, raga, la
1: Madonna, fuori. Valterino, con questa adesso al semaforo uscendo e mi metto a ballare davanti a tutti. Senti che sound. Ok, come on.

0: La musica latina in sala 2, sala rock e la sala 3, sala 4 i dischi dal mare o da mare, quelli estivi, nella sala 5 i lenti. Datemi un minuto e iniziamo.
1: Mamma che ora, raga!
0: E non è un'ora qualunque questa.
2: Questa è l'ora bella.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Super puntata
9: sull'app canale 715
0: digitale. Non teniamo il caldo noi, ragazzi.
10: Oh, Walter, come fa caldo?
0: Ha detto come fa caldo. Allora sceglietevi una sala. Sala 1 datemi un titolo dance. Sala 2 latina, 3 sala rock. Sala 4 i dischi dell'estate da mare. Sala 5 lenti. E ora 8.90
9: M2O.

0: Hey Walter.
1: Stavo gustando con voi l'8 e 90 come ogni mattina solo nel programma Il Morning Show, la radio solo su M2. Sceglietele con noi tutte le mattine alle 8 puntuale, 8.90 Black Machine. 1, 2, 3, 4, 5, AUG. Buongiorno, cantante.

0: in piazza ad Alghero, e se siete da quelle parti ci vedremo lì proprio domani sera, venerdì, al Lido di San Giovanni ad Alghero. Quindi faremo festa, insomma, bella, è una serata proprio M2O, quindi con la musica che ascoltate nel morning show di M2O. Allora, è sempre bellissimo invitarvi a tornare in discoteca, vero? L'estivo è ancora più bello, voi vi scegliete la sala e io vi metto lì. Sono tutte piene già dalle 6 di stamattina. Sala 1 dance, 2 latina, 3 rock, 4 i dischi che ti riportano all'estate, quindi i dischi da mare. La sala 5 è quella dei lenti. 342-654-3210. Dimmi, Annie.
1: Walter, comunque con queste canzoni al mattino mi fai sentire bipolare.
0: Perché sei bipolare, Annie?
1: Seria, pronta per andare in ufficio, concentrata, macchina, tutta precisa.
0: Col tailleur.

0: Tailleur.
1: Poi musica palla e mi immagino a ballare
0: shorts,
1: non so su quale
0: shorts,
1: cubo.
0: Shorts.
1: Vabbè, ok, grazie.
0: Ciao Nina Ball,
2: ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Aspetta, fermi, raga, non va a cavallo.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Io stamattina mi sento PPK con Resurrection.
0: Bellissimo, Fra.
3: Ciao,
0: mi piace.
3: Walter, mi piacerebbe ascoltare una bellissima salsa, Vivir la Vida di Mark Anthony.
0: Sai che da stamattina che stanno inseguendo Vivir la Vida, abbiamo messo un pezzettino. Se vi siete persi l'inizio del programma, beh, un bel po' di programma, perché noi siamo qui dalle 6:15, essendo il primo programma del mattino. Scaricate l'applicazione di M2O che è gratuita e lì trovate il morning show di M2O con Walter Pizzulli. Vi fate l'inizio del programma.
4: Buongiorno Walterino.
0: Ciao
4: Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
4: Io andrei in sala 2. Quindi in quella latina con Waka Waka,
0: waka
4: visto
0: waka.
4: In tema di mondiali. Saminamina Waka Waka Saminamina Saminamina.
0: Senti, ho qualcosa però di latino, la metto subito nella famiglia del morning show di M2O.
5: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: mentre siete in macchina, mentre state arrivando sul posto di lavoro, a scuola, in ufficio. Sai che ci sono le scuole aperte, mi ha detto qualcuno.
1: Lo so
0: che ci sono anche le scuole private che stanno andando a scuola. Sono in tre, credo, in questo momento. Fatemi salutare Giulio, che è uno tra quelli. Giulio deve essere uno fortunato, ma è la mamma che mi scrive. Un bacio. Soprattutto volevo salutare quelli che stanno ultimando, credo che ormai siamo lì lì alla fine, anche le ultime sessioni appelli dell'università. In bocca al lupo, ragazzi e ragazze. Allora, ciao, Walter, ti troviamo dovunque. E hanno inquadrato, mi hanno mandato una foto di quei camion con la scritta Walter. Vedi che ho sbagliato tutto nella vita. Allora, se siete appena arrivati, per favore facciamo le cose per bene. Sono le 8 e 18, siete nella famiglia o siete entrati da poco? Ci siete da sempre nel morning show di M2O.
2: La famiglia!
0: Bene, vi potete scegliere una sala, sala 1 e la sala dance che è piena. Lì dentro, se mi date un titolo col vostro nome e la città dalla quale ascoltate il morning, con un titolo dance, finite lì. Sala 2 latina, piena la musica latina. Steve è uno di quelli che non ama la musica latina. Però, Ste, posso dirti una cosa? C'è modo e modo di dire le cose, perché io poi divento polemico. Cioè, Stefano è uno bravissimo, ci mancherebbe, un nostro ascoltatore, membro della famiglia, però non se ne può più, fa schifo quello. Non fa schifo, è come quando ai bimbi dici non bisogna dire che fa schifo quel cibo, a te non piace, ma non si dice, capito? Però capisco pure. Quindi un abbraccio grande a te, ma per una volta c'è una sala adibita a quella. Ti do una notizia, Stefano, è piena così, quindi capisci che i tuoi gusti non incontrano il favore di tutto il mondo, capito, dello scibile umano. Fammi sapere però se piace, piuttosto che polemizzare, dimmi qual è la canzone che posso mettere per te, se posso fare qualcosa per te, e ti accontento volentieri per farti viaggiare magari con un sorriso, va bene, Ste? 342-6543210. La sala 2 è la latina, la sala 3 è quella del rock, sala 4 i dischi da mare, la sala 5 è quella dei lenti.
2: Valterino, buongiorno. Oggi vorrei scegliere la sala mare con Sunshine
0: Reggae. Vedi, lei per esempio
2: Marilena
0: ama
2: da Milano.
0: Ciao tesoro, ama molto la sala mare.
3: Amore mio.
0: Sala da mare, non da apostrofa mare, capito?
3: Ma
0: dai,
3: Walter, mi è venuto in mente una cosa, ma dimmi. Nessuno ti chiama oggi.
0: Cioè?
3: Chiamami

0: e la scritta Dance With Us sulla schiena, i portapass, il cappellino e anche gli stickers, gli adesivi della radio.
1: Ciao Walter, ciao. Siamo Laura e Patrizia da Legnano.
2: Ciao amori.
1: Mettimi nella sala latina corta.
0: Lo vedi? Guarda che Stefano si arrabbia se volete andare in sala latina, ve lo dico.
1: Hi,
0: ciao tesoro.
3: Ciao Walter, Luca da Brescia.
0: Raga, gusti e colori non si discutono. Stefano, che vuoi fare? Poi io posso essere d'accordo o in disaccordo con te. Il mondo è bello perché è vario. Che razza di discorso è? Sala latina non piace a te, uno non deve andare in sala latina. Se no non esisterebbero le discoteche con la sala latina, capisci?
3: Stiamo sul rock.
0: Stiamo sul rock, vedi?
3: Toxicity, ecco. Del System of a Down.
0: Allora, grazie. Sai quanti direbbero magari Walter non mi piace il rock? No, ce ne sono moltissimi.
4: Sì, no, always sala dance, hyperspace di Roland Brand.
0: Vabbè, ma sparate altissimo.
5: Ciao. Ciao Walter, Giuliano da Genova.
0: Ciao.
5: Io andrei volentieri in sala 2 e a tua discrezione una bella salsa, un bel merengue da ballare.
0: No, si può che Stefano non vuole.
6: Martellino, buongiorno, sono Pamela. Sono quella di prima del quizzo, ma avevo indovinato, ma pazienza.
0: Cioè tu hai mandato un messaggio, avevi indovinato e non ti ho chiamato. No, ma tu vedo che hai la coppa gialla. Hai già vinto, Pami, per quello non
6: ti abbiamo. Vabbè, detto questo, sì. Direi sala estate con Felicità Puttana. Che sballo, mi piace da morire quella canzone.
0: Gliel'ho fatto dire solo perché è il titolo di una

0: Maxwell e Ingrosso, Sun is Shining. Buongiorno ragazzi. Che c'è, Marcello? Dimmi.
1: Walter, buongiorno. Sì. A proposito di Coppa Gialla, mi guardi se ce l'ho ancora?
0: Sì,
1: io.
0: Ce l'hai ancora, Marcello. La Coppa Gialla è quella che noi vediamo sull'aggregatore, quello, il monitor sul quale arrivano i messaggi, vuol dire che avete vinto e deve passare un anno. Ce l'hai ancora?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app o su mcdonalds.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla.
17: Scialla, scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
20: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
21: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
20: 13.750 euro?
21: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: every day.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2.

0: questo periodo, ma stai scherzando.
1: Con M2O si resta giovani.
0: Mi raccomando, ditelo anche agli altri. Con M2O tutte le mattine dalle 6 meno un quarto alle 9, dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Beh, si resta giovani dentro, c'è sempre giovani. I più belli e le più belle, ce li abbiamo qua, c'è la famiglia.
2: La famiglia.
0: Ciao, se siete appena arrivati alla reception trovate questo omino qui fino al 31 di luglio, poi ci fermiamo per il mese d'agosto, poi stagione nuova, new season, con le cose più belle della scorsa stagione, che ancora non è chiusa, ma che si chiuderà presto, più cose nuove. Sapete che noi vengono sempre delle buone intenzioni, apposta perché è così che si deve andare a lavorare, col buon umore.
2: È così che si va.

0: ballare. Anche con l'estivo si può ballare ed è forse anche più bello. 5 le sale di stamattina. Come funziona? Nel caso foste nuovi e voleste anche aggregarvi alla famiglia, aggregatevi alla famiglia, a quella del programma. Vi scegliete un titolo di una canzone, una che vi piace davvero. Perché poi generi musicali per ballare ce ne sono a iosa, a valangate proprio. Ed è per quello che molti vanno in sala 1. Lì trovate tutti quelli che amano la dance music. Se mi date un titolo con il vostro nome, la città dalla quale ascoltate Morning, e un titolo dance, vi metto in sala 1. Titolo i latini, vi metto in sala 2, sala 3 la sala rock, sala 4 i dischi da ma re staccato, capito? Cioè quelli che vi riportano l'estate, sala 5 quella dei lenti. 342 6543210. Ho dimenticato di dirvi che questo non è un'ora, un'orina qualunque, questa è l'ora
1: questa
0: bella.
1: È l'ora bella.
2: È bella,
0: è bella. Adesso ti faccio capire.
3: Ciao Walter. Ciao. Cristian da Pisa,
0: che vuoi?
3: Oggi è il mio compleanno. Fammi gli auguri. 52
0: auguri Cri, mi raccomando, prenotatevi per auguri augurissimi che riprenderà dal 7 di settembre. Auguri augurissimi @m2o.it. Dimmi.
3: Sala rock con Basket Case. Bello, dei Green Day.
0: Bello.
3: Ciao. Metti un pezzetto di

0: cos'è che vi possiate permettere se siete in giro in questo momento. Grazie al mio amico Christian. Maria Rita!
1: Ciao Walter, buongiorno. Maria Rita,
0: tu come ti sei svegliata stamattina? In che sala ti metto?
1: Io troverei un connubio perfetto tra la sala 1 disco e la sala 4 da mare.
0: Allora sì, perché nella sala 1 c'è tutta la dance, nella sala 4 i dischi da mare. E che ti è venuto in mente?
1: Sunshine Reggae.
0: Madonna,
1: troppo belle,
0: no,
1: troppi ricordi.
0: No, Maria Rita, ciao. Senti, gimme gimme. Ma prima che arrivi il pezzo del ritornello, l'inciso passa troppo tempo. Riesce?

puntata in vinile apposta per mandare avanti la puntina. Aspetta che mando avanti. Vai. Sunshine, sunshine record. Che razza di disc jockey sarei. Don't worry.

0: Africa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: Sì.
13: Sì e no fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
16: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto, Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

Every day. L'estate su M2O suona così.

0: M2O
1: Play with us.
2: Play with us. Che gli avevi dato come titolo a Invece non è così. Peggy Goo.
3: Piano, piano.

0: Pronto, presente.
1: No, vedi, non capito, Rino.
2: Allora, c'è anche Rino Sparacino qua che può.
0: Rino, vieni qui, Rino. Facciamo cantare lui, guarda.
1: Vai di là, vieni qua, Rino. Vai di là, vieni qua, Rino.
0: Rino, cosa fai? Lo mandi a me, ce lo stiamo rimbalzando.
2: Io ho detto, voglio vedere se Davide riesce ad arrivare sul pezzo in cui fai ai ai ai ai.
3: E si aspettava che tu facessi ai ai ai.
2: E invece tu sei entrata a pera, che non va bene.
0: Stavo cantando Bruno Mars. Ma cosa sta succedendo?

0: quando uno è bello non lo dice. A domani,
1: adesso ciao. Litighiamo.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: In FM, l'app su m2o.it.
0: È giovedì mattina, 16 luglio, e come avete capito su M2O è già il delirio! Delirio per colpa di Walter Pizzulli, sia ben chiaro. Adesso rimettiamo le cose a posto e ricominciamo dal Gorillaz.
8: M2O suona così.

0: E questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo voglia di raccontare un po' le notizie della giornata che troviamo in giro per il mondo grazie ai vostri pensieri, a un po' alle vostre opinioni, tutto quello che vorrete dire al 342-654-3210. E intanto vi dico che in questa prima ora partiremo con le bugie. Se ieri abbiamo iniziato e abbiamo raccontato un po' le bugie, le parole non dette, i non detti in generale, le omissioni per quanto riguarda i tradimenti e le relazioni, oggi vorrei parlare delle bugie sul posto di lavoro. Per la serie, no, ma sto benissimo oggi, sì, per niente, non ho nessun mal di testa, no, sono andato a letto prestissimo ieri sera. Ecco, tutte queste bugie che raccontate o che dovreste raccontare, le potete dire anche a noi al 342-654-3210. Ma un'altra cosa può servire alle nostre coordinate, il vostro messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete. Non ora, ma quando ascolterete la canzone di Peggy Gou e Ayra Starr, Woman, questa è la canzone appunto del Play With Us che vi permetterà di vincere i nuovi gadget di M2O ed in particolare la nuova t-shirt Dance With Us, oltre al cappellino, il portapass e gli stickers.
1: Più musica. M2O.

Lo so a cosa state pensando in questo momento. Quanto è bella la canzone dei The Killers, Human. E per fortuna l'abbiamo riascoltata tutti insieme alle 9 e 12 minuti su M2O. Più musica, sì, ma anche più notizie da sesta pagina. E quello è il momento, prima di andare a raccontare ed ascoltare le vostre bugie che vi raccontate o raccontate ai vostri colleghi sul lavoro, abbiamo le notizie da sesta pagina. Tutti

anche un panino al burro d'arachidi che è stato consegnato da un drone, tra l'altro, dagli ufficiali di polizia. Ecco, tuttavia, però, al continuo rifiuto, a un certo punto si è trovato costretto a scendere ed è stato incriminato per 13 reati, tra cui danneggiamento, effrazione, condotta pericolosa e anche diversi reati legati ai graffiti. Ora vorrei dire, ma non si può perdonare, dai, sono ragazzi.

Molto interessante questo M2Hot, come avete capito e immaginato, si intitola Ocean House e loro sono i Jubel. Tra l'altro, loro sono un duo svedese diventato famoso per la cover Dancing in the Moonlight di King Harvest. Ecco, questo gruppo tra l'altro è nato da una visione artistica comune, perché entrambi i componenti volevano produrre musica capace di far star bene le persone, e devo dire la verità, ci sono riusciti anche nella loro Ocean House che avete ascoltato alle 9 e 16 minuti. Novità appena ascoltata su M2O, ma abbiamo ancora un'altra notizia da sesta pagina, oggi un po' tutte legali, perché c'è stata una svolta storica per la tutela degli animali in Argentina, dove stanno ancora festeggiando ovviamente il risultato di ieri sera. Ma un tribunale di Buenos Aires ha riconosciuto due pesci rossi, ribattizzati Fede e Magui, come esseri senzienti e soggetti di diritto. Sul senzienti avrei qualcosa da dire, soggetti di diritto gli animali lo sono ovviamente, perché sono portatori di diritti. I pesci venivano esposti al sole, a rumore, a colpi dei passanti all'interno di una vasca di 40 litri nella vetrina di un ristorante di sushi, così per attirare i clienti. Peccato che però soffrissero tantissimo e abbiano ovviamente trovato anche il risarcimento che devono devolvere all'associazione animalista proprio a tutela degli animali di Buenos Aires.

0: Tyrell e Wiz Khalifa con Dead Sir, la loro canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 19 minuti. Siete su M2O e parliamo di bugie sul posto di lavoro. Prego,
1: la bugia più frequente che dico al lavoro è:
0: quale?
1: No, ma mi trovo proprio bene, siete tutti molto simpatici, cari colleghi.
0: Finito.
1: Emanuele, sì. Delodi.
0: Emanuele, ma che falsità. Beh, a volte è anche necessaria quella per sopravvivere su un posto di lavoro. Ecco, parliamo delle bugie che raccontate voi e le potete dire al 342-654-3210.
2: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
20: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
21: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 29 minuti. Siete su M2O e proveremo a raccontare tutte le bugie che noi, voi, insomma tutti quanti, facciamoci un po' parte comune, raccontiamo sul posto di lavoro. Questo perché il nostro caro e adorato Edoardo Re della redazione continua a consigliarmi un libro che è proprio diventato molto famoso in questi giorni perché è consigliato praticamente dai giornali del mondo come lettura dell'estate. Si intitola Gli ultimi sei, è un romanzo giapponese di Akinari Asakura, però non voglio fare spoiler. Vi dico solo che racconta di una storia di un gruppo di candidati arrivati all'ultimo step di selezione per un solo posto di lavoro. A un certo punto, prima di entrare in questa grandissima azienda tech, gli viene detto: assumeremo solo uno di voi, e lì tutti impazziscono, iniziano a raccontare un sacco di bugie pur di ottenere quel posto di lavoro. E questo è un po' lo spunto per cui vogliamo parlare delle bugie sul posto di lavoro, perché da 10 piccoli indiani a 6 bugiardi per il posto di lavoro è un attimo, eh. Tra poco ne parliamo, intanto musica del passato dell'M2 Old che arriva dal 92, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Nuova escalation nella guerra in Medio Oriente, raid americani contro centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni iraniani. Teheran risponde con attacchi contro una base aerea statunitense in Giordania. Ora in Italia con la cronaca, resta in gravissime condizioni la 13enne rimasta incastrata ieri nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. Femminicidio sempre ieri sera a Coriano in provincia di Rimini, dove un 71enne ha ucciso l'ex moglie di 62 anni per poi autodenunciarsi. Ed è attesa per oggi la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 che provocò la morte di 43 persone, gli imputati sono 57. Da Genova a Bolzano, dove questa mattina all'alba, per cause ancora da accertare, una parte importante del tribunale è crollata, ferite lievemente un'addetta alle pulizie, in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco. E poi lo sport, calcio, saranno Argentina e Spagna a disputare la finale del mondiale domenica a New York. Ieri sera ad Atlanta l'albiceleste ha battuto in rimonta 2-1 l'Inghilterra, che deve dire addio dunque al sogno di alzare la Coppa a 60 anni di distanza dall'ultima volta. Ci proverà l'Argentina, che punta invece a diventare la terza nazionale dopo Italia e Brasile in grado di vincere un mondiale per due volte di fila. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata il sole dominerà da nord a sud, soltanto sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti innocui senza fenomeni associati. Isolati rovesci sulle Alpi orientali nel pomeriggio, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità senza conseguenze rilevanti, altrove il tempo resterà invece stabile e soleggiato. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

Dal 1992 era Dottor Alban, lui con It's My Life, il titolo della canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2 Old.

0: Calvin Harris con Jazzy Satisfy, questo è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O, mentre ci vogliamo interrogare sulle bugie che tutti più o meno abbiamo provato a raccontare sul posto di lavoro. Secondo un sondaggio statunitense, un candidato su quattro, il 25%, ammette di aver mentito nel proprio curriculum. Ecco su che cosa adesso lo raccontiamo in diretta su
1: Lidl. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

Sinclair, Someone Who Needs Me, questo è il titolo della sua canzone appena ascoltata su M2O, dove arrivano le vostre opinioni rispetto alle bugie sul posto di lavoro, perché abbiamo raccontato di come un candidato su quattro ammette proprio pacificamente di aver mentito nel proprio curriculum e così anche durante il colloquio di lavoro. Allora, le bugie più comuni riguardano le competenze, gli anni di esperienza, le responsabilità ricoperte nei ruoli precedenti, anche perché, diciamoci la verità, quando si sta facendo il colloquio di lavoro si è praticamente in un mercato, in una lotta, in una conquista, motivo per cui vogliamo tirar fuori anche il meglio di noi affinché ovviamente il colloquio possa andare bene e arrivi questa tanto famigerata proposta di lavoro per poi decidere se accettarlo o meno. Non sempre però è così, anche perché le bugie non finiscono al colloquio di lavoro, anzi, noi italiani siamo anche dei campioni durante il periodo lavorativo, in particolare per quanto riguarda la malattia, quel mal di pancia insomma che ci fa stare a casa.

Purple Disco Machine per la canzone di Lizzo, About Damn Time, appena ascoltata su M2O, dove arrivano le vostre opinioni riguardo alle bugie sul posto di lavoro. Giuseppe da Rimini scrive: buongiorno Davide, a dire il vero le bugie si dicono all'asilo, io dico ciò che penso, la cosa che mi dà più fastidio però è la vanità sul posto di lavoro. Ecco, questa cosa qua è un po' da indagare, anche perché, come stavamo raccontando, la bugia di per sé, anche fine a se stessa, non termina nel momento del colloquio di lavoro, bensì continua, solo che cambia argomento, perché se al colloquio di lavoro siamo dei campioni noi italiani a dire bugie sul fluentissimo in inglese, conosco lo spagnolo, il cinese mandarino e anche il giapponese, ma in più anche conosco ogni tipo di programma e software utilizzato nella vostra azienda, ecco, l'argomento durante il lavoro cambia e diventa la salute, che è un tema un po' delicato. Ecco, a tal riguardo abbiamo preso un po' di dati riguardo alla malattia dei lavoratori, visto che secondo l'osservatorio statistico dell'INPS nel 2025 sono stati presentati circa 31 milioni di certificati di malattia in tutto il paese, con un aumento di quasi il 3% rispetto all'anno precedente. Ora, per verificarli ci vogliono le visite fiscali, che l'anno scorso sono state 838.000, quindi, a dire la verità, tra tutti i certificati di malattia ne viene controllata una piccolissima percentuale.

0: classico di Jennifer Lopez. Questa è la versione che hanno realizzato insieme di Waiting for Tonight, appena ascoltata su M2O. Ma quante bugie raccontiamo sul posto di lavoro? Ecco, lo proviamo a vedere. Prego, Giuseppe.
1: Stavo pensando al mio ultimo certificato di malattia.
0: Quando?
1: Inizio Covid, credo.
0: Ah, okay.
1: No, credo. Lo posso dire con estrema certezza.
0: Giuseppe, c'è da dire anche che sei fortunato, perché in questo caso non ti sei mai ammalato negli ultimi 6 anni. Ma raccontiamo quelle più diffuse in assoluto.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Giovedì 16 luglio 2026 alle ore 10:02 su Pensate bene alla vostra bugia sul posto di lavoro, che secondo me rientra in questa classifica che tra poco vi racconto. Ora, M2 Hit.
8: M2O.
9: Enjoy your summer.
8: M2O. M2 Hit. M2O.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. La trovate a spot qui dalle nostre dirette e lo chiamiamo M2Hit. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo raccontato. Sono Davide Rizzi qui in diretta e ricevo continuamente messaggi al 342-654-3210 rispetto al tema delle bugie sul posto di lavoro. Alessandro da Piacenza mi scrive: ciao, sono un piccolo artigiano, sono un fornaio di Piacenza, ho 7 dipendenti e potrei scrivere un libro sulla loro mutua. Mi fa molto ridere, però se vuoi magari verificare, io ho qui una classifica delle 5 bugie che gli italiani raccontano proprio in maggioranza sul posto di lavoro. Dite la verità, siate onesti con voi stessi e anche con la radio che state ascoltando. A chi non è mai capitato di dare la colpa ad un sistema informatico? No, tanto per intenderci, quella volta del "no guarda, non ho proprio ricevuto la mail, no guarda scusa, è un problema del sistema", oppure grande classico, sì l'ho fatto anch'io tanti anni fa, dai ormai è andata in prescrizione, "no guarda mi dispiace ma non ho ricevuto la mail, ah no aspetta, ah sì è finita nello spam", dai questa l'avete raccontata tutti.

0: bella questa canzone di Flo Rida and David Guetta, ascoltata alle 10:12 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma abbiamo qui ancora la classifica delle bugie che raccontate di più e che raccontiamo anche noi sul posto di lavoro, visto che lo stesso mio collega, redattore Edoardo Re, ne ha messe almeno 3 o 4 queste di averle dette, non qui in radio, sia mai, qui sempre sincero in via Massena 2 Milano, ti vedo negli occhi anche Edoardo, sappilo. Abbiamo raccontato la prima, è sempre una colpa tecnologica, non ho ricevuto la mail, è finita nello spam, oppure Daniele suggerisce, non ho potuto accendere il computer perché il gatto si è mangiato pure il mouse. Questa è carina da utilizzare. Numero 4 invece di questa classifica abbiamo, no scusate il ritardo, c'era un traffico incredibile, in realtà la strada era totalmente libera. Ecco, la storia dell'imbottigliamento nel traffico ha qualcosa di verosimile, per cui viene utilizzata tantissimo dai lavoratori. Al numero 3 di questa classifica ovviamente il piccolo problema di salute, ma non grave, così che non si possa indagare, del tipo, no guarda proprio non riesco a muovermi, ho un mal di schiena che oggi non riesco proprio a venire al lavoro.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: British, beh, d'altra parte arriva proprio da lì, nonostante sia berlinese d'adozione. Parlo di Chris Sarandi, Good Old Days, questo è il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata alle 10 e 16 minuti, mentre arrivano messaggi anche per cui potrei sporgere anche querela. Vero Elia? Prego.
1: Tu invece Davide sei numero uno, vieni a lavorare anche senza voce.
0: È vero, mi succede, anche oggi la voce non è a 100, devo dire la verità, perché ieri mi sono sgolato a San Siro ad ascoltare Bruno Mars, spettacolo meraviglioso. Ecco sì, però devo dire la verità, anche se sono senza voce io mi sforzo, vengo in radio perché amo molto questo lavoro, diciamo non sono obbligato, io vengo sempre molto volentieri anche andare a fare l'avvocato. Detto questo però c'è un altro messaggio che mi fa molto ridere. Piero, prego.
2: Quando si è dipendenti praticamente ci si ammala spesso, comunque per questo c'è un vaccino. Basta aprirsi la partita IVA.
0: Dici?
2: Non ti ammali mai.
0: Ma no, si ammalano anche quelli con la partita IVA, cosa credi? Comunque abbiamo ancora la nostra classifica delle bugie più raccontate sul posto di lavoro. Alla numero 2 abbiamo il no, guardi, io nel mio precedente lavoro guadagnavo molto, ma molto di più. Ovviamente la maggioranza dei casi è tutto falso, vogliamo venderci bene in occasione del colloquio. Ma alla numero 1, diciamo proprio la prima, la regina delle bugie che raccontiamo al lavoro e anche nel curriculum, è del tipo: ma certo, io conosco perfettamente questo software, oppure parlo fluentemente questa lingua, io in inglese, ma certo, ho una madre che è di Cambridge. Ecco, è tutto falso.

0: Lo sapete, è la mia ossessione estiva 2026, Ugel, Ultranate, Moving to the Sun, canzone bellissima che avete ascoltato alle 10 e 20 minuti. Giovedì mattina su M2O, quindi abbiamo capito che la questione tematica e linguistica è una grande bugia che spesso e volentieri raccontiamo sul posto di lavoro. Ma a tal proposito io mi chiedo, serve ancora studiare le lingue straniere durante le scuole superiori? Ne parliamo!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: questa la canzone che avete ascoltato alle 10 e 30 minuti su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando retoricamente rispetto all'importanza dello studio delle lingue straniere durante il percorso scolastico. Ora, alzi la mano però chi l'ultima volta che si è trovato magari all'estero si è trovato un po' costretto ad aprire Google Traduttore anziché sforzarsi con il suo inglese scolastico. The pennies on the table, parte tutto da lì e poi ovviamente un crescendo. Anche perché oggi, diciamoci la verità, esistono sistemi di intelligenza artificiale, persino auricolari che traducono le conversazioni in tempo reale. Ora, la domanda è provocatoria ma pur sempre legittima. Ha ancora senso passare anni e anni a coniugare i verbi irregolari, magari all'estero, perché può esserci l'occasione di utilizzare un phrasal verbs ed essere anche un po' più fighi da questo punto di vista? La domanda è provocatoria, lo ripeto, ma stanno già arrivando tante risposte al 342-654-3210. Tra poco ne parliamo, intanto musica del passato che ci porta in spiaggia, o meglio la spiaggia del 99, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È prevista per metà pomeriggio la sentenza di primo grado al processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova. Dopo 4 anni di dibattimento e 284 udienze, si saprà se l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci e gli altri 56 imputati, per i quali i PM hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione, saranno considerati responsabili del disastro che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone. Intanto polemica sulla lettera di scuse scritta alla vigilia della sentenza dall'attuale numero 1 di ASPI, Giana. I familiari delle vittime si dicono sbigottiti da quella che definiscono una scelta tardiva e inopportuna. Ha ucciso l'ex moglie a martellate e poi ha chiamato il numero d'emergenza confessando l'omicidio, l'ennesimo femminicidio avvenuto ieri sera a Coriano in provincia di Rimini. La vittima aveva 62 anni, l'uomo 71. La coppia, che gestiva un negozio di fiori a Riccione, era separata da 3 anni e divorziata da 1. Una persona è rimasta leggermente ferita nel crollo della parte centrale del tribunale di Bolzano avvenuto stamattina all'alba. Si tratta di una addetta alle pulizie che è riuscita a uscire da sola dall'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora da stabilire le cause del cedimento. Siamo al calcio, la grande festa in Argentina per la vittoria in rimonta per 2-1 sull'Inghilterra nella semifinale dei mondiali domenica a New York. La squadra di Messi affronterà la Spagna di Yamal. L'albiceleste punta a eguagliare Italia e Brasile, uniche nazionali finora a conquistare la Coppa per 2 volte di fila. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali sulle Alpi, qualche addensamento al nord. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento e bel tempo su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Che momento di festa, era l'estate del 1999. Miranda con la sua Vamos a la Playa l'abbiamo ascoltata per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ripeto, è una domanda retorica, provocatoria, ma ve la voglio fare lo stesso. Ha ancora senso studiare le lingue e le lettere straniere durante il percorso scolastico, visto che ci sono tanti modi molto più semplici per tradurre, per capire, per comprendere, e la tecnologia evidentemente ci aiuta tantissimo. Ecco, scagli la prima pietra chi non ha mai utilizzato Google Translate, così proprio in un momento all'estero e non aveva voglia di andare a cercare magari quel sinonimo, quella parola, anche con il rischio di sbagliare, perché alla fine è proprio lì infatti che si va a trovare il proprio lato migliore delle lingue straniere. Giulia ce la racconta bene, prego.
1: Ciao, per quanto mi riguarda lavoro moltissimo con le lingue straniere, sì, e soprattutto l'inglese. Mm-hmm. E io l'ho studiato, diciamo, dalle medie in poi. Okay. Ma le ho imparate veramente usandole quotidianamente.
0: Pratica, pratica.
1: Per questo comunque li ritengo fondamentali. Okay. Motivo per cui i miei figli vanno in scuole bilingue.
0: Sempre
1: questo
0: di
1: non
0: più.
1: Dico che tutti i bambini debbano andare in scuole bilingue, ma banalmente che la scuola italiana dovrebbe puntare di più sulle lingue straniere.
0: Okay.
1: Ma fin dalle elementari.
0: Okay.
1: 1-2 ore di inglese alla settimana non sono abbastanza.
0: Bisognerebbe studiare di più quindi.
2: Più

0: Senti che vocalizzo per Sandro Cavazza nella canzone di Kygo, Hold On Me, appena ascoltata su M2O. Lingue straniere, importante studiarle, Sergio.
1: Buongiorno, ma vuoi mettere cosa vuol dire sapere le lingue e poter interloquire con altri,
0: certo,
1: lingue straniere invece avere sempre davanti il traduttore? Tutta un'altra cosa, ti apre un sacco di porte nei viaggi, nelle conoscenze. Secondo me AI non sostituirà mai il imparare personalmente la lingua.
0: Ma sei sicuro?
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: con Remedy ci porta alle 10:49. Siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro spazio per la pausa caffè. Tutti insieme, magari un caffè shakerato, un caffè col ghiaccio, che sono sempre buoni viste le alte temperature. Ma visto che stavamo parlando dell'importanza di studiare le lingue straniere, arrivano un po' i vostri messaggi che vogliono darci qualche esempio pratico. Prego Walter.
1: Ciao, io penso che se siete tu e un tuo amico che sì. incontrate una ragazza in un locale da qualche sì. parte, sì. cominciate a parlare, lui gli parla direttamente e tu usi il translator, okay. sì. non so che gran figura ci fai.
0: Tutto chiaro.
1: E in più lui parte con la ragazza e tu sei ancora lì a tradurre.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Caro Walter, sei molto pragmatico, eh? Anziché utilizzare l'universale lingua dell'amore, è importante studiare magari la lingua straniera per potersi approcciare all'altro sesso anche in occasione magari più amorosa, quando si è in vacanza. Detto questo, però, dobbiamo partire da un altro dato che è sempre un po' legato allo studio della lingua straniera durante il percorso scolastico. Ma pensate che da oltre 7000 lingue parlate nel mondo, e non pensavo fossero così tante, il 44% è considerato a rischio di estinzione. Infatti, pensate che sempre secondo gli ultimi studi, dal 1950 ne sono già sparite 244 e, secondo le stime, senza interventi concreti, la perdita potrebbe addirittura triplicare nei prossimi 40 anni.

0: R2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Peggy Goo con la sua Woman è la protagonista per tutta la giornata del nostro momento ludico, che chiamiamo così proprio tra amici Play with us. In palio c'è la nuova t-shirt Dance with us di M2O, il cappellino, il portapass e gli stickers. Manca solo una cosa: conoscere il vincitore.
3: Play with us, Christian Darluno.
2: Senti che energia, Christian Darluno, hai vinto tu, bravo.

0: elegante, quasi da fine giornata, o forse anche giusta per le 10:59 minuti dove abbiamo una giornata davanti, ma non vogliamo prenderci troppo, diciamo, troppa fatica. Alex Adair, Make Me Feel Better, anche un po' di romanticismo in questa canzone appena ascoltata, mentre ci interroghiamo sul fatto che tantissime lingue, anche se poco parlate, stanno per scomparire, sono a rischio estinzione e saranno anche tre volte tanto da qui ai prossimi 40 anni. Cosa si può fare, ma soprattutto di chi è la colpa? Tra poco vi dico.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: In FM Lab su mro.it.
0: La questione linguistica sta tenendo banco in diretta su Senti anche l'estate che è arrivata. E allora ricominciamo quest'ora con Sean Paul, Get Busy.
8: L'estate di M2O suona così.

film, che ne sarà di noi? Ecco così, quello con Silvio Luccino, Violante Placido, che andavano a Santorini. Ecco, nella discoteca ballavano proprio la canzone di Sean Paul, Get Busy, che ricordo da millennial, che abbiamo appena fatto alle 11.04 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, e ci stiamo interrogando sull'importanza dell'utilizzo dello studio delle lingue straniere, anche se non tutti sono d'accordo. Claudio ci scrive al 342-654-3210. Buongiorno, secondo me parlare la lingua inglese è importante ma non indispensabile. Ho viaggiato tantissimo e mi sono fatto capire sempre parlando italiano. Non mi piace invece che molte parole italiane vengono sostituite da parole inglesi. Vengano, va bene l'italiano, anche il congiuntivo può essere molto importante da questo punto di vista. Ora, il punto è un altro. Ci stavamo interrogando appunto anche sul pericolo di estinzione di certe lingue, visto che nel mondo ce ne sono oltre 7000, ma già 244 sono proprio estinte, non le parla più nessuno. Stiamo parlando comunque di fenomeni e linguaggi parlate magari da popolazioni molto piccole, magari da meno di 1000 persone, motivo per cui con questa evoluzione del linguaggio in generale andranno a sparire magari soprattutto quelle meno diffuse. Ma un'altra tipologia di colpa può essere imputata anche ai sistemi di intelligenza artificiale. Eccola qua che ritorna. Visto che stanno contribuendo a questo squilibrio, cioè grandi modelli linguistici vengono addestrati soprattutto sull'inglese e tutte le lingue

Girl Gone Wild, appena ascoltata su M2O. Sì, ci stiamo interrogando appunto sulla possibilità di perdere alcune lingue che oggi magari non sono diffusissime, però possono raccontare tantissimo della ricchezza dei popoli anche in giro per il mondo. Banalmente stavamo raccontando di come l'intelligenza artificiale e i sistemi in generale di intelligenza artificiale appunto siano basati e vengano alimentati da lingue molto diffuse. Vedi lo spagnolo, vedi l'inglese, vedi anche il cinese da questo punto di vista. Eppure rischiano di estinguersi lingue parlate anche da milioni di persone, come la lingua etiope o anche la lingua della Namibia. Ecco, restano praticamente invisibili a tutta l'intelligenza artificiale. Infatti, più la tecnologia si concentra su poche lingue dominanti, più le altre rischiano di scomparire dai radar, compresi anche quelli educativi, e questo può essere un problema per il nostro futuro. Ora ci arriva anche un messaggio di un professore, il professor Salvatore Dedola, lo cito testualmente, che mi dice: in Italia abbiamo la grande ricchezza dei nostri dialetti e rischiamo di perderli in favore di una lingua semplicistica come l'inglese. I nostri dialetti derivano da lingue antichissime come il sumero e l'accadico. Prof, io chiedo scusa, l'accadico non so cosa sia, però ne prendo atto.

0: È la classica canzone di metà luglio in cui Ugel, David Guetta e French Montana si ritrovano su un medesimo taxi o un Uber, dipende, lì in quel di Ibiza mentre stanno lavorando tra una serata e l'altra. Tutti insieme si dicono: dai raga, quest'anno cosa facciamo? Realizziamo questa shine. Eccola allora, l'avete ascoltata come nostro M2Hot. Novità delle 11:14 minuti del giovedì mattina, mentre ancora qualche battuta finale rispetto al rapporto degli italiani sulla lingua straniera, ovviamente. Siamo partiti dalle bugie, abbiamo visto che i sistemi di intelligenza artificiale vengono alimentati principalmente dalle lingue maggiormente diffuse, quindi l'inglese, lo spagnolo, aggiungo io anche il cinese mandarino, perché è veramente tutto un altro mondo quello asiatico, di cui io personalmente sono poco a conoscenza ma estremamente affascinato. Però rimanendo qui nel nostro paese, abbiamo un'ultima fotografia realizzata dall'Istat che è andata a vedere come quasi 7 persone su 10 in Italia dichiarano di conoscere almeno una lingua straniera, che è un dato in crescita in maniera positiva di 10 punti rispetto al 2015. Ora, l'inglese resta la lingua più diffusa, seguito poi da francese e spagnolo. Ora però il problema nel nostro paese non è la quantità, ma è la qualità, perché the pennies on the table, diciamo, è proprio il livello base, forse ci sopravvalutiamo da questo punto di vista.
1: M2

0: canzone stupenda di Camel Fat, Heatherbrook Cola, alle 11:18 minuti. Come dici, Daniel? Prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao,
1: allora,
0: benvenuto.
1: Io parlo fluentemente almeno quattro lingue.
0: Sì.
1: Italiano, francese, inglese.
0: Sì. Ho capito dove vai a parlare.
1: Spagnolo.
0: Sì.
1: Però le parlo bene solo da ubriaco.
0: Eccola.
1: Ciao, vedi? Una buona giornata.
0: Beh, è un po' è vero, il bicchierino di vino, insomma, ci rende più fluenti.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
12: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Appena ascoltati su M2O mentre ci interroghiamo del rapporto sulle lingue straniere con gli italiani. Prego.
1: Ma concordo, io ti direi che so due lingue, ma non è vero.
0: Sì, ok.
1: Il mio inglese fa schifo, ma vabbè, io ormai ho 60 anni e non ho nessuna intenzione. Però mi ha fatto specie l'anno scorso, mio figlio, 17enne ai tempi,
0: sì,
1: ha voluto fare un test al Cambridge School, una one to one.
0: Okay.
1: Costata una follia. E ho scoperto che esiste anche il livello C2. Quindi lui nelle quattro sezioni, parlato, scritto, compreso e adesso non mi ricordo,
0: cosa ha preso?
1: Ha preso 2 C1 e 2 C2.

M2 Old del 1989, molto elegante questa dei Soul to Soul. Keep on Moving è il titolo della canzone che avete appena ascoltato, visto che la musica del passato l'ha trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E visto che sono le 11:32 minuti,

Tuttavia, però, il problema è la qualità, non la quantità, visto che più della metà di chi dichiara di conoscere una lingua straniera ammette di avere un livello al massimo sufficiente, un po' come ci ha fatto anche, diciamo, specie, ci ha fatto sentire il nostro ascoltatore Federico. Ecco, l'Italia, tra l'altro, è l'ultimo tra paesi europei per conoscenza dell'inglese, visto che siamo sotto persino agli spagnoli, che sulla lingua loro sono mega nazionalisti, proprio tanto per dirvi, in Spagna.

0: grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 GB a 249,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio.

C'è energia, c'è voglia di far festa, c'è felicità nella musica e nelle parole di Jax Jones e Demi Lovato. Instruction, questo il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi. Metti caso che questa sera c'è una partita trivial oppure a chi vuole essere milionario. Ricordati che il 16 di luglio, ma del 1790, Washington diventava capitale degli Stati Uniti d'America.

Jimmy Jones and Green Velvet con Butterflies. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O, dove stiamo facendo e raccontando il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato una svolta per il nostro mondo e la nostra umanità. Certo, perché il 16 di luglio, ma nel 1926, veniva pubblicata la prima foto subacquea a colori. 1926, e a farlo era appunto il National Geographic. Sempre oggi, 16 luglio, ma nel 1945, diciamo una grande evoluzione tecnologica a livello di fisica, che però diciamo ha lasciato qualche sconcerto. Se qualcuno ha visto anche il film Oppenheimer, saprà che oggi veniva svolto il primo test della bomba atomica in quel del deserto del Nuovo Messico.

0: cercata ovunque. Marlene! Qualcuno ha visto Marlene, la ragazza del mezzogiorno? No, perché adesso tocca a lei, visto che abbiamo appena ascoltato Purple Disco Machine e la sua Rise. Io vado a cercare Marlene. In ogni caso, ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 in diretta su M2O. Ciao!
1: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 90.

0: 39 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Incontenibile Davide Rizzi oggi. Incontenibile, vai a casa. Chiamo la polizia, eh. Ciao, sono Marlene. Tre non stop.
8: M2O.
9: Enjoy your summer.

Giornata storta? Don't worry! I Madcon con Ray Dalton, M2O, era l'ultimo dei nostri primi tre non stop, giusto per darvi dei numeri che vi incasinano il cervello. Già c'è caldo, Marlene, allora vi do un altro numero che è il nostro, 342-654-3210, ma questo è facilissimo da memorizzare, vedo già i messaggi che arrivano, quindi lo so che lo sapete a memoria. Va bene, lo dico per i nuovi, magari c'è qualche ascoltatore nuovo, eccoci qua. Allora, anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale come ogni giorno da mezzogiorno alle 2, si parte dalla Svezia con Axwell, se siete pronti? Lo siete? E allora andiamo.

0: Pulse, la canzone di Meghan Trainor remixata dai Cromio. M2 a mezzogiorno e 16 minuti per essere proprio super precisi. È arrivato in questo istante il primo international di oggi. Ciao, mi chiamo Fabio, vi saluto da Zurigo. Molto bene Fabio, ben arrivato, ben arrivata anche a te che hai appena acceso la radio. Dove eri prima? Questa si chiama Maladie.
1: Maladie. Maladie. Maladie. Maladie. Maladie. Maladie. Maladie.

0: Nato a Rouen in Francia da una famiglia congolese, il suo nome è Mauvais Joe. Lo abbiamo appena ascoltato qui su M2 con la sua Maladie in questo giovedì mattina. Ehi, ma non l'abbiamo ancora ricordato, il giovedì qua da tradizione ci piace parlare anche un po' di cinema, quindi faremo anche questo. E il Play With Us? Ma sì, ma quello arriva, tranquilli, entro le due giuro che arriva.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella,

0: biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
11: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Samurai J.
1: Stanotte non ci sfiora, la musica suona un'ultima volta ancora.
0: Flamenco Paranoia.
1: Flamenco Paranoia.
0: Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su M2O un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo, nel 2000. Il film che incassa di più al mondo è Mission Impossible 2, protagonista, vabbè, che ve lo dico a fare, Tom Cruise, meraviglioso, che sta per tornare con un filmone che si chiama Digger, e finalmente dopo tanto mistero è uscito il trailer ufficiale. Ne avevamo già parlato, ma non era il trailer ufficiale, adesso finalmente ce l'abbiamo, però bisogna aspettare ottobre. Qua arriva Filippo anche al 342-654-3210 che mi ricorda che a ottobre, anzi a novembre, esce anche AI.

Finally. Il 2000 è anche l'anno di questo pezzo incredibile che ha fatto la storia della musica house, Kings of Tomorrow, il nostro M2 Old, quello della mezza. E dove, se non qui, su M2O.

0: Sasha, la sveglia
1: è una cosa seria, molto seria.
2: Sveglia! Oi!
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Son MK, Poppy Bascomb, M2O, mezzogiorno e 50. Allora, fatemi salutare questa ragazza, Graziella, che ha un problema.
1: Ma secondo te io posso ascoltare M2O a volume basso? Perché anche abitando in campagna c'è la vicina che si lamenta, mi denuncia per la musica a palla, come dice lei.
0: La musica a palla, come dice lei. No, allora, non è assolutamente possibile che tu debba ascoltare M2O a volume basso. Non si può fare così. Fatemi anche risalutare Isa, la ragazza che ha il terrore di tornare a scuola, l'ansia perché non potrà più ascoltarmi da mezzogiorno alle due. Vabbè, ma magari la scuola finisce un pochino prima, all'1:30, oppure ci possiamo sentire la domenica sera ogni tanto, segnatelo, dalle 21 alle 23. Allora, oggi è giovedì, giovedì cinema anche, parliamo anche di questo. Vi porto in Corea del Sud, dove sta avvenendo una rivoluzione cinematografica. Vi porto lì anche perché si gioca con Peggy Gu, la coreana superstar. La canzone Woman, la canzone che vi farà vincere i nostri gadgets, quindi quando la sentite 342-654-3210. Ma torniamo alla Corea. Che cosa succede per quanto riguarda il cinema? Che hanno completamente sdoganato l'intelligenza artificiale, e questa Tilly Norwood, ovvero un'attrice interamente creata dall'intelligenza artificiale, sarà protagonista del suo primo film. Basta, loro l'hanno totalmente sdoganato. Chi è d'accordo con questa teoria alzi la mano. George Lucas, per esempio, il creatore di Star Wars, dice: ma sì, continuare a dire non utilizziamo l'intelligenza artificiale è come continuare a ostinarsi nel dire che andare a cavallo è meglio e più pratico di utilizzare l'automobile. Più o meno.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ah, ma stavolta vi siete scatenati allo stesso modo per il tema intelligenza artificiale e per il Play with us. Nello stesso momento, allora chiudiamo un attimo il tema intelligenza artificiale con un messaggio, quello di Giuseppe, che fa un po' la domanda che vi state facendo tutti.
3: Gli attori reali, ecco. I doppiatori reali,
2: sì. I cantanti.
3: Cosa faranno?
2: Cosa faranno?
3: Giuseppe, e questa...
2: Ecco Giuseppe, adesso la facciamo a George Lucas questa domandona. Intanto chi è di voi che si porta a casa la nuova t-shirt Dance With Us, il cappellino, portapasse e stickers?
4: Ciao Marlene, Play With Us, Giada e Luca da Cuneo, ciao!
2: E che allegria, bravissimi, avete vinto, vi chiamiamo noi!

0: Non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In FM, Lab, su mro.it.
8: Ah, questo rumore di onde. L'una e un minuto. Quindi tipo pausa pranzo in spiaggia con i gabbiani.
9: Di M2O suona così. M2O.
10: Più musica.
9: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: FM 2 Hit, The Italian Remix. È iniziato il pomeriggio di M2O.
1: M2O. Più musica. M2O.

0: Life, una delle ultime produzioni di Fisher con Flores Armand. Non so se l'avete visto per caso anche voi sui social, questo reel in cui c'è Fisher con la figlia in console. La figlia credo abbia circa 3 anni, una cosa del genere, forse neanche. Si chiama Bobby, in piedi sulla console a ballare davanti a migliaia di persone. Sai quando si dice ma la bambina è un po' timida? Comunque, vi è piaciuto l'inizio del nostro pomeriggio?
1: Marlene, sì? M2 Hit da paura.
0: Molto bene, arriva la canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Ocean House. Questa ce la fischiettiamo per tutta l'estate. Loro sono i Jubel, sono un duo, arrivano dalla Svezia e questo era il nostro M2 Hot, quello del lunedì 10 su M2O.

0: Your Mind. Clooney insieme ai Prospa, il duo inglese. Non abbiamo commentato, Non è cinema, ma comunque è qualcosa che abbiamo visto in TV, la partita di ieri sera. Inghilterra, Argentina. Non so se avete visto tra gli spalti, c'era anche un delusissimo Mick Jagger che scrollava il capo. È andata così. E vabbè, niente finale. Vabbè, non quella alla finalona, l'altra. Pazienza, dai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Allora, com'è andata la serata?
11: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
10: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
11: Nah, non ti sei persa niente.
12: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
13: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

si chiama Micico, la canzone di DJ Goja dalla Romania. Dove stiamo andando noi adesso? Nel 1998? Cinema cosa ci regalava in quell'anno? È il debutto nelle sale di Salvate il Soldato Ryan. Che coppia! Tom Hanks e Matt Damon, che hanno poi negli anni continuato a produrre film incredibili e interpretare personaggi pazzeschi. È il caso proprio di citare ancora Matt Damon, che sta per debuttare, o meglio, da oggi finalmente arriva al cinema L'Odissea, il nuovo super mega discusso film di Nolan. Tutti in sala, che sono già sold out.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Tele

0: A sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

È proprio il caso di dire che il suo successo è inarrestabile e probabilmente Anna è in quella fase in cui non può tanto girare libera per le strade delle grandi città perché la riconoscono immediatamente, la fermano, che poi è bellissimo, ma ha un po' perso il suo appeal da figura, diciamo così, anonima, perché anonima non è, quindi viene riconosciuta ovunque. Su questo concetto dell'essere riconosciuti ovunque e poi all'improvviso magari diventare un signor nessuno, hanno creato un trailer veramente molto particolare. Se uno vi dice: che cosa c'entra Spider-Man con Francesco Totti? Ecco, hanno usato Totti per lanciare l'uscita del nuovo Spider-Man. E cosa succede? Che si vede un Totti che gira per la sua città, per la sua Roma, ma nessuno lo riconosce. Per esempio, la prima scena di questo trailer è lui al bar che dice: oh, metti sul conto. E il barista dice: ma sul conto di chi, scusi? Ma come che sul conto di chi? Sul mio, sono quello del cucchiaio. E il barista gli passa un cucchiaio, proprio come a dire: non so chi tu sia, minimamente. Hanno deciso di fare questa scelta molto particolare, costruita attorno al tema dell'identità dimenticata, perché il nuovo Spider-Man girerà proprio su questo concetto, in cui nessuno riconosce più Peter Parker, Spider-Man, nessuno sa chi sia questo supereroe. E quindi l'utilizzo

Moving to the Sun, la canzone di Ugel con la voce magica di Ultranate M2O. Queste sono le ultime due di oggi e poi ahimè ci dobbiamo salutare. E poi che cosa succede? Che ci risentiamo domani a mezzogiorno. Raul Leandro, Todo de ti.

0: questa Where Did It Go, la nuova di Cedric e Shibui, io vi saluto. Vado a chiamare Ilario. A domani, ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
10: Ma fatemi ringraziare Marlene. A domani, ore 12, vero?
11: Il finto tonto.
10: Le 12. Adesso però sono le 2 e un minuto.
9: M2O.
12: Enjoy your summer.

0: Direi che si fa notare il sound di M2O in questo giovedì pomeriggio, eh? Con una delle canzoni di maggior successo, soprattutto in Francia, degli ultimi 10 anni. Anzi, 11 per essere precisi. Feder era uscito nel 2015 ed era andato con questa canzone che si intitola Goodbye alla numero 1 in Francia e c'è rimasto per 1 mese e mezzo. Avranno gradito in particolare gli amici ascoltatori di lingua francese, sicuramente numerosi anche oggi, qualcuno ce n'è, ogni tanto scrivono. Ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 anche oggi, e adesso già con una canzone nuova, Good Old Days.
1: M2 Hot.

fuori quel concetto secondo cui era meglio una volta. Le cose di una volta erano sempre meglio rispetto a quelle di oggi. Concetto presente praticamente ovunque. Chris de Serendi, novità qui su M2O.

0: Radio. E ormai ci siamo, stavo guardando che è passato un anno da quando abbiamo iniziato a parlarne, da quando sono state rese pubbliche le date, ma anche messe in vendita i primi biglietti che sono durati, non i primi biglietti, tutti i biglietti che sono durati 50 secondi per i concerti di The Weeknd a Milano. Ci siamo perché 24, 25, 26 luglio, tra pochi giorni a San Siro, ci sarà uno degli eventi musicali più attesi di tutto l'anno. Nel frattempo, appena ascoltato qui su M2O.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

tensione a salire, perché si giocherà dalle 2 alle 5 con Playwidal, sono le 2:30, è un po' presto per la tensione, sai, forse, secondo me. No, dici no, si gioca prima. 342-6543210 è il nostro solito numero a cui bisognerà mandare il solito messaggio con nome, città e Playwidal. Quando oggi ci sarà la canzone nuova di Peggy Gou, hai presente, no? E qualcuno fra voi avrà

0: 2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Fido, questa è la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O, una delle nostre favorite
1: dell'estate 2026.
0: Eh sì,
1: nel bel mezzo dell'estate del 2026 lo abbiamo stabilito, perché oggi è il 16 di luglio. Allora, presi i libri per l'estate, deciso cosa leggere quest'estate. Vabbè, usiamo il solito cliché, il luogo comune. Cosa leggiamo quest'estate sotto l'ombrellone? Ammesso che leggiamo qualcosa, perché non siamo tutti dei grandi lettori, Ho degli amici che è da un po' che non leggono un libro, però invece ogni tanto ci sta e ci può stare. Volete sapere qual è il vero trend dell'estate 2026 per le letture più o meno amene e più o meno da sotto l'ombrellone? I grandi classici della letteratura. Ed è un fenomeno culturale ben preciso, cui motivazione probabilmente, dico probabilmente, mi piacerebbe pensare che ci sia qualche altra motivazione sotto, però sembra che l'interesse dalla maggior parte di noi verso i grandi classici del passato, della letteratura, sia il fatto che ci sia la trasposizione cinematografica o della serie TV di turno, della Netflix di turno, e che ne ha reso più digeribile il contenuto, diciamo. Innanzitutto ha fatto conoscere il titolo, che non necessariamente doveva essere noto a tutti. Poi il vedere quella storia raccontata in un modo, diciamo, più accessibile e soprattutto con un linguaggio dei giorni nostri, ti illude nel fatto che poi quando leggerai il libro, anche se magari è stato scritto nell'Ottocento, ti ritrovi in quel contesto. Non sarà così, perché il racconto cinematografico di un libro scritto è ben diverso di solito, no? Quindi, libro da comprare entro la fine dell'estate? Beh, l'Odissea, se non mi leggi l'Odissea quest'estate.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Digi den den den den. Dai dai dai. 342-654-3210, il nostro solito numero a cui mandare un messaggio oggi tutte le volte che sentite la nuova canzone di Peggy Goo a Digi den den den den. Che non si intitola così però, si intitola Human. Per vincere i gadget di M2O, fra cui la nuova e ambitissima t-shirt Dance With Us con il fit pensato apposta per l'estate 2026. Ci sono anche il cappellino, portapass e gli stickers. Stavolta il vincitore è Andrea di Udine.
3: Ciao!

0: M2O in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la musica.

0: Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: FM Lab su m2o.it.
8: Il ritorno dei gabbiani di M2O. Che attendevamo da tempo, tra l'altro. In questo momento sono le 3.
0: L'estate di M2O suona così.

Change the way you kiss me. Vabbè, non mi avventurerei nell'affrontare temi riguardanti questi aspetti che riguardano magari, immagino io, non so se gli example intendessero questo, i cambiamenti negli atteggiamenti all'interno di una coppia, in una relazione sentimentale. Non preoccuparti, è il caldo che dà la testa, fidati, è questo. Da poco passate le 3, è giovedì, è pomeriggio e per fortuna che c'è la musica di M2O. La prossima è nuova.

0: sia un successo di un po' di tempo fa, come spesso accade negli ultimi anni. Vi ascoltate qui su M2O alle 3.17 di oggi pomeriggio. E quando ci tenevo a ricordarvi che questo weekend tornerà la DJ Parade con Albertino e Fargetta, uno degli ultimi aggiornamenti prima delle vacanze estive. Va in onda ogni settimana in contemporanea su M2O e Radio DJ, sabato dalle 23 a mezzanotte. Queste al momento le prime tre posizioni.
1: Numero 3.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Ufficio Casa Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

la voce di Chaka Khan. Show on. Insieme a quella di Snoop Dogg, poi Boogies in My Soul, quella che abbiamo appena riascoltato qui su M2O, Chaka Khan e Snoop Dogg, alle 3:30 di questo giovedì pomeriggio. Allora, il calendario dice che sono le 16. No, che è il 16. Quello era l'orologio. L'orologio dice che sono le 15:30. Il termometro dov'è? Che non lo vedo. Secondo me è quello. È il numero che è indicato sul termometro la causa del fatto che riconosciamo nel calendario l'orologio e viceversa. Vabbè, una cosa è

0: want you.
1: I'm so excited.
2: Pazzesco, eh? Nei primi anni 80 le Pointer Sisters avevano pubblicato una canzone che si chiamava proprio I'm So Excited, che ha ispirato, per così dire, Mina, per questa invece che è del 98. M2 Old delle 3 e mezza.

0: questa, appena ascoltata su M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: qui su M2O.
1: Dove se no? Ora, una di quelle canzoni da mettersi, da tenersi lì. Quando ne hai bisogno la metti e vedi che ti rilassi. Oppure metti su M2O, che la mettiamo spesso. Ehi, questa è nuova, eh? Bizarrap, Yeet, Peso Pluma con Fuego.

music please, più musica. Sono certo che vi ricordiate di Fourth to the Floor, canzone dei primi anni 2000 degli Star Sailor. Avete già sentito la nuova versione realizzata dagli Offenbach, che avevano dietro gli Star Sailor che controllavano? Ecco cos'è uscito.

0: 2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
8: Che radio è quella che state ascoltando? M2O. Segna M2O. Ci pensiamo noi a mettervi la musica. E si sono fatte le 4.
7: M2O.
9: Enjoy your summer.

0: collaborato, ne è uscita questa canzone. Tutto questo mentre Kylie si dà all'enologia. O forse sarebbe meglio dire che ha messo il suo nome, il suo cognome sopra una bottiglia di vino, o due o tre bottiglie di vino. È un brand, il Kylie Minogue Wines, che va molto, nei bar più cool di New York. So che viene servito con successo il Kylie Minogue Wines. C'è del prosecco rosé. Deve far venire un mal di testa quel prosecco rosé. M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica.
1: M2 Hot, le hit di domani.

ascoltato alle 4:15, passate da poco, di questo giovedì pomeriggio. Allora, giovedì, fa un po' vedere qual è la line-up di Dance With Us di questa notte qui su M2O, il nostro programma con i migliori

0: with us.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
9: Mille, mille e ancora mille.
10: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
11: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.
12: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
18: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
20: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Forgetta, Forgetta in regia. Perché c'è Forgetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: M2O.
7: Tonto, mica tonto.

Anna. Questa è la sua canzone ed era qui su M2O poco prima delle 5 di oggi pomeriggio. Allora, quest'estate, quando sarò in vacanza, che non manca nemmeno tanto adesso che mi ci fai pensare, una cartolina agli amici, o meglio un po' di cartoline ad un po' di amici, quelle alla vecchia proprio, che compri la cartolina, ci attacchi il francobollo, che tanto si trovano ancora i francobolli, giusto? Nei posti dove si comprano i francobolli di solito. E immagino di sì, se no vai all'ufficio postale e ti fai mettere il timbro. Vabbè, ma sicuro che ci sono ancora i francobolli. Ma che il dubbio sorge, perché chi le scrive più le lettere e le cartoline? I ragazzi della Gen Z è la risposta, perché questa potrebbe essere proprio l'estate del ritorno della corrispondenza, quella di una volta, scritta a mano su della bella carta di un certo spessore, con dei bei colori, anche con la stilografica, perché è fra le cose che la Gen Z sta ricominciando ad apprezzare, o meglio che sta apprezzando per la prima volta. Adesso un ragazzo di 22 anni ha mai mandato una lettera scritta a mano a qualcuno nella sua vita? No, impossibile. Ha scoperto solo da grande che questa cosa esisteva quando i suoi genitori erano molto più giovani, e quindi ne ha scoperto il romanticismo. Beh, fa un po' il paio con la tendenza del ritorno dei vinili, delle polaroid, dei telefoni col filo, no? Delle cose analogiche, però con molto più romanticismo.

0: How does it feel? Vista l'ora però, andrei, rispondo domani alla domanda. C'è Albertino, è tutto pronto per Albertino Everyday. Ciao a tutti, dai Lario.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
5: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: M2O Cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Un saluto cordiale a Ilario. Ciao Ilario.
13: Ciao.
0: E anche a tutti voi, stiamo per cominciare. Già, sono le 5. M2O.

0: Sono passati più di 20 anni dall'uscita di questo brano dei Black Eyed Peas, era My Humps. Perché era il 2005, no? E io senza la calcolatrice del telefono, da solo, ho fatto 2005, 2026, venuto 21, capito? Ma senza con le mani, Me lo state chiedendo in molti, ma tu sei matematico, no? Però, anzi, era un bel somaro. Ma Mario? Guarda. Hello everybody, buon pomeriggio. Giajov, 16 luglio. Ciao, sono Albertino.
1: Aspetta.
0: Cosa?
1: Adesso sì. Adesso perché mi hai guardato negli occhi. Allora ho capito.
0: Non dalla voce.
1: È lo sguardo che conta.
0: Ah, lo sguardo.
1: Lo sguardo determina tutto.
0: Soprattutto in radio.
1: Sì, sì, sì.
0: È lo sguardo che conta.
2: Fargetta, Mario Fargetta.
0: Si avvicina, diciamo, ai momenti della celebrazione del compleanno di Mario, che si terrà da domenica 19 fino a Halloween, giusto?
1: Halloween 31 ottobre, sì.
0: Quindi c'è una serie di eventi che lo porterà al culmine proprio a serata dei mostri.
1: Sì.
0: Alle Lippi, tu partecipi?
3: Buon pomeriggio, sì. In una delle processioni sono stato coinvolto, quella che da Orte porterà fino a Viareggio.
0: Pensavo Orvieto.
3: Via Orvieto,
0: quindi
3: sì.
0: Quindi tu porti la sedia dove sopra
3: io,
0: ci sarà seduto.
3: Come i Teodofori, ci sono i Fargettofori e devo fare 200 metri con Mario sulle spalle.
1: E non solo, è vocalist anche. Quindi portando
3: in quella parte devo anche parlare anche al microfono.
1: Devo intrattenere il pubblico.
0: Mi sembra un po' un'esagerazione da parte tua, celebrare il compleanno per 3 mesi consecutivamente.
1: E chi non segue le regole c'è una frusta.
3: Che è un compleanno a tema quest'anno.
0: Com'è cambiato. Allora oggi abbiamo un assente, purtroppo Shorty non è con noi, non ci è stato ancora detto la motivazione, dovrebbero arrivare le notizie a breve. In regia non ci farà sentire sicuramente la sua mancanza. Abbiamo Flauzio che però si avvale della facoltà di non parlare, giusto? Cioè, infatti non parla,
1: giusto.
0: Lui ha fatto una scelta nella sua vita e non parla. Mentre la Ginger c'è!

0: squillante.
1: Ma che grinta, sì. Che bella
2: a
1: voce
2: tutti.
1: Bella voce squillante. Che mani poi.
2: Che mani. Capito? Oggi mi hai fatto un bel complimento, Alberto. Mi hai detto che ho delle belle mani. E
1: sì,
2: ne sono contenta.
1: Ma perché il regolamento dice appunto fare complimenti ai propri collaboratori, perché bisogna anche motivarli, giusto, sì. Mario? Cosa dice la pagina 2? Scusami.
3: Aspetta,
1: prova a guardare un attimo. Guarda, pagina 2.
3: Pagina 2. Attenzione qua. Nonostante tuttavia, c'è la possibilità di fare dei complimenti.
1: Ah, ok, visto, quindi ho fatto bene.
3: Sì, sì.
1: Tu vuoi dei complimenti, Ale?
4: Tanto non me li fate mai, quindi non li voglio.
1: Dai, ma non ti chiudere a riccio.
2: Oggi te lo faccio io un complimento.
1: Con questa
2: perché hai portato dell'uva molto buona, grazie.
4: Quello che m'è costata.
3: Io, ragazzi, ho portato dei cioccolatini.
2: Dove sono?
3: Adesso li tiro fuori.
1: Beh, il periodo è questo.
3: Sì, sì.
1: Luglio, 42 gradi.
3: È meglio che li tolgo.
1: Cioccolatini.
3: Ce li ho ancora nello zaino, forse sono sciolti.
1: Ma
3: però
1: penso proprio di sì, comunque. Vabbè. Comunque oggi è la giornata mondiale dei complimenti tra colleghi, se volete.
3: Bravo Alberto.
1: Cosa?
3: Oggi hai una pelle bellissima.
4: Ma te li fa tutti i giorni, Fargetta.
1: Lui sì,
4: no?
1: Ma perché in cambio non è qualcosa.
4: Arriverà la richiestina per la prossima settimana.
1: Sarebbe bello uno scambio di complimenti con gli ascoltatori.
3: Davvero? Sì.
1: Dai, fateci dei complimenti. 342-65-43-210. Se ne arrivano troppi, li giriamo a quelli delle altre radio.
2: Bella questa.
1: Perché noi siamo generosi, non è che ce li vogliamo tenere tutti per noi, giusto? Anzi, siamo talmente generosi che vi regaliamo anche 2 biglietti per Panorama Festival, un festival che dura 3 giorni, 14, 15 e 16, ma nello specifico noi oggi regaleremo 2 biglietti per la data del 15 presso le Cave del Duca a Lecce, il 15 agosto. 2 biglietti più Backstage Experience. Sulle mani tutti!
3: Vai, vai!
1: Benvenuto!

0: gli ascoltatori a quest'ora tornano, però anche quelli che vanno a noi non è che ci dà fastidio, cioè, a noi, noi non ci offendiamo, l'importante è che vi sintonizziate su una delle nostre frequenze, se la trovate ovviamente, se no c'è il DAB che quello aiuta, diciamo.
1: Cos'è il DAB?
0: Il DAB è una roba che tu, alcune macchine moderne hanno, allora Digital Audio Broadcasting è un acronimo, no?
1: Esatto.
0: DAB, la parola DAB, e molte auto di ultima generazione sono già in possesso di questo sistema che diciamo vi permette di ascoltare la radio con una ottima qualità.
1: Il segnale praticamente non lo perdete praticamente
0: quasi
1: mai.
0: Quasi mai, a differenza dell'FM che invece è un po' più complicato, soprattutto per noi è complicato, non ho mai capito perché.
2: Sì, però se il telefono è collegato con la macchina basta che andate anche sull'app e
0: tre punti per Fargetta.
1: Ma non tutti hanno i giga illimitati come noi,
0: che bravissimo
2: i giga veramente
0: giga robot. Comunque la prima canzoncina era di Jamie Jones, DJ di fama internazionale, e si chiamava State of Mind.
3: Siete il miglior programma radio di sempre, visto che ragionate i complimenti, nessuno come voi, un bacio dal vostro amico Edoardo.
0: Hai capito? Hanno immediatamente aderito i nostri ascoltatori. Alla
1: un po' fake, sanno un po' di...
0: No, sono son
1: sinceri?
4: Ciao ragazzi, siete fantastici, siete un antidepressivo naturale.
0: Visto?
4: Valentino
0: visto.
4: Da Bologna.
0: Visto, guarda come mi sto pavoneggiando.
5: Siete veramente unici e mi fate compagnia il pomeriggio.
0: Hai capito?
5: E la mattina fizzosi. Paolo da Livorno.
0: Hai capito, Paolo da Livorno.
5: Siete un pentagono perfetto.
0: Pentagono?
1: Perché sì, siamo in cinque.
0: Ah, hai capito.
6: Nada dei complimenti. Voci terapeutiche. Complimenti ragazzi. Fabio da Roma.
0: Grazie.
7: Tanti altri, Alberto, ma li ho già girati alle altre radio, come mi hai detto di fare.
0: E tanti altri, come nelle
1: compilation,
0: pubblicità, cioè, delle compilation,
1: molti
0: ti ricordi?
1: Altri.
0: C'erano tutti i nomi, poi c'era... Ciao Saretta, benvenuta.
1: Chi è Saretta?
7: La Saretta dice che hai la voce più sexy di tutte le radio.
0: Guarda Saretta, che anche se stai mentendo, io ci credo lo stesso,
1: Saretta.
0: A me non mi interessa.
1: Ma magari poi è Paolo.
2: Saretta.
1: Ha scritto un messaggio,
0: ma
1: non
0: Saretta. Non importa.
2: Saretta, perché non l'hai visto nudo?
0: Ma perché devi stare per fare lo scemo?
2: Beh, c'è anche la verità.
0: Potete fare gli auguri a mio figlio Andrea, che oggi compie 15 anni. È un vostro fan sfegatato. Come si fa a sfegatarsi, secondo voi?
1: Ti metti nudo, come ha detto Mare, e ti tagli la pancia.
0: Vi sento in continuazione. Grazie Salvatore, papà, Valeria, Alice e la sorella. C'è tutta la family. Bella sta cosa. Allora, i Jamie Jones che abbiamo sentito prima è del Galles, mi diceva Asciugone Sapientino, che sa tutti gli indirizzi di tutti i DJ. Lui va a citofonare a casa proprio.
2: Il Galles è quello che sta vicino all'Inghilterra.
0: È bravo. L'Inghilterra è la squadra che ha perso ieri sera.
2: Purtroppo sì.

0: Ieri sì. Però voi io nel gruppo, quando ci mandiamo i messaggi durante la partita, voi tifavate per l'Inghilterra.
1: Io sì, io ieri tifavo per l'Inghilterra.
0: A me piace Messi,
1: Messi non si mette in discussione, però magari.
0: Sapete che approccio ho io con queste partite sì. Quando uno mi chiede per chi tifi, io dico, io aspetto, guardo chi sta giocando meglio.
1: Ma
0: non tifo per chi sta giocando meglio. Cioè io guardo la partita e dico, ecco,
2: in questo momento sta giocando bene.
0: Sì, ma, sì, non, però... è, ma non tifo. Cioè,
2: le partite cambiano da un momento all'altro, soprattutto alla fine, l'Argentina ci
0: insegna. Ma tu, Mario, l'avevi previsto?
2: Io già sapevo tutto, ragazzi. Mi ha mandato il messaggio ieri.
1: L'hai sentito il messaggio?
2: Forse era lui.
1: Come aveva fatto ieri, l'altro ieri, anche ieri sera nel gruppo, poco prima
0: alle 9,
1: della partita.
0: Alle 9:10.
1: Era iniziato da qualche minuto, ha mandato un messaggio dove ci raccontava un po' le previsioni.
0: Cosa avevi detto?
2: L'ho recuperato, aspetta.
0: Fa sentire cosa avevi detto, che non ho sentito.
3: Oh ragazzi, non so se state vedendo, però secondo me nel primo tempo succederà poco, quindi potete lavare i piatti tranquillamente o stirare.
1: E ha ragione.
0: Ma io non lavo
3: i
0: piatti.
3: Attenzione, perché secondo me all'inizio del secondo tempo segnerà l'Inghilterra.
1: Qui ci ha preso.
3: Chiaramente la furia argentina si fa sentire. Vedrete che l'Argentina colpirà due pali.
0: Ma come fa a saperlo lui? Due pali addirittura.
3: Incredibilmente, ve lo dico io, l'Argentina pareggerà all'ultimo minuto e poi nei tempi di recupero vincerà la partita.
0: Ma che
3: perché sono già d'accordo per fare più ascolti.
1: Io te l'ho detto che sa cose che noi non sappiamo, ma ci becca sempre.
0: È bravissimo. Ginger, prego.
2: L'unica cosa che non azzecco è i numeri all'otto, capito?
0: Però sulle partite ci becca sempre. Sì, hai sentito? Ma tu l'avevi sentito il messaggio?
4: No, ieri sera no.
0: Nemmeno
4: sera
0: io.
4: Già,
0: bravo.
4: L'avevo spento.
2: Mi spiace per l'Inghilterra, guarda, mi dispiace. Però lì, purtroppo, calcisticamente, l'Argentina quando si incazza così...
1: Infatti il Daily Mail titola Sorry Mario. Giocatori inglesi.
2: Sai quanti sono rimasti delusi?
0: Vabbè, volete bere qualcosa? Sembra di stare al bar qua, parlate di calcio.
2: Un'anguria ce l'hai?
0: No, adesso no, grazie. Questa mi piaceva un casino.

0: mondiali di calcio. Questa era Dai Dai, la canzone che abbiamo appena sentito. Sono le 5:20 in diretta da The Cave qui su M2O, in diretta da Milano, una città che in questi giorni sta ospitando un sacco di star internazionali che a sua volta richiamano star internazionali sugli spalti, così come durante le partite dei mondiali vengono inquadrati alcuni personaggi molto famosi. Anche per esempio ieri sera al concerto di Bruno Mars c'era Michael Jordan.
1: Esattamente,
0: no?
1: Niente meno.
0: Come ho fatto a beccarlo? Perché cos'è successo? Cioè è arrivato uno, dell'uomo delle pulizie, con un cestino.
2: Sì.
0: E lui non ha resistito, ha visto un cesto e ha cominciato a palleggiare con della carta.
1: Io credo che...
0: Non è vero, Mario, sto scherzando.
1: Comunque io credo che la cosa grave sia un'altra, questa. Che non hanno dato gli accrediti a noi, ma a Michael Jordan.
0: È una vergogna.
1: Questa è una vergogna, io credo.
0: Sì.
1: Non siete d'accordo?
2: Sai che per una volta ha ragione.
0: Sì, vabbè, strano.
2: Veramente, sì.
0: Però Michael Jordan cosa ci faceva a Milano?
1: È venuto
0: apposta, secondo me.
1: Non lo so, però evidentemente si è deciso.
0: Posso capire un Michael Jordan che a luglio, 40 gradi, è sulla costiera amalfitana.
1: Magari
0: no?
1: È sul lago di Como? Magari era a casa sua, non so se abbia una casa sul lago di Como. Indaghiamo?
0: Non lo so.
1: Mario,
0: no.
1: Chiama Michael Jordan.
2: Perché non ce l'ho più il numero, ho perso proprio il suo numero. Guarda.
0: Davvero?
2: Sì, l'ho perso.
0: Te lo mando?
2: Ma chiedi a ChatGPT, lui sa tutto.
0: Sì, no, quei numeri privati non credo. Comunque, noi adesso ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo. Parcheggiatevi lì, non vi spostate, ce l'avete il parcheggio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate!
9: Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 GB a €249,90.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Guetta, devo dire una delle tante produzioni di David Guetta, che è uno che si infila sulla scia, diciamo, del successo di Master KG, che è un nome che probabilmente nessuno ricorda.
1: No.
0: Però Master KG era quello che aveva fatto
1: Gem & Spoon.
0: No,

0: ancora in giro, eh?
1: Ma chi?
0: Beh, i DJ.
1: No, DJ, no. Perché si balla questa?
0: No. Questa sì, dai. No, come no?
1: Ma tu sei,
0: te lo dico,
1: dove
0: io
1: sei?
0: Che si balla,
1: sei del mestiere, come dice Checco Zalone.
0: Questa è una introduzione della serata, inizio serata.
1: È bella,
0: questa,
1: molto bella, sì. Molto radiofonica, dai Mario, su.
0: Sì.
1: Oh, stai calmino. Le 5:30, tutto va bene, siamo live fino alle 19, questa è M2O, la radio, e dove hai posteggiato qua?
0: Io ho parcheggiato proprio dove, il bar Sempione.
1: Hai messo il parchimetro?
0: No.
1: Hai messo il soldo?
0: No.
2: Ah, quindi zero. Se ci fosse
1: allora, Ginger, chiama i vigili.
2: Se ci fosse la polizia locale all'ascolto, via Massera 2.
1: No, nella via.
0: Perché?
1: Nella via. Qui, nella via che fa angolo. No, ma perché oggi ti salvi per una ragione. Oggi sei fortunato perché oggi si celebra l'anniversario dell'invenzione del parchimetro.
0: Ah, sì.
1: Ci colleghiamo subito con Oklahoma City, dove c'è in collegamento con noi il nostro inviato Colonnino. Ci sei?
3: Buon pomeriggio ragazzi, come state?
1: Benissimo, e voi avete a Oklahoma City?
3: Molto bene, avete parcheggiato sulle righe blu o sulle righe bianche o sulle righe gialle?
1: Io sulle strisce pedonali perché mi piace prendere le multe, in curva anche.
3: Lei, signor Fargetta?
0: Io gialle.
3: Ok, avete messo i soldi?
1: Tra l'altro,
3: apri e chiudi parentesi.
1: No,
3: vai.
1: Non lo dico.
0: No, dillo,
3: no, no.
1: Ho preso una multa a Viareggio.
3: Ah,
1: sono sceso a bere un caffè.
0: No.
1: Ho posteggiato, devo dire, in maniera irregolare. Chiedo scusa alla popolazione della Versilia. E ho parcheggiato allora, male, ma non c'era
4: come
1: posteggio.
4: Me, no, Viareggio, sì, noi con le macchine.
1: Ginger, ma guarda, sarò stato giù, ti dico, il tempo di un caffè. Che cazzo sta? Mi stava seguendo
3: noi,
1: il vigile.
3: Noi
1: ha dormito con me il vigile.
3: A Viareggio abbiamo incontrato e conosciuto molte istituzioni della città. Facciamo un appello per farti togliere la multa.
1: No, ma che togliere?
0: Guarda, Alberto, posso dirti con tutta onestà, è andata bene. Perché di solito le rubano.
1: No, i vigili.
0: No,
1: i vigili.
3: No, solo che adesso passano con le macchinine, con la telecamera, no?
1: Mi hanno lasciato il biglietto cartaceo.
3: Addirittura.
1: Sì. Però chi se ne frega, la macchina non era mia, quindi...
3: Comunque oggi nel 1935 un giornalista che evidentemente non aveva altro da fare che rompere le scatole agli automobilisti di Oklahoma City decise di brevettare un'invenzione.
0: Scusa, nel 35 c'erano già le macchine?
3: Mario, sì, nel 1935. Sì.
0: Ok. Era per sapere.
1: Tu vuoi litigare con qualcuno?
3: Certo.
1: Vuoi metterti di traverso?
0: Pensavo ci fossero i tricicli, non lo so.
1: I tricicli.
3: Depositò il brevetto proprio per una colonnina, quello che oggi è il parchimetro, nella quale inserendo allora 5 centesimi avevi il diritto di parcheggiare nel centro di Oklahoma per un'ora. Perché già nel 1935, non

0: ma c'erano già problemi di parcheggio. Cioè Oklahoma City in centro non si trovava mai parcheggio perché chi lavorava in città lasciava lì la macchina tutto il giorno, non permettendo a chi arrivava da zone limitrofe di andare in centro e fare acquisti. Quindi fu molto osteggiato dai cittadini di Oklahoma, che lo presero un po' antipatico per questa invenzione, ma fu molto incitato dagli esercenti del centro città che, grazie alla sua invenzione, avevano più riciclo di macchine e quindi più clienti per il negozio.
1: Una notizia per Mario: la prima automobile della storia è la Benz Patent Motorwagen. Karl Benz la brevettò il 29 gennaio 1886 in Germania. Aveva tre ruote e un motore a scoppio, raggiungeva i 6 km orari. Quindi era un triciclo, come dicevi tu.
0: Il signor Benz, che signor Benz. Di Mercedes, Benz.
1: Ma va? Pensavo che era della BMW.
0: Benzina, ma...
1: Cioè, meno male che ci sei tu.
2: Scusa, quanto andava? A 6 all'ora?
1: A 6 all'ora, sì.
2: Quando caspita ci metteva arrivata?
0: Beh, Mario, pensa se tu avessi avuto delle serate nel 1886.
1: Pensa a Milano, no, Viterbo, 8 giorni.
2: Non potevo fare le doppie.
1: No, no. Vabbè, adesso non andiamo così indietro nel tempo, però un saltino lo facciamo nel 1999.

era Lou Bega. Questo cognome mi ricorda qualcosa. Siamo nel 1999 e oggi è Judge Of, lo dico per i più distratti. Era l'M2 Old delle 5 e mezzo.

0: Gordo. Era Loco Loco la sua canzone. Mancano 20 minuti alle 18. Buon pomeriggio con M2O. Luca, che a quanto pare è molto informato, deve essere un amico stretto di famiglia, scrive: ciao, Michael Jordan è in vacanza in Costa Smeralda, vedi come io sospettavo, si sta muovendo col suo jet bellissimo e super personalizzato col suo simbolo.
1: Il simbolo MJ, io spero che sia l'Air Jordan, oppure
0: certo.
1: MJ.
0: No, il suo simbolo è
1: l'Air Jordan.
0: È ovvio, quello che c'è su tutte le Jordan.
1: Sarebbe lui, bellissimo.
0: Quel simbolo lì è lui che fa il salto. Se non ha lui quel simbolo lì. E uno dice: guarda, minchia, quell'aereo lì ha copiato le scarpe alla Nike. Eh no, è il contrario, è Jordan. Cos'hai da guardare?
1: Sto vedendo la foto.
0: Di che
1: quel
0: cosa?
1: Simbolo sulla coda, tanta roba, tanta roba.
0: MJ. Allora, Andrea Di Verona, che è uno che fa. È un preciso Andrea Di Verona.
2: Sì.
0: Fa tutti i calcoli in base alle cose che diciamo.
2: Matematici.
0: E dice: a 6 km all'ora, quella Mercedes-Benz di cui abbiamo parlato, la prima auto inventata nel 1800, farebbe Milano-Monza in 6 ore e mezzo.
2: Milano-Monza?
1: E io posso dirvi di più, perché sono andato a calcolare quanto ci vorrebbe da Milano a Viterbo, 6 km ora, allora. 85 ore, quindi le serate a Viterbo sarebbero un po' complicate.
3: 85, per fortuna siamo nel, diciamo, chiamiamolo futuro rispetto a quel tempo, quindi
0: sì.
3: Giusto.
0: Allora, mi segnalano dall'aeroporto di Linate che il jet di Michael Jordan costa 70 milioni di dollari.
1: Vabbè, dai, vende due scarpe.
2: Perché Michael Jordan, se non sbaglio, lui ha una provvigione a vita rispetto a quanto vende Nike, quindi è a posto. Oltre a tutto quello che ha guadagnato, tutto quello che...
3: Sì, ma però aspetta, ho 70 milioni di euro l'aereo. E il carburante, tutto quello che ne concerne, poi mantenerlo non sia facile.
2: Vabbè.
3: Abbassa.
0: Sai qual è il problema? Che non ha il box.
4: No,
0: lo lascia in strada.
5: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: M2O. Play with us.
1: Play with us. Incredibile. Il Play with us è un gioco.
2: Sì.
1: È un gioco molto semplice.
2: Bravo, vabbè.
1: E voi non ci crederete, ma anche oggi abbiamo un vincitore.
2: Ma chi?
1: Un ascoltatore andrà, grazie ad M2O,
2: sì,
1: a fare festa.
2: Di chi?
1: Il 15 di agosto 2026 presso le Cave del Duca, provincia di Lecce, al Panorama Festival.
2: Chi?
1: Perché noi regaleremo due biglietti, più una backstage experience.
2: Chi?
1: A questo ascoltatore che è di Castelferretti.
2: Sì, chi?
1: Una località in provincia di Ancona.
2: Sì, chi?
1: Il vincitore del Play With Us di oggi
2: è... Sì, chi?

0: costata l'uva oggi, Daniele?
1: No, no, purtroppo non vendo uva, vendo pesche, nettarine, albicocche.
2: E perché no uva, scusa?
1: Perché l'uva... Perché ancora non ce l'abbiamo l'uva a settembre.
3: Perché, ah, perché l'uva passa. La pesca resta.
2: Ah, vedi, però lui ha detto una cosa, cioè lui vende frutta nel rispetto delle stagioni.
3: Vero.
2: Quell'uva, esatto, quell'uva che ha comprato un mio amico, da dove arriva?
1: Ma molto probabilmente arriva dalla Sicilia adesso, Sicilia o Puglia.
0: Però buona, mi potete confermare, no?
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
2: Quindi tu invece vendi solo frutta coltivata dalle tue parti? Mi sembra di capire.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: A chilometro zero il nostro Daniele.
1: A chilometro zero,
2: che
1: esatto,
2: bello,
1: perfetto.
2: Bello. Mi è venuta voglia di mangiare una pesca, guarda, non so come dire.
4: A
3: saperlo te la portavo, ne avevo una.
2: No, ma io voglio una pesca di Daniele, ma Daniele, siamo troppo distanti.
4: La tabacchiera, la tabacchiera.
2: Quindi
1: la
2: tu
1: tabacchiera,
2: hai,
1: perfetto.
2: La tabacchiera, qual è la tabacchiera?
4: Quella schiacciata.
2: Buona, quella bianca?
4: Sì.
2: Mi piace, esatto, molto, l'ho mangiata anche ieri, buonissime, buona, buonissime.
3: Fumava?
2: Eh?
3: Fumava?
2: No. No. Allora Daniele, io spero che tu sia un appassionato di musica elettronica, se non lo sei magari hai qualcuno a cui regalare questi due biglietti, perché ti stiamo regalando due biglietti per il Panorama Festival, la data è il 15 di agosto, Cave del Duca, Lecce.
1: Perfetto, grazie mille.
2: Grazie a te, buon lavoro Daniele, a presto.
1: Grazie, ciao, a presto.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it. This is a-

0: so che a voi piace la house, però l'avete cantata questa, di nascosto.
1: Io l'ho anche ballata tutta, Alberto.
0: Di nascosto, vi siete guardati in giro, vediamo se mi vede qualcuno.
2: Tutti, tutti, che va, numa numa ye, numa numa ye, tutti lì rispondono.
0: Che vuol dire, tra l'altro,
2: numa numa, numa.
0: Yeah, yeah. Benissimo, sono le 4 più 2, 6. Sono le 6.
2: Per un attimo.
0: Che recupero. Questo è il recupero, sì, in sforbiciata. Siamo live e siamo qua tutti insieme. Manca Shorty, abbiamo saputo che è stato fermato all'aeroporto di Monza. Così ha detto, ma non esiste l'aeroporto a Monza. Non so che...
2: Esiste il parco di Monza.
0: Suonano come bugia. E Alelippi è distratto, sta guardando Pornhub.
2: No, stavo leggendo la traduzione del testo di Aduci, di quel pezzo che Numa e Numa Lei. Significa, voglio andarmene ma tu non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi.
0: Quindi Numa Numa Ye non mi prendi.
2: Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi.
0: E quando giocano a nascondino non mi prendi, no?
2: Non mi prendi.
0: Numa Numa Ye.
2: Numa...
0: Si dice così, penso.
2: Esatto.
0: Ma una domanda alla regia, ma le news... Arrivavo!
2: Arrivavo, se nascondivo e poi arrivavo.
0: Ecco.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco perché non arrivavo. Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da...
2: Da tre. Tre? Tre casali.
0: No.
2: Tre.
0: Tre.
2: Tre.
0: Treviso.
2: Tre.
0: Ladro sorpreso in giardino dalla polizia, tenta di spacciarsi per il figlio dei proprietari, ma ha 20 anni in più.
2: I vicini conoscono la famiglia della casa accanto, quindi sgamato subito.
0: Poteva inventare un'altra bugia.
2: Era il giardiniere, poteva dire.
0: Spagna. Si finge agente della polizia e prova a non pagare il conto al ristorante, ma al tavolo accanto c'erano dei poliziotti veri.
2: E già il fatto che uno pensi che il poliziotto non paghi.
0: Ma perché non deve pagare al ristorante il poliziotto?
2: Appunto.
0: Cuneo. Girano uno spot vestiti da Star Wars, ma qualcuno chiama la polizia. Ma non quella della Spagna, no? Un'altra polizia.
2: Sì.
0: Va bene. Firenze entra al supermercato completamente nudo per fare la spesa, denunciato.
2: Fa caldo, ragazzi.
0: Ma tu andresti con il supermercato completamente nudo?
2: No, le mutandine le metterei. Solo le mutandine. Mummini.
0: Le mutandine, non le mutande, ha detto.
2: Mutandine quelle.
0: Quali sono le?
2: Quali sono
0: la differenza
2: tra
0: mutande e mutandine?
2: E sono. Se tu hai una misura, hai la quinta, tu metti la terza.
0: Non è lo slip rispetto al boxer.
2: Sì, sì. Ma esistono anche dei tanga, dei perizomi,
0: da
2: anche
0: uomo.
2: Da uomo.
0: Ah, tu lo mettevi il tanga, mi sembra.
2: Esatto, certo, Mario. Ti ricordi a Ibiza in tanga insieme?
0: Ballavi il tango con il tanga.
2: Bravo.
0: Firenze. Entra al supermercato completamente nudo, l'ho già detto, andiamo avanti. Friuli Venezia Giulia. Coppia beccata a frugare tra le auto si giustifica. Cercavamo solo un po' di privacy. Tu ci credi?
2: Ci
0: credi?
2: Non ti stavo ascoltando.
0: Allora devi lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello. Che non è questa.
2: Però sono molto felice del percorso. Sono molto felice del percorso che ho fatto, però.
0: Sì, bravo. L'importante è che te ne vai.
2: Vabbè.
0: Prendi, guarda, ci sono già gli scatoloni già pronti. Camerano, provincia di Ancona. Lui la lascia e si mette con un'altra. Lei si veste da Catwoman e perseguita la rivale.
2: Però, che coraggio, eh? Deve essere stata una anche atletica, probabilmente.
0: Tu dici?
2: Eh sì.
0: Per vestirsi da Catwoman.
2: Sì, esatto.
0: Non tutti stanno bene vestiti. Tu, Ginger, ti sei mai vestita da Catwoman?
1: No, da Cats, però. Aveva la tutina simile. Da gatto di Cats. Sì.
2: Ha detto cazzo.
0: Gatto di Cats.
2: Sì, Mario, era vestita proprio così.
0: Sì.
2: Oh, da Cats.
0: Da cosa sei vestita?
1: Da
0: gatto di Cats.
2: Cioè, scusa,
0: Belgio, ladro si nasconde su un ponte mobile che però nel frattempo si attiva, rimane sospeso nel vuoto.
2: Grande.
0: Che arriva la polizia.
2: Questa è bella.
0: Che sfiga. È tutto per le news delle ore 18, prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O. M2O.

0: Styling dall'archivio di Emmet. Cos'hai da guardare?
1: No, non ti volevo distrarre, prego.
0: No, mi volevi distrarre che facevi così con le mani.
1: Perché sono sempre abituato a farle andare quando mixo.
0: Capito? Adesso sto facendo Albertino, non vedi?
1: Hai ragione.
0: Non mi vedi?
1: Prego, sì, ti vedo.
0: Tra l'altro i Groove Armada sono tutti vivi?
1: Non lo so.
2: Sì, sono entrambi vivi.
0: Stanno bene?
2: Sì, credo di sì.
0: Ok. Che ogni tanto qualche artista del passato se ne va ed è un peccato. L'altro giorno è morto uno dei Johnny Hay Jazz. Mario mi ha detto, sai che è morto uno dei Johnny Hay Jazz? Mettiamo una canzone di Johnny Hay Jazz. E gli ho detto, guarda che... non se la ricorda quasi nessuno.
1: No, però quella lì sì, Alberto.
0: Dai. Tu dici?
1: Sì, sì.
0: Il Johnny Hay Jazz?
1: Sì.
0: Ma no,
1: ce la ricordiamo.
0: Io, te
1: sì.
0: E mio zio.
1: La recuperiamo o la mettiamo dopo, dai?
0: Comunque non bisogna fare tragedie, perché c'è modo e modo di affrontare la morte, capisci Mario?
1: Questo è vero. Cioè, basta prenderlo col sorriso.
0: No, ma cosa vuol dire? Basta prendere così.
3: Alberto, io entrerei nel vivo del programma.
0: Ma non lo so, io dai, non, cosa vuol dire prendere la
3: cosa? Ma come? Perché era impossibile.
0: Guardi, lei sta morendo.
4: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con un fantastico sorriso verso la morte. Perché non deve fare paura.
0: Beh, comunque sì, dai, non è proprio così, ma
3: no.
0: Ci sono modi anche di affrontare la moda, la morte, diciamo, alternativi. Per esempio, no? Adesso ci stiamo per collegare col Ghana.
1: Sì.
0: Il Ghana aveva anche la squadra ai mondiali, no?
2: Si è partecipato il Ghana.
0: L'Italia no, ma il Ghana sì.
1: L'Italia no, è vero.
0: Italia no. In Ghana, per esempio. Così, vivono il lutto in modo abbastanza...
1: Beh, faranno le feste, musica, ballano, no? Cosa fanno?
0: No, il nostro inviato dovrebbe essere... Bugangu, ci sei?
1: Bugangu!
2: Credevo a
1: Bugangu!
2: Credevo a Wanagana invece Bugangu. Buon pomeriggio. Come state?
0: Allora, com'è il tempo lì in Ghana?
2: Caldo, si sta bene, è sempre molto caldo. Sembrerebbe che qui in Ghana il popolo Ga celebri la morte con una tradizione funeraria alquanto originale. Ovvero, le bare per i defunti vengono scolpite in modo artigianale a forma di ciò che il defunto ha amato di più quando era in vita.
0: Ah, interessante.
2: Un pescatore può riposare in una bara a forma di pesce. Un pilota può riposare per sempre in un piccolo aeroplano.
0: Uh-huh.
2: Un Albertino potrebbe riposare in una bara a forma di microfono, a forma di cuffia, a forma di console.
0: Certo.
2: E così via.
0: Tu, Mario, hai un'idea?
1: Un mixer, sì. Oppure una palla da calcio. Un po' rotonda.
0: Pensaci bene.
1: Un po' rotonda, sì.
2: No, ripeto, la bara viene scolpita in modo artigianale a forma di ciò che il defunto ha amato di più nella vita.
0: E voi?
3: No. Io lo so, Mario.
0: Anch'io. A forma di... Voi la bara la volete... Dopo la ordiniamo nel Ghana. La volete a forma di... 342 65 43 21

0: droga. La sveglia
1: è una cosa seria, molto seria. Sveglia! Hey!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale.

0: 19.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Off è il titolo di questa canzone. La radio è sempre M2O e noi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questa notizia che arriva dal Ghana, dove insomma affrontano la morte in modo differente, celebrano questo momento drammatico con questa possibilità
1: di farsi seppellire in una bara artigianale a forma della più grande passione che il detenuto, scusatemi, che il defunto aveva, o la defunta, avevano in vita.
0: E quindi gli ascoltatori hanno immediatamente aderito a questo momento di interazione, no? Alla domanda: e voi? Di quale forma la vorreste la bara?
1: No, avevamo fatto gli esempi dei pescatori che vorrebbero la bara a forma di pesce, piloti a forma di aeroplano e così via.
0: Vado a leggere.
1: Vai a leggere.
0: Ciao, sono Max di Roma. Visto che adoro gli scacchi, la voglio a forma di re.
1: Bella.
0: Milena scrive a forma di biscotto.
1: Quale però?
2: E ce che vuol tanti dire? Di biscotti.
0: Sì. A forma di bottiglia.
1: Di gin.
0: Michela di Roma.
1: Vai Michela, sì. Vengo anch'io.
0: Probabilmente alla bara la desidererei a forma di musicassetta. Oh. L'importante comunque è che durante la celebrazione suonino Dancing with an Angel di W. Diego da Bassano.
1: Diego ha già preparato tutto, ragazzi.
0: Si è portato avanti,
3: Io sarei curiosa di sapere il ginecologo a che forma c'ha la bara.
1: Ma il ginecologo, scusami. Il ginecologo è un lavoro, non è una passione. Spero.
0: Sì,
1: spero, no?
0: Può essere anche una passione.
4: Però anche noi abbiamo una passione per il nostro lavoro.
1: Sì, però ma il ginecologo parte da un altro presupposto, spero.
0: Sì.
5: A forma di cono gelato.
0: Forma di cono gelato anch'io.
1: Qua ti ha preso,
2: cono gelato, sì, perché la testa è proprio dove c'è il gelato.
1: e poi sei tutto tutto fino alle caviglie.
6: Ragazzi, Salvatore Di Martirengo, visto che è il mio hobby preferito e lo faccio con discrezione, non ai vostri livelli, io vorrei la bara a forma di console. Ciao, e il cuscino a forma di cuffie. Ciao.
0: Vedi che fantasia gli ascoltatori.
7: Ragazzi, io la bara la vorrei a forma di barca senza vela. A buon intenditore, poche parole.
4: Io non l'ho capita.
0: Vabbè, facciamo finta di capire.
8: Ma io direi una bella bara a forma di calice di vino.
1: Bella, ci sta. Bella.
0: Abbiamo un sacco di alcolizzati. Bella.
9: A forma di bottiglia di vino. Non perché io sia alcolizzata, ma perché sono sommelier, ho la passione del vino. Comunque vino
1: sommelier. Però lì la testa è stretta.
9: Baci,
1: Lino.
9: Federica.
1: Sì. A testa in giù.
10: Albe, ciao, Alessandra da Roma, anzi Frascati meglio, adesso sto in viaggio in vacanza a Valentano, sul lago di Bolsena, e la mia bara è a forma di gatto, indiscutibilmente.
0: Hai
10: ciao,
0: capito.
10: Un bacio, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
11: Alba.
0: Sì.
11: Allora io se faccio il muratore che devo fare? La barra... al coso come a cucchiara?
0: A cucchiara.
11: Ma io allora preferisco una barra a forma della figa, no?
4: Allora diciamo, Alberto, che tutti gli ascoltatori, quelli che non ho potuto passare in onda, volevano la bara come quella di Mario. Almeno quella che noi abbiamo ipotizzato.
1: Ma Mario cosa?
4: Esatto.
1: Ma Mario cosa?
4: Potesse piacere a Mario.
1: Ma togliamo sta roba qui.
0: Molto bello. Il gelato. Devo dire, molto bello il gelato. Il vino della sommelier è molto bello. Tanto non siamo in Ghana, quindi sarà per tutti uguale. Però i messaggi più belli sono quelli che non siamo riusciti a mandare in onda.
1: No. Però questo del muratore
0: era molto,
1: non è male.
0: Sì, rappresentava una vasta categoria, ecco. Va bene, adesso l'Emmet World delle

la cosiddetta Spaghetti House, uno dei primi successi prodotti in Italia che hanno funzionato un po' in tutto il mondo. Siamo nel 1990. I tre ragazzi che da Reggio Emilia hanno conquistato tutto il mondo, i Black Box, I Don't Know Anybody Else.

0: M2O, solo musica italiana adesso. Nessuno dice niente. Erano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Una ventina di minuti alle ore 19. Giajov, e come sempre alle 7 vi lasceremo nelle capaci mani del profumatissimo Andrea Mattei. Per la diretta invece capaci mani, insomma. Sì, capaci mani, dai. E invece per la replica del mattino, no. Cosa c'è? Cosa ha detto,
1: no,
0: Profumello?
1: Detto ci provo.
0: No, capaci mani, Andrea, capaci mani.
2: Oggi un profumo alto.
0: Oggi che profumo, mamma, abbiamo?
2: Ma ci ha dato dentro di brutto.
1: Ma è tanto,
2: eh?
1: No?
2: Sì, è tanto.
0: Tipo,
2: ma...
0: tipo?
2: Che cos'è? Tabacco? Che cos'è?
1: No, questo qui è sempre quello lì della fava tonca che io adoro.
0: La fava tonca!
1: Ma è la fava tonca?
0: Non lo so, io non so di cosa parla.
3: Quindi Andrea avrà una bara a forma di fava tonca quando...
0: Sì,
2: di profumo sicuro.
0: Di profumo, di bottiglietta di...
1: Scusa, lui il profumo lo mette solo sul intorno al collo o anche sui vestiti?
0: Non lo so, chiedilo a lui.
1: Polso, sui polsi, Mario.
0: Sui polsi.
1: Due polsi, due parti del collo, basta.
0: Sì, ma sì, quantità industriali.
1: Esatto.
0: Va bene, allora Andrea vi aspetta, noi anche. E invece al mattino, come sempre, c'è l'uomo della sveglia che vi tira su di morale dalle 6 alle 9, il nostro grande Walter Pizzulli.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: www.radiocomicalfest.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
7: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
6: OVS. Love people, not labels.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E dove siamo qui alla scoteca, scusa? Una canzone che sembra uscita dagli anni 90, invece è nuova. Prospa e Clooney insieme con Free Your Mind, quasi in chiusura di questa puntata. Poi si va a mangiare, si va tutti a mangiare.
1: Rubando dal piatto di quello che mangia con te.
0: Ma tu rubi dal piatto da quello
1: perché,
0: che mangia.
1: È più buono se lo rubi dal piatto.
2: Lui ce l'ha per vizio.
0: Lui ce l'ha per vizio, sì. Lui con la forchettina, appena ti giri, pam!
2: Subito. No, appena vedi una indecisione da parte di chi sta mangiando, magari dice non ha più fame, lui arriva e arraffa tutto.
0: Sì.
1: È successo.
0: Ma c'è una spiegazione psicologica a tutto questo, sai? Cioè? Sembrerebbe che il cibo degli altri, quando lo assaggi, è più buono.
2: Sì,
0: è un po' come l'erba del,
2: cioè, è il brivido,
0: del
2: no?
0: vicino, è più vero.
1: Quel piccolo gesto tipo furto, psicologicamente te lo fa sembrare più buono, no?
0: Ginger!
3: Sì.
0: A te dà fastidio se metto la mia forchetta nel tuo piatto? Senza
3: un
0: autorizzazione.
3: Sì, un po' sì, sinceramente.
0: Anche a me dà fastidio se qualcuno lo fa nel mio.
2: Beh, non è educato, eh.
0: No, non è educato.
2: Il galateo non prevede.
0: Ma se chiedi,
3: sì, a volte ho tante patate al forno, per esempio, e qualcuno posso? Sì, ok.
1: Certo, classico, la patata al forno è un classico.
0: Perché la patata al forno, diciamo che
3: di solito
1: ti fa venire voglia di infilzarla con la forchetta, no?
3: Sì.
0: Anche presa con le mani va molto la patata al forno.
1: Sì. Posso?
3: Però con la mia forchetta non do niente, assolutamente.
0: No, certo, ovviamente.
1: Che
0: ovviamente.
1: Poi dici di solito il posso lo dici quando l'hai già preso.
0: Sì.
2: No, cosa c'è? La patatina è meglio perché la prendi proprio
0: con la mano.
2: Con la mano, le due dita, la pucci nella maionese.
0: Che buona, ecco. Adesso mi è venuta una fame. Meno male che abbiamo quasi finito, posso andare a mangiare. Sì, va.

0: Giovedì 16 luglio, noi abbiamo praticamente finito, ma la puntata non terminerà finché qualcuno non avrà risposto a questa domanda. La domanda è: cosa?
1: Qual è la domanda?
0: Cosa resterà di questa?

0: Ale Lippi parteciperà alla processione per festeggiare il compleanno di Fargetta. Percorrerà il tragitto da Orte a Viareggio per 200 metri con la sedia con Mario sulle spalle.
1: Devo anche fare il vocalist, mi ha detto quella.
0: Ah, ma pure.
1: Ma che celebrazione per il compleanno.
2: Che bello,
1: quest'anno.
2: Non vedo l'ora.
0: Bellissimo. Il regolamento dice che tuttavia e nonostante bisogna fare i complimenti ai collaboratori.
1: Ogni
0: e
1: tanto,
0: non solo
1: sì.
0: Per la giornata mondiale dei complimenti tra colleghi che si festeggia oggi, ma sempre.
1: Sempre, giusto.
0: E per questo sono arrivati tantissimi complimenti oggi al nostro aggregatore.
1: E io vi ringrazio.
0: Ringraziamo tutti e li abbiamo girati anche alle altre radio perché eravano veramente tanti.
1: Sì,
0: e le altre ne hanno bisogno.
1: C'era abbondanza. Abbondanza.
0: Sì. Il Galles è vicino all'Inghilterra e l'Inghilterra è la squadra che ha perso ieri sera. E Mario, attenzione, perché sapeva già nello specifico tutto quello che era successo.
1: Come
0: e
1: ha
0: ne
1: fatto?
0: Abbiamo, in questa puntata ne abbiamo avuto le prove.
1: Ma come ha fatto?
2: Incredibile. Io ci penso alle cose.
0: Michael Jordan ieri sera era sugli spalti del concerto di Bruno Mars. Ha visto un signore delle pulizie con il cestino, non ha resistito e ha fatto canestro.
1: È fatto così.
0: Oltretutto, sempre Michael Jordan ha un jet da 70 milioni di dollari, ma non ha un box, poverino.
1: Non sa dove parcheggiare.
2: Ma allenate, non c'è posto.
1: Non lo so.
0: La pesca tabacchiera non fuma.
1: No.
0: Oggi, 91 anni fa, il parcheggio diventava pagamento. Mm-hmm. Ma questo signore non poteva pensare a qualcos'altro.
1: Brava.
0: Attenzione, perché le mutandine, abbiamo scoperto che le mutandine sono delle mutande con tre taglie in meno.
1: Ma quante cose si imparano.
0: E per concludere, secondo Mario, la morte si deve prendere con un sorriso.
1: Bravissimo.
0: Quello che speriamo di lasciarvi anche questa sera.
1: Grazie Ginger. Domani torniamo dalle 5 alle 7 su M2O. Grazie Mario, ciao Ale, ciao Flauzio, ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Buona serata a tutti. A domani.
3: Ciao a tutti.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
11: paese. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
1: Siamo arrivati alle ore 19, grazie capostazione Alba Albertino. Tuffo. Oh, ma è tutto un tuffo, buonasera.
15: Andrea, dai, sgrulla bene la sabbia dalle ciabatte che poi si riga al pavimento.
1: Ma magari. Suona così.

0: basta togliere le scarpe e rimanere con i calzini su un pavimento piuttosto pulito, perché sennò il piede non scivola. E come fa lui, Oliver Heldens, con questa versione vocale di Gekko, era nata come canzone strumentale e poi è stata chiamata Becky Hill e infatti è diventata Gekko Overdrive. In onda su M2O, terza canzone del non stop, dopo l'appuntamento di Albertina Everyday con Andrea Mattei fino alle ore 21. Buonasera mondo là fuori, ma che caldo, basta, basta. Però c'è una bella notizia, è che
1: siamo quasi fine settimana, sì. Dai,
0: siamo quasi segno, è fine settimana, ma le congiunzioni M2

fare una citazione di un personaggio di Antonio Albanese di tanti anni fa. Questa invece è una canzone che abbiamo preso dal futuro e l'abbiamo portata al presente. Lui arriva da Londra e poi si è trasferito a Berlino e lì ha scoperto la passione per la musica. Good Old Days è il titolo di questa novità musicale in onda su M2O. Dischi nuovi che arrivano, musica nuova, e noi li condividiamo con voi con l'appuntamento M2O.

0: Music Please. Siamo a New York, come si vede dalle immagini. Ma quali immagini, oh? Ma quelle che scorrono veloci, non le hai viste? Siamo a New York con Roger Sanchez, Another Chance, la sua canzone famosissima del 2001, però in questo caso i suoni sono di Oliver Heldens. Ancora Oliver Heldens? Lo stesso che abbiamo sentito prima? Oliver, allora? Oliver? Cosa fai? Sta prendendo possesso della nostra radio, però ha realizzato qualche anno fa questo remix che andò molto molto molto bene e infatti...
1: Ciao Andrea!
0: Sì?
1: Canzone meravigliosa.
0: Grazie.
1: Roberto da Palermo.
0: Roberto da Palermo, quanti gradi a Palermo? Più di 40? Torniamo tra poco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Every day.

0: sì, ogni tanto dire muovere muovere con queste canzoni può rendere un po' l'idea, anche se mi rendo conto che se sei verso fuori e la partenza di questo verso fuori è una grande città, un grande centro urbano, la risposta è ma quale muovere, qua siamo tutti fermi, mannaggia. Tra poco andremo nell'appuntamento M2O baby su M2O baby, basta, questo è l'indizio facilissimo, lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O
1: DJ Station. Ponte Morandi è arrivata alla sentenza di primo grado nel processo per la tragedia del 14 agosto del 2018 che costò la vita a 43 persone, 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, per il quale l'accusa aveva chiesto una condanna a 18 anni e mezzo. Dei 57 imputati, i condannati sono stati in tutto 32 per un totale di quasi 180 anni di reclusione. La Camera, con voto segreto, ha approvato la riforma della legge elettorale. Con 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti, il provvedimento ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto con le opposizioni in protesta. Le tensioni in Medio Oriente, l'Iran risponde alle minacce di Donald Trump: distruggeremo le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti colpiranno le nostre, dice Teheran. Esplosioni sono state avvertite a Dubai. In Italia adesso con la cronaca, di nuovo condanna a 27 anni per l'ex guardia giurata che nel giugno dell'anno scorso fece esplodere parte di una palazzina in Via Nizza a Torino. Nello scoppio perse la vita un 33enne, infine l'emergenza caldo, aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 16 ma sabato saliranno a 19, tregua poi attesa al nord da domenica con l'arrivo di aria più fresca. Adesso arrivano proprio le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella mattinata di domani cieli sereni e clima molto caldo su tutto il centro-sud. Al nord avremo una maggiore nuvolosità ma senza piogge. Nel pomeriggio invece arriveranno i temporali su Alpi e Prealpi, difficile la loro estensione alle pianure. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

0: senza.
1: Dai Andrea, dai, gas in fondo, Luca da Poppiano.
2: Ah, grazie Luca. Corona, baby baby, aspetta che Luca, aspetta che devo tirare un attimo l'acqua al mio mulino, ti fa un po' d'acqua fresca, ti faccio sentire questa versione che è stata realizzata qualche anno fa attraverso, ti dico anche questo, attraverso un iMac posizionato nella zona di Milano Certosa dove vivevo. Un remix di Baby Baby di Corona, richiesto proprio dai produttori di Corona, Simon from Deep Divas, è venuta fuori una cosa

0: La La La è il sottotitolo di questa canzone che ci ha portato alle 19:38 minuti. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% calcio.

0: Cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La presenza di Snoop Dogg in questa canzone ci fa stare bene. C'è anche Chaka Khan, Boogies in My Soul.
1: Shawan,
0: hey, Shawan, a chi Shawan, no? Come ti permetti? Giovane. Ma io sento del vociare, salve, intanto buonasera. Siamo in onda a M2O in diretta con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera insieme.
2: Sì, sì, buonasera. Salve. Cortesemente, sì, ammesso sempre che il bar sia aperto, per sì, me è una centrifuga con ghiaccio e ghiaccio, per il mio amico Andrea sì, un latte e menta, vero Andrea?
0: Sì, sì, sì.
2: Va bene?
0: Per me va bene, per me va bene. Mattia da Treviso, ma senti com'è spigliato questo ascoltatore. Adesso chiediamo un attimo.
2: Chiedo per un amico, ma sì, un M2 Open Free Drink esiste? Esisterebbe?
0: Non lo so.
2: Saluti Max.
0: Aspetta un attimo Max, devo chiedere qui. Scusa, intanto una centrifuga e un latte e menta. Grazie,
1: grazie mille.
0: Max, io non vorrei proprio fare un discorso filosofico, però è proprio il caso di dirlo, ma le cose, quelle lì gratuite, poi alla fine, cioè ogni cosa che abbiamo raggiunto con fatica, alla fine poi ci piace proprio per la fatica che ci abbiamo messo per raggiungerla. Però ti rigiro la domanda, se ci fosse la possibilità, ok, tralasciando il cocktail che magari te lo posso anche portare o far portare, se ci fosse la possibilità di avere una cosa gratis per tutto il resto della vita, che cosa sarebbe? Cosa vorresti avere gratis per tutta la vita? Questa è una bella domanda, perché si può partire dalle cose piccolissime, tipo i cavetti caricatori dei cellulari, che a me servono sempre perché o li perdo, li rompo, fino a cose grandi. Cosa vorresti avere gratis per tutta la vita? Fammelo sapere, 342 654 3210.

0: Rocco, Peggy Gou e Iron Star. È la canzone del Pregridasso, quindi stiamo per capire e sentire chi sarà il fortunato ascoltatore.
1: Andrea, questo ciao. È facile, io sì. Spritz e pizza, ciao.
0: Spritz e pizza gratis per tutta la vita per Paola. M2O.
2: Play with us.
3: Play with us.
0: Paola, sei stata tranquilla, quindi credo si possa fare. Adesso chiediamo. Nel frattempo arriva il Play with Us, che ti regala i gadget di M2O partendo dalla nuova t-shirt Dance with Us. Abbiamo poi il cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
4: Ciao M2O.
0: Sì?
4: Play with Us, Massimo da Roma.
0: Massimo da Roma, hai detto? Ma hai un sacco di amici che ti chiamano. Massimo, Massimo, Massimo. È proprio... Oh, ancora! Ma quanti amici hai? Massimo da Roma, il Play with Us è tuo!

0: grande sempre.
1: Sì? Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Posso avere gratis per tutta la vita il parrucchiere? Simona da Ferrara.
0: Simona da Ferrara, ti sento un po' affranta, la donna che combatte con le trecce. Adesso chiedo e ti dico che torniamo tra poco con la musica di M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle 8. Yes, we are. Cosa ci vuole alle 8 di questa sera?
11: Benzina, Mattei.
0: Va bene, Franci, te la do io. C'è l'M2 Hit.
12: M2O.
13: Enjoy your summer.
12: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2O.

0: Sunny James, Ryan Marziano e Nicola Fasano. Babilonia Born Against, la terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Allora, che cosa vuoi avere gratis per tutta la vita?
1: Viaggiare tutta la vita.
0: Certo.
1: Ma proprio.
0: Proprio?
1: Sì, gratis.
0: Gratis, certo.
1: Mi è venuto di pancia perché
0: brava.
1: Mi piace viaggiare. Poi non dico lavorando, nel senso, però i viaggi gratis.
0: Eccolo, viaggi gratis. Grazie Eli per questo messaggio. Tra poco continueremo con questo argomento che vi ha acchiappato molto. Mi fa piacere. Novità in arrivo, Ocean House è il titolo.
2: M2

bellissima novità. Ma scusa, l'M2O è caldo, sì, però è comunque un sound molto fresco. Jubel, loro sono due DJ, produttori, smanettoni, tra virgolette, che arrivano dalla Svezia. Li abbiamo sentiti?

0: Learn to Say No, la versione remix è di Celestial, in onda e in diretta, rigorosamente in diretta su M2O. Che cosa vorresti avere gratis per tutta la vita in molti?
1: Sicuramente la benzina di sti tempi,
0: non vero? La benzina non sarebbe male. Celestino, ti mandiamo un saluto.

0: In Dark, alle 8:18 minuti in onda su M2O. E io vorrei avere tanto carburante gratis per poter stare in giro. Vogliamo tutti viaggiare, del resto siamo tutti in questa escape room che si chiama appunto vita. È arrivata un'ultima ora?
1: Ultima ora col Mattei.
0: Ah, ok.
1: Che mi dice al play.
0: Ah, va bene Gianni, sì, in effetti. Va bene, tra poco torniamo, stai qua.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Ma ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: posso avere gratis per tutta la vita latte e menta. Quindi grazie.
1: Grazie, ti accontento di...
0: Ah, è un cavetto del telefonino, per favore.
1: Grazie, ok. Sono proprio le cose che, di cui ho bisogno alla fine. Madan! È sempre bello risentire questa canzone, anche se qua siamo in una versione aggiornata 2026. Salif Keita, autore di Madan, e insieme a lui Jonas Blue. Pochi istanti prima di ritornare a New York. Prima abbiamo sentito Roger Sanchez, anche lui è un grande DJ newyorkese, americano, e base Ibiza adesso per questa estate. E a me piace pensare che il vicino di casa di Roger Sanchez sia stato Todd Terry, anche lui da New York. Non so se la zona è la stessa, è la zona, no, la zona mi sa il quartiere non è proprio lo stesso, però si sono influenzati a vicenda e tanti anni fa Todd Terry ci faceva sentire questa canzone. Senti.

stato nel corso del tempo un grande classico della musica house, con uno dei papà della musica house, Todd Terry, da New York, zona di Brooklyn, broccolino, broccolino in italiano. Todd Terry con Something Going On, era il 1997 l'anno d'uscita, ma la balliamo ancora adesso, era l'appuntamento M2 Old, che tornerà nella prossima ora.

in giro per il mondo. Lui arriva dal Brasile, è nella playlist di Dance With Us e l'abbiamo sentito in onda su M2O. You make me feel alive again.

0: M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: 500 è un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Charles Flamenco, Paranoia, e lo so che la stai cantando, è proprio, viene proprio naturale, l'abbiamo messa anche apposta. Siamo arrivati alle 8:47 minuti in onda su M2O, era Samurai J. Qui stiamo affrontando questa domanda apparentemente semplice. Scusa, aspetta un attimo. Pronto? Portineria? Apparentemente, è un termine che posso dire? Sì? Ok, perfetto, grazie. Una domanda è questa: cosa vorresti avere gratis per tutta la vita? Sono arrivati diversi messaggi, alcuni si possono mettere in onda, altri no. Siamo partiti dall'ascoltatore che voleva appunto l'open bar qua nel nostro bar, nella nostra zona bar, voleva proprio il free drink. Il free drink è quando te lo regalano, ma se appunto vorresti avere una cosa gratis per tutta la vita, quali sarebbe?
1: Ciao Andrea,
0: ciao.
1: Posso avere gratis per tutta la vita il parrucchiere?
0: Simona
1: da Ferrara.
0: Ciao Simona, io mi aspettavo poi una risposta, ma tu stai lottando con delle trecce, che cosa è successo?
2: Ciao Mattei, oh. Io vorrei avere il pieno della macchina gratis tutta
0: il pieno?
2: La vita.
0: Ah, Paolo, ok. Da Ciao Paolo da Ravenna, il pieno alla macchina, la benzina è una delle risposte più arrivate.
3: Mattei,
0: poi
3: sì. La benzina, e lo gratis, vedi? Tutta la vita.
0: Tutta la vita, anche i viaggi. Anche i viaggi sono stati scelti, risentiamo lei.
4: Viaggiare tutta la vita.
0: E allora,
4: ma proprio gratis.
0: Sì, gratis. Lo so, Eli. Poi non voglio avere niente gratis per tutta la vita, voglio solo avere la mia ragazza. Addirittura le visite mediche ci possono stare. Vorrei cannelloni e fettine panate gratis.
5: Più
0: anche
5: musica.
0: Io.

0: di Madonna, Danzitteria.
1: Che volume, perché era anche il nome di una compilation di tanti anni fa e l'abbiamo sentita nella playlist in onda su M2O.

0: Alesso e One Republic, fresco sposino. Alesso si è sposato qui al nord dell'Italia, al lago di Como, cercando il fresco, ma Alesso non hai capito, cioè è come a sud qua, è uguale. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Sì, Danzeteria era una compilation, ma era anche il locale che ha lanciato Madonna a New York. Sta per arrivare Claves, ci sentiamo domani.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19.

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: M2O Cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: In FM, Lab, su m2o.it.
10: Grazie Andrea, un minuto esatto dopo le 21. Buonasera e buon giovedì. L'estate di M2O, la sera dell'estate di M2O, del giovedì che continua. Ciao da Claves, pronti?
0: L'estate con i treno stop. M2O suona così.

0: show di quell'anno, in cui Vege Dream aveva detto: riportiamo la coppa a casa, remenez la coupe à la maison. Canzone che è stata incredibile per quel periodo là, che ha avuto un sentore un po' più amaro in questi giorni dopo l'eliminazione della Francia durante la semifinale dell'altro giorno. Era anche la terza canzone del nostro non stop, i tre brani che servono per dare il benvenuto innanzitutto, vabbè, a me, che sono qua, sono appena arrivato, e poi anche a tutti gli ascoltatori, quelli abbonati alle ore 21:09 adesso. Ben trovati da Claves e buon giovedì sera insieme fino alle ore 23. Subito adesso parliamo di musica, continuiamo nel senso a parlare di musica con l'M2Hot. Axwell è tornato a fare una produzione da solo, in versione solista, con la voce di Bon, si intitola Whatever Turns You On.
1: M2Hot, le hit di domani.
2: The

Never Turns You On, More Music e soprattutto musica nuova M2O. Axwell con la voce di Bon hanno fatto insieme questo pezzo che si è guadagnato il posto di brano nuovo sentito all'inizio di quest'ora. Adesso c'è Loco Loco. Cordo RN.

cantante che è Jake Shears, nome che magari potrebbe non dirvi tantissimo, ma ci sono io qua apposta perché lui è il frontman e il cantante del gruppo She's Soul Sisters. In questo caso però ho prestato un pezzo di un DJ che non conosciamo molto bene, Tino da Dresda, cioè Purple Disco Machine. Ora abbiamo una produzione mista, nel senso che ci sono diversi artisti: Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors. La loro canzone dell'estate su M2O è parte.

0: Penelope. Ci sono tre regioni italiane in questa canzone, perché Merck & Kremot sono milanesi, quindi Lombardia, Serena Brancale, quindi Puglia, The Colors, quindi Campania, e poi Partenope, d'altronde, è anche un titolo che richiama la città di Napoli, no? La sirena mitologica da cui deriva l'antico nome della città di Napoli. Vabbè, era la loro canzone estiva, la canzone che vi abbiamo messo qui su M2O in questa super diretta del giovedì sera. Le 9:20 e noi andiamo avanti fino alle 23.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

storia della musica elettronica. La più famosa forse rimane Free, canzone del 1997, che tra l'altro Ugel aveva anche già remixato quest'anno. Poi ha preso la voce di Ultranate e l'ha fatta anche cantare all'interno di Moving to the Sun. È la canzone che abbiamo appena messo ed è il momento dell'M2 World, perché sono le 21.30, mi sono accorto ora come vola il tempo, sono le 21.30 e allora adesso si torna finalmente indietro nel tempo e si torna fino al 1992 con un pezzo della cantante Rosalla, si intitola Are You Ready to Fly ed è l'M2 World delle 9.30.

Una voce che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90, Rosalla, subito dopo tra l'altro il suo grande successo Everybody Free to Feel Good, canzone che arrivava proprio nel 92, è stato un anno importantissimo per lei. Questa, Are You Ready to Fly, è sempre del 92 ed è l'M-Dold che vi abbiamo scelto per voi. Giovedì sera, 21:33 adesso. Are you ready to fly?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

che sound! Senti che sound veloce, quello di Alan Walker con Eva Max. Si titola Fate questa canzone, con all'interno Carl Orff, O Fortuna, il pezzo, il componimento classico che abbiamo riconosciuto e risentito più volte nel corso della storia della musica, questa volta in un pezzo dance, la canzone Fate appena sentita. Oramai a 10 minuti dalle 10 del giovedì sera, volevo mandare un saluto in particolare a chi è in macchina in questo momento, magari anche chi sta rientrando a casa, magari anche chi sta cercando parcheggio, che è sempre una cosa un po' scocciante da fare, no? Poi di solito, tra l'altro, coincide con il momento in cui si abbassa la radio, no? Quando si cerca parcheggio. Vabbè, ma perché ne parlo? Perché oggi, 91 anni fa, a Oklahoma City, veniva installato il primo parchimetro della storia. A inventarlo era stato un giornalista, il signor Carl McGee, che si era stancato di non trovare parcheggio davanti alla sua redazione. Allora ha detto, facciamo una cosa, invento un sistema dove... siccome le macchine devono pagare, allora c'è più ricambio e quindi io posso trovare più facilmente parcheggio. E nacque così il famoso park-o-meter, si chiamava così, con 5 centesimi, costava 5 centesimi all'epoca, pensa un po'. Vabbè, stiamo parlando comunque di 91 anni fa. Da allora poi si è diffuso ed è diventato quell'oggetto che tutti quanti utilizziamo anche nella, diciamo, versione un po' digitale con le varie app. Che poi in realtà il tema del parcheggio è una cosa seria, perché sta diventando sempre più un lusso, ok? Tipo, mi ricordo una notizia di qualche mese fa: a Roma si vendeva un posto auto per 260.000 euro. Solo un posto auto di 13 metri quadrati, però siamo vicino Piazza Navona, quindi comunque Roma da questo punto di vista è un mondo a sé. Volete sapere invece qual è il posto auto più costoso al mondo? Allora, stiamo parlando del 2014, zona Soho, New York City, complesso residenziale con 10 posti auto dentro. Venduti, solo i posti auto, $1 milione l'uno. Vabbè, ma stiamo parlando di New York City, eh? Magari nelle vostre città costerà anche un po' di meno. Oddio, almeno lo spero.

0: 92.8.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ah, il caro e vecchio ma anche adorato momento del Play with us con Who Man, canzoni Peggy Gou ed Ira Starr. Stasera giochiamo con i vostri messaggi che arrivano sempre puntualissimi al numero 342-654-3210, anche perché là fuori ci sono svariati ascoltatori che vogliono provare a vincere i nostri gadgets, la nuova t-shirt Dance with us con anche il cappellino, il portapass e gli stickers della radio che stai ascoltando, cioè M2O. Sentiamo chi vince, sentiamo il messaggio vincitore con me stasera.
3: Play with us, Deborah da Venezia. Buona serata a tutti.
2: Oh, buona serata a te, Deborah da Venezia. Il nostro gioco Play with us si conclude qui. Abbiamo una vincitrice.

0: alle 22 in punto abbiamo ascoltato una canzone degli Another, una delle loro ultime produzioni, con Eddie, un musicista fondamentale per il loro sound col quale hanno collaborato più volte nel corso degli anni. Like It è il titolo della canzone che ci ha portato, come dicevo, alle 22 in punto.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma non posso mica abbandonarvi così in una serata di luglio. La diretta su M2 continua ancora per un'oretta, fino alle 23, ora i treno stop. Gwen Stefani, Rich Girl, è la prima canzone.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

categoria di canzoni che hanno un titolo ma che potrebbero tranquillamente averne un altro. C'è sicuramente questa dei Kenny Music, si intitola Say What, ma tutti ce la ricordiamo come Se Sarà Lina. And Me, Adam Port e Rampa sono i tre moschettieri dietro a questa produzione con il progetto Kenny Music featuring Chuala. Questa è Say What, sentita a 9 minuti dopo le 22. Buonasera e buon giovedì. Chi vi parla è Claves, siamo insieme ancora fino alle 23, quindi facciamo un rapido calcolo, una cinquantina di minuti da trascorrere con tutta la nostra playlist, tra cui il pezzo nuovo, l'M2Hot. Ugel insieme a David Guetta con Shine, arriva adesso su M2O. M2O.

bella questa canzone di Ugel e David Guetta, che hanno un po' mischiato il loro sound, eh? C'è quello di Ugel un po' più house, c'è quello di David Guetta che è improntato un po' più a fare delle hit che secondo me qualcuno avrete mai sentita nella vostra vita, così, visto che non si ferma mai. Con loro ci sono French Montana e Aidan Martin in questo pezzo dal titolo Shine, che era anche il nostro M2Hot. E adesso, beh, c'è un titolo, che è quello della prossima canzone, che ha Shine all'interno. Let the Sunshine, Milk and Sugar, nella versione remix.

Industry Baby. Loro sono Lil Nas X e Jack Harlow con una canzone di qualche anno fa che però rimane sempre una super hit, una hit che si configura come un pezzo trap. E la musica di M2I adesso lascia il posto invece a un brano che è stato recuperato dal passato, più di 20 anni fa in realtà, perché era il 2024, ma la canzone è stata rifatta dagli Offenbach con la partecipazione della band originale, gli Star Sailor. Four to the Floor, questo è il brano che stai per ascoltare.

to the Floor, Star Sailor su M2O con gli Offenbach. Canzone, dicevamo, del 2004, che aveva già ricevuto un remix, quello firmato da David Stewart Price con il nome di Thin White Duke. In questo caso, una ventina d'anni dopo, invece, due DJ francesi, Offenbach, si sono occupati di creare questa nuova versione. Ora si parla, anzi si ascolta la musica della notte, perché il Dance With Us torna puntuale ogni notte, e nel giovedì a luna c'è il sound firmato da Clapton. E allora? Allora ve lo faccio sentire. Dance With Us.

0: il giovedì notte a partire da l'una nel Dance With Us di M2O, firmato Clapton.
1: Dance With Us. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: boogies in my soul. Ci sono un po' di artisti degni di nota all'interno di questa canzone. Una è Chaka Khan, la Queen of Funk, voce storica della funk music degli Stati Uniti. Con lei c'è ovviamente Snoop Dogg, dico ovviamente perché il suo flow è riconoscibilissimo, e all'interno di questo pezzo nuovo dal titolo Boogies in My Soul, che abbiamo sentito alle 22.29 appena scoccate, diretta di M2O, che va avanti ancora per una mezz'oretta. E adesso lo facciamo con la musica del passato. Siamo pronti, il 1997 è l'anno di destinazione, con questo pezzo di Gala, Let a Boy Cry.
1: M2O old. I pass through noise and silence, I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence, I walk alone, it's

0: ingredienti per questo pezzo del 1997. Dopo, tra l'altro, il super successo di Freed From Desire, era arrivata quest'altra, Let A Boy Cry. 1997,
1: L'M2O. DJ Station.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

Like an Hallucination, ci dice Years and Years, che un tempo era un gruppo, poi è rimasto solamente Ollie Alexander, la voce di questa canzone, con il suo nome d'arte Years and Years, ma alla produzione c'è un DJ, visto che si tratta anche di un brano dance, il DJ R-Guard. Hallucination è il titolo di questa canzone, quella che avete sentito in questa playlist serale di M2O. Ora c'è un altro pezzo, perché qua andiamo avanti ed è la radio dove c'è più musica, quindi facile da intuire. Sam Jacobs, Ezra Nuri, I Don't Mind, titolo della canzone di adesso.

0: droga.
1: La sveglia
2: è una cosa seria, molto seria.
3: Sveglia! Hey!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione.

0: fino alle ore 23. Adesso c'è un pezzo dei Medusa insieme ad Eric Camomile che descrive proprio quella sensazione di fine serata in cui non vuoi andare via e in cui non vuoi andare a casa soprattutto. Si intitola Don't Wanna Go Home. Più musica su M2O.
1: Più musica
2: M2O.

0: un minuto, anzi pochi secondi dalle ore 23. Allora noi ci sentiamo domani per chiudere la settimana insieme, sempre dalle 21 qui su M2O. Vi auguro uno splendido giovedì sera e poi ci sentiremo anche nel weekend. A presto, arriva 1212 Selecta qui su M2O.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.

0: do it. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
7: Hey, put it all the way up.
8: N-2-O.
9: Something special.

0: ¡Mi gente!
1: Dime.

0: M2O Cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O.
6: DJ Time.

0: Time in the Mix con
1: Barbra Streisand.
0: DJ Time in the Mix con
2: Bagetta.
1: Barbra Streisand.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: M2O DJ

0: and night.
1: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
2: Prezioso.
1: Esatto, tocca a te, vai.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: M2O.

toi, toi, dont je me souviendrai. Toi qui pourras, à tout jamais,

0: dance. M2O.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Kleptone. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
8: Dance With Us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome.
11: Every day and night.
0: Tonight,
12: Titanic's Radio Show with
0: Stomp Valley.
13: Every day and night.